La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

palinsesto di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Colora la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: radionuova@radionuova.com. Mandaci un'email.
1: Ho perso la ragione, hai ragione, ma non siamo pari, siamo animali. Stringimi forte, io provo piacere nel sentir dolore, come lo shibari. Scrivo solo di notte così

Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
1: Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
1: A volte il silenzio brucia come una ferita. Il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei

0: fiori.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani.

0: info@radionuova.com. Mandaci un'email.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Ne sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

Potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni

sarà la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Color

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Abbiamo iniziato ieri una nuova avventura letteraria, L'isola dell'abbandono di Chiara Gamberale. Chiara Gamberale è una delle più note e amate scrittrici contemporanee italiana. È nata nel 1977 a Roma, dove vive. Ha pubblicato molti romanzi con la Feltrinelli e non è solo un'autrice amatissima, è anche una conduttrice di programmi televisivi e radiofonici e collabora con diverse testate giornalistiche. Che cosa abbiamo trovato all'inizio di questo romanzo? Una riunione di persone, un po' come un'associazione dedicata ai genitori single o divorziati che devono crescere un figlio da soli, e si confidano, si aprono, parlano delle loro paure, delle loro problematiche. Spicca fra tutte ad un certo punto Ilaria, che non si vuole limitare ad ascoltare i racconti degli altri ringraziandoli per le confidenze, ma ha piacere anche di dire la sua, perché il confronto è più utile dell'ascolto asettico, secondo il suo punto di vista. Poi inizia anche lei a raccontare la sua storia. Quando era incinta di 5 mesi e al culmine di una crisi relazionale con il suo compagno Pietro, decidono di andare qualche giorno in montagna per tentare di superare quel momento difficile, e durante la notte la loro casetta viene completamente ripulita dai ladri, e tutto questo senza che loro se ne accorgessero minimamente. Sono sgomenti quando si svegliano e trovano la devastazione totale al piano di sotto. Non si rendono conto come i ladri abbiano potuto fare quello che hanno fatto in quel completo silenzio. Riprendiamo da qui la nostra lettura.

Pietro si è ripreso subito, io no. Continuavo a farmi quelle domande ossessive, o meglio, non esattamente quelle, ma quasi. Mi chiedevo che cosa ne potrà mai sapere Alba, così si chiamerà la bambina, di quello che è successo mentre galleggiava indisturbata nel suo sacchetto celomatico. Come per me, come per voi, come per tutti quanti. Arriverà anche per lei il momento in cui si chiederà da dove le viene quel certo vizio, perché le manca quella certa sicurezza. Chi erano insomma i suoi genitori, oltre a essere sua madre e suo padre, e come sono riusciti, quando lei era nell'altra stanza a essere piccola, a fare così piano mentre le rubavano tutto. Ma anche lei non verrà a capo di niente. Come me, come voi, come tutti quanti. Rimane sempre solo il fatto che siamo stati scassinati. È lì che con Pietro sono esplosa. Senti, io non ci posso fare niente, ma ci siamo allontanati talmente tanto in questi mesi. E una cosa ho il dovere di dirtela e tu hai il dovere di ascoltarla. Questa figlia non la sento nostra, la sento solo mia. E lo so che avevamo deciso di metterla al centro e costruirle attorno la famiglia che in due non siamo riusciti a diventare. Però nostra non si decide. Nostra è o non è. È lì che lui poteva accogliere come una possibilità il primo momento di sincerità fra noi, dopo tutte quelle bugie e quei silenzi interminabili. Invece si è ferito e basta. Se n'è andato. E da quel momento si fa sentire una volta alla settimana di mercoledì e chiede notizie solo della pancia, come se io, a parte la bambina che aspetto, per lui non esistessi più. Non è stato facile. Non è facile. Per fortuna con me ci sono i miei amici, io li chiamo la mia arca senza Noè. Siamo tutti persone simili che hanno sbaraccato da quello che converrebbe essere o pensare. Ma soprattutto c'è il mio ex marito Lorenzo, che da quando è diventato ex si è trasformato nell'uomo premuroso che non era mai stato. Mi accompagna alle visite, a scegliere il fasciatoio, la culla, e mi dice che se Pietro si occuperà solo della bambina, io devo stare tranquilla perché ci sarà lui che si occuperà di me e non mi lascerà mai sola, mai sola in questa avventura. E se arriverà un'altra donna nella tua vita? Gli chiedo a volte. Non arriverà mai nessun'altra donna, mi risponde lui. Perché se non sono riuscito a stare con chi potrei riuscirci? Andrà tutto bene, mi promette in continuazione. E allora mi sto convincendo che sì, andrà tutto bene. E in qualche modo Alba e io ce la faremo. Insomma, con Pietro non potevo comportarmi diversamente. Perché è sempre lì che ho capito l'unica cosa che in questi 9 mesi ho capito. Ho capito che nessuno di noi, purtroppo, può evitare che i nostri figli si sentano derubati da quello che noi saremo o non saremo, gli daremo o non gli daremo. Però se noi, adesso che siamo solo all'inizio, non ci diciamo bugie, se facciamo lo sforzo di rimanere saldi e non permettiamo all'uragano figlio di portarsi via le nostre contraddizioni, le nostre impotenze, i nostri più veri oscuri desideri, se non trasformeremo i nostri figli nella scusa per perdere definitivamente il contatto con quello che davvero siamo, anche se è scomodo, soprattutto se è scomodo. Io penso che quando un giorno loro ci chiederanno: che cosa è successo, mamma? Come mai qui nella mia testa è tutto per aria? Perché la serratura del mio cuore è stata scassinata, papà? Beh, almeno una risposta da noi ce l'avranno. E non dovranno andare a cercarla da un analista,
dall'amore, da una guida spirituale, dall'amore, dai fiori di Bach, dall'amore, da un gruppo come questo. E magari a loro volta, quando cresceranno, sapranno che cosa vogliono, lo sapranno chiedere, sapranno dire qui mi fa male, oppure scusa. Saranno liberi di dire ti amo anch'io, non ti amo più, invece di girare per il mondo contagiando chi incontrano con la loro maledetta impossibilità di tirare fuori quello che cazzo sentono. Beh, si è capito qualcosa? Siete d'accordo? Grazie Lidia, avevano recitato tutti. Ma lei stavolta no. Stavolta lei non si era unita agli altri, era rimasta zitta. Finita la riunione, aveva allungato a quella donna il suo biglietto da visita e le aveva soffiato se e quando vuoi chiamarmi. Poi aveva pensato tre cose. Non tornerò mai più in questo posto. Quanto mi manca la pancia. Stasera lo faccio. Stasera gli scrivo. Anche lei incinta si era sentita invincibile. Credeva di avere capito qualcosa, almeno una cosa, e adesso neanche si ricorda qual era. Perché comunque si sbagliava, non aveva capito niente. Non si può capire niente. Aveva scritto una lunga lettera a suo figlio, più di 40 fogli, mese dopo mese, per raccontargli le varie fasi della gravidanza, i pensieri, le paure, la trafila delle visite. Aveva infilato nella busta le foto dei suoi genitori e degli amici più cari, perché sono la mia famiglia e saranno anche la tua. Gli aveva raccontato perfino come si erano conosciuti lei e Damiano, senza omettere quasi nessun particolare, sia perché, come quella Lidia, credeva fosse salutare avere la possibilità di conoscere la storia da cui veniamo, sia perché se fosse morta suo figlio un giorno avrebbe sicuramente cercato delle risposte, come oggi fa il figlio della tizia in tailleur, Rosa Salmone. E in quella busta magari qualcuna ne avrebbe trovata. Ma adesso Emanuele ha 6 mesi e lei già non saprebbe più dire che cosa ha scritto in quella lettera. Vedere la pancia di Lidia, ancora più che ascoltarla, le ha fatto venire una voglia irresistibile di aprire la busta e dare un'occhiata. Si era ripromessa che non l'avrebbe fatto mai, perché quei fogli sono di Emanuele, solo di Emanuele. E lei è già una persona molto diversa da quella che ha scritto la lettera. E comunque non è Emanuele, che finalmente si è addormentato nel suo lettino. È stato un piccolo trauma, uno degli innumerevoli in così pochi mesi, eliminare la culla che da quando era tornata dall'ospedale aveva tenuto accanto al suo letto e passare al lettino dove Emanuele ora dorme da solo, nella cameretta. È così da 3 settimane e lei ancora non riesce ad abituarsi. Infatti anche stasera si accuccia al fianco del lettino, su un minuscolo sgabello di plastica a forma di tulipano, e lo guarda. Ti amo, gli sussurra. Ti amo da impazzire. E una parte di lei spera che continui a dormire e faccia tutta una tirata fino alle 7 del mattino. Una parte spera che si svegli solo per un istante, per spalancare quel sorriso senza denti e senza senso, agitare le braccia come per dirle «Lo so chi sei, pure se ancora non ci credi, io lo so. Guarda che l'ho saputo subito». Subito! E ti amo anch'io da impazzire, come per dirle, guarda, che esisti, esisti tantissimo. Perché lei, soprattutto da quando Damiano se n'è andato, fa fatica a ricordarselo che esiste. È piena di Emanuele, che proprio mentre la riempie, rischia però di annientare tutto quello che prima di Emanuele lei era. Era un'illustratrice di favole e fumetti per bambini, prima di Emanuele.
era quella che aveva disegnato, sceneggiato e diretto il cartone animato Naso torna sempre. Era troppo magra, non aveva tette, solo capezzoli. Fumava un pacchetto di Marlboro Rossi al giorno. Era innamorata di Damiano. Davanti a chi soffre, cercava istintivamente un modo per andargli incontro e promettere la possibilità di una soluzione. Ma in realtà viveva in una specie di ansia perpetua. Il suono insistente di una nota bassa sottintendeva tutto il resto. E dopo anni di terapia con il dottor Perrone, il collega a cui Damiano l'aveva affidata, aveva scoperto che tecnicamente soffriva di fantasia drammatica, così l'aveva chiamata quello psichiatra. Un guasto tipico di chi non accetta la realtà e si rifugia nel sogno di qualcosa di meraviglioso o di tremendo, a seconda dell'umore, e che in lei si esprimeva virtuosamente nelle invenzioni dei suoi soavi, improbabili personaggi, ma pericolosamente nel terrore costante che sua madre, suo padre o Damiano morissero. Naturale conseguenza di quanto le era capitato 10 anni prima, ovvio, ma anche e soprattutto sintomo, sempre stando al Perrone, di una radicale necessità di immaginare, e non senza un certo sollievo, che le relazioni da cui era dipendente potessero venire interrotte senza bisogno che fosse lei a lavorare sulla dipendenza. Sentiva che il meglio, anche se ormai aveva 40 anni, doveva ancora venire. Ora, invece, dove sono finite ora tutte quelle che lei chiamava io? Ora le pare di non avere mai tenuto in mano una matita. Dopo che per 9 mesi le erano esplose, impensabili e giganti, le tette e la pancia e le cosce, ora penzolano molli. Non sono più magiche, ma nemmeno asciutte e familiari come prima di tutto. Non tocca una sigaretta dal 12 aprile dell'anno scorso, quando è andata dal ginecologo e ha scoperto che il test di gravidanza non era uno scherzo. Quello che stava succedendo era tutto vero. Ora ha chiesto a Damiano di andarsene di casa. Ora è tornato a grattare quel ricordo che non è nemmeno un ricordo, è un'allucinazione. Vattene, ti prego. È la domanda che non ha mai avuto senso rivolgersi. Ti prego, vattene. È un vento. È tornato il Meltemi. Davanti a chi soffre, tende a bloccarsi e si commuove, come le è successo alla riunione dei Genisoli, mentre quel Franco parlava di sua figlia. Vive nel terrore che nel sonno Emanuele possa smettere di respirare, o che muoia lei. Ma non si confida più con nessuno. Sente che il meglio forse è finalmente arrivato, ma allora perché, appena Emanuele si addormenta, lei comincia a piangere, proprio come sta facendo in questo momento sullo sgabello tulipano? Che cosa vuole ancora? Ma soprattutto, che cosa ha perso mentre non se ne accorgeva? Proprio per questo, pensa, mi manca la pancia. Perché finalmente, almeno per una volta, almeno per 9 mesi, aspettavo qualcosa che sarebbe davvero capitato. Aspettavo Emanuele. E questa nota bassa, quest'ansia pazza con cui ogni mattina mi sveglio, ogni notte provo ad addormentarmi, questa attesa di qualcosa di tremendo che investe tutto quello che mi capita e lo scredita e lo determina, questa ranocchia in gola che gracida. Ma per dire che cosa? Non ne ho la più pallida idea. Di colpo si erano azzittite. Almeno per 9 mesi era rimasta solo l'attesa del meraviglioso. E per la prima volta dopo tanti anni, dopo troppi anni, non si era sentita ridicola a credere di nuovo che la vita potesse essere un'avventura, perché aveva a che fare con una pancia che cresce, un corpo che cambia, si deforma, un altro che si forma, diventa un puntino, un limone, una persona. Può essere dolcissima la vita. Non è vero che, come sostiene Damiano, dobbiamo solo rassegnarci al fatto che per la maggior parte dei giorni non succeda proprio niente di niente.
E allora, forti della promessa di quell'avventura, elaboriamo teorie, facciamo proclami, proprio come oggi faceva Lidia. Garantiamo consapevolezze alle persone che ci stanno intorno e al figlio che arriverà. Ma poi Emanuele è arrivato. Le persone che le stavano intorno sono la mia famiglia e saranno anche la tua. Si sono allontanate, o forse le ha allontanate lei, fa lo stesso. Comunque di consapevolezze non ce ne sono più, se le ha portate tutte via l'onda anomala di questo amore nuovo, immenso, spaventoso, inconcepibile. Sembra pronto per abbracciare l'umanità intera un amore così, tanto è forte. E invece no, dell'umanità intera se ne frega, dell'umanità intera ritaglia solo un minuscolo rappresentante che ancora non ci vede bene, fa la cacca verde, strilla, beve latte e dorme. Quello lì, eccolo, è lui, è il mio. Se sapessimo di che cosa abbiamo bisogno, non avremmo bisogno dell'amore. Quanto è vero, riflette, mentre si è decisa a infilarsi a letto, ma fatica a prendere sonno. Anche l'amore che ti convince di avere bisogno proprio di quello che l'altro può darti, però, è un amore pericoloso. Il mio amore con Damiano è stato così. Il mio amore con Damiano è così. Il mio amore con Damiano è stato? È? Riaccende la luce, torna nella cameretta. Emanuele continua a dormire nella stessa posizione in cui lo ha lasciato, con le braccia sulla testa e le gambe a rombo. Va in cucina, si versa un bicchiere di vino da una bottiglia aperta troppo tempo fa. Va bene così. Sul tavolo della cucina c'è il PC, lo apre, lo chiude. Lo apre, lo chiude. Torna nella cameretta, fruga nel primo cassetto del fasciatoio. Piano, bisogna fare molto piano. Rovista fra i pannolini e la pasta per gli arrossamenti e l'olio per i massaggi al pancino. Finché la trova. Se la infila fra la camicia da notte e il petto, come se qualcuno potesse vederla, mentre a parte Emanuele con lei non c'è nessuno da 3 mesi, da quando ha mandato via Damiano. Non c'è mai nessuno con lei ed Emanuele. È sempre insieme a lui, ma sempre da sola. Cioè, sempre da sola insieme. E non è esattamente qui, in questo paradosso, il senso dei primi mesi di maternità. Si versa un altro bicchiere di quel vino cattivo, strappa la busta e cerca un foglio particolare. Quello. E qui ci fermiamo, lasciamo a domani il momento in cui lei leggerà la parte di lettera rivolta ad Emanuele. Vi ringrazio di essere stati con me anche oggi. Mi raccomando, non mancate domani alla solita ora qui su Radio Nuova in Blu. Ritroverete me e Chiara Gamberale con L'Isola dell'Abbandono. Ciao.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Più 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio, in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno Raccordo, Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Colora la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Con

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli Atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
2: La città gioco nelle fiere di Montorno a Corridonia dal 27 al 30 agosto. La rievocazione storica organizzata dall'associazione La Margutta trasforma il centro storico in un grande teatro medievale. Da venerdì 21 agosto aperta la Taverna dell'Olmo. Giovedì 27 agosto all'Ippodromo Martini, premio Terre di Montorno con abbinamento dei cavalli alle contrade. Venerdì 28 agosto le fiere di Montolmo e il torneo Ludi Antiqui con le improvvisazioni in rima di Gianluca Foresi. Sabato 29 agosto nuova serata di sfide tra contrade e premiazione della contrada vincitrice del Palio. Chiusura domenica 30 agosto con la rievocazione della Battaglia de Caresme e de Charnage e la partecipazione straordinaria della Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno. Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montolmo, a Corridonia dal 27 al 30 agosto.
3: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
4: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
3: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali. Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
2: Palazzo Claudi a Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni

0: Claudia al di là, 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in blu.
3: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
4: Buongiorno, buongiorno, ben trovati sulle frequenze di Radio Nuova in blu, la radio che compie 50 anni, Sì, in questo 2026, diciamo che la data un po' così di riferimento è il 10 ottobre prossimo, però insomma è tutto l'anno per noi, un anno di festeggiamenti, perché 50 anni veramente è un record. Quante radio ci sono state a Macerata negli anni passati, ma poi hanno chiuso. Noi ancora ci siamo, ci fa molto piacere, naturalmente speriamo di poter continuare su questa strada, perché comunque in base a qualsiasi insomma riferimento, in base alle varie analisi che vengono realizzate dai mezzi di comunicazione, la radio ci dicono continua ad essere un punto di riferimento di quelli tradizionali insieme alla TV. Purtroppo la carta stampata perde sempre più terreno, ancora resiste ma perde sempre più terreno a favore del digitale, a favore della rete, di internet, però insomma se uno sa navigare su questi canali appunto digitali, sicuramente si può andare avanti. Quindi noi lo facciamo anche grazie al nostro sito radionuova.com, la nostra pagina Facebook, e noi siamo insomma attivi su tutti questi canali, e quindi ci potete trovare anche lì, tant'è che in streaming la nostra radio attraverso il nostro sito può essere ascoltata in tutto il mondo, e qualcuno ci scrive anche da parti lontanissime. Questo per dire come funziona in questa nostra epoca. Uno sguardo come al solito al tempo, non è che ci sia molto da dire, perché già siamo a 26 gradi oggi, I meteorologi dicono che arriveremo al picco di 34 e poi domani addirittura 36, quindi anche se stiamo andando verso la fine di questo mese di agosto, teniamo ben presente che queste sono temperature molto molto alte, quindi prendiamo tutti gli accorgimenti del caso, specialmente dicevamo nelle ore più calde del giorno, e approfittiamo magari della sera, della mattina, per goderci magari un po' di fresco, perché poi arriva anche le notizie sono protagoniste nella nostra rassegna stampa locale, che fa riferimento a Macerata, più in generale alla provincia e ancora più in generale alla nostra regione, alle Marche. Tante notizie. Beh, diciamo subito che Macerata sta vivendo un momento di attesa, di grande attesa per le feste patronali. In ogni caso insomma sono un momento molto atteso da tantissimi maceratesi, e proprio in vista delle varie iniziative che partiranno, alcune sono già iniziate lo scorso fine settimana, poi si ripartirà da domani venerdì, poi sabato, domenica, lunedì sarà proprio la festa di San Giuliano, il patrono della città, in arrivo circa 300 bancarelle, e poi iniziative di vario tipo. Ricordiamo per esempio tra quelle religiose la veglia una notte di luce nella cattedrale di San Giovanni alle 21 di domenica prossima, e poi lunedì 31 agosto festa di San Giuliano alle 18, la Santa Messa presieduta dal Vescovo sul Sagrato del Duomo, la processione per le vie della città. Si passerà poi alla festa della Madonna della Misericordia, la patrona della diocesi, questo domenica 6 settembre. Ci ritorneremo, anche perché poi la settimana prossima ci sarà anche la festa delle casette. Insomma, è veramente molto molto molta carne al fuoco, possiamo definirla così. Ora passiamo ad altre notizie che traiamo da pagine sempre online, in questo caso quella del Resto del Carlino, che apre così: intossicati alla cena per il presidente Mattarella, l'ipotesi è la salmonellosi estiva. San Severino, il sindaco, ha organizzato l'evento per ringraziare gli organizzatori della visita del presidente della Repubblica per la festa della Liberazione. Dopo la cena con il sindaco, in parecchi hanno avuto problemi e una decina di persone si è rivolta all'ospedale. Questo quello che è accaduto, appunto, è successo la settimana scorsa in un ristorante della zona. Si è ritrovato circa un centinaio di persone tra dipendenti comunali, componenti dell'amministrazione e appartenenti alle forze dell'ordine, ma diversi sono stati coloro che si sono sentiti poco bene. Secondo le ricostruzioni, i sintomi non si sarebbero manifestati subito, ma dopo un paio di giorni, quando alcuni dei presenti avrebbero iniziato ad avere problemi intestinali, disturbi, diarrea e qualcuno anche appunto la febbre. Alla base ci sarebbe stata una tossificazione di origine alimentare. Gran parte delle persone comunque ha superato il problema a casa, a parte alcuni casi come dicevamo poco fa. Ancora un altro titolo tratto dal Resto del Carlino: clima folle e l'avanzata del mare. In 50 anni costa sommersa. Le previsioni nel piano della Regione Marche: entro il 2070 addio spiagge, addirittura rischio anche abitazioni e ferrovia. Sarà il caso di fare qualcosa? Quello che si può fare adesso noi non sappiamo di preciso, però evidentemente forse è il caso di correre in qualche modo ai ripari. La benzina del sindaco, prezzo fisso fino a esaurimento, spesso capita che si risparmia. Siamo al distributore di Penna San Giovanni, che è gestito dall'ente. Il costo del carburante non varia ogni giorno, ma viene stabilito quando si ricaricano le pompe. Burocchi dice: non c'è alcuna oscillazione. Insomma, però siamo appena San Giovanni, e poi per il resto non è che possiamo andare a fare il pieno appena San Giovanni. E questo però è quello che appunto accade anche nel nostro territorio. Ancora un titolo, questa volta sempre tratto dal Resto del Carlino.it, però che riguarda lo sport. A1 femminile, CBF Balducci a Civitanova, ieri allenamento sulla sabbia. Le ragazze della CBF Balducci hanno sostenuto il primo allenamento sulla sabbia sui tre previsti. Sicuramente piacevole, perché no? Sì, è un allenamento, però insomma, almeno si stava al mare. Questo può essere stato un motivo in più per sostenere l'inizio. Non è proprio l'inizio, perché gli allenamenti sono già iniziati da alcuni giorni, però questa prima parte di allenamenti. Ora andiamo sulla nostra pagina online radionuova.com. Festa dell'unità itinerante in provincia, tappa Macerata il 19 e 20 settembre. Ieri sono state presentate le varie fasi di questa festa, della festa, insomma, una festa ormai storica, tradizionale, la festa dell'unità che torna

diciamo che si sta facendo anche molto da questo punto di vista. È stata creata un'associazione, la Tristar, con l'obiettivo proprio di realizzare attività e opere a favore dei giovani a Macerata, e già questo torneo è proprio un inizio, certamente. Andiamo ora sulla pagina di Picchio News, che continua a proporci spaccati dai luoghi del terremoto, in particolare quelli più colpiti. L'altro giorno abbiamo celebrato i 10 anni dal terremoto del centro Italia. Oggi Picchio News va a Montecavallo, il nuovo municipio dopo 10 anni, dice il sindaco. Ora torni la voglia di investire, e lo auguriamo naturalmente. In primo piano la notizia di spalla: Tolentino si nasconde in un vano sottoscala del retail park, denunciato 34enne senza permesso di soggiorno. E ancora quest'altro titolo: Civitanova, 13enne in sella a una bici elettrica truccata, raggiungeva i 31 km/h, è scattato il sequestro. E poi ci sono purtroppo questi malori che arrivano anche dalla spiaggia. Accusa un malore mentre cammina in riva al mare, muore un uomo. Questa volta purtroppo non si è riusciti a fare nulla. Si tratta di un 80enne, è successo sul litorale sud di Porto Sant'Elpidio, nel tratto di spiaggia libera accanto allo chalet Togo. Ricorderete, ieri abbiamo fatto riferimento invece a quell'altro caso del 90enne che appunto si è sentito male, grazie a un bambino di soli 17 anni è stato appunto salvato, è stato aiutato di fronte a questa situazione che si era venuta a creare. Passiamo a cronache maceratesi. In primo piano la sanità: allergologia lascia il primario Stefano Pucci, il reparto d'eccellenza cerca la nuova guida. E beh, certo che è veramente un peccato, perché stiamo parlando di un reparto a Civitanova che viene considerato un'eccellenza. Il medico va in pensione, l'AST cerca il successore per il post Ramovecchi a San Severino, la procedura intanto è ancora in corso, nominata la responsabile di gestione delle liste di attesa. Come al solito cronache maceratesi ci presenta uno spaccato di quello che accade nella sanità locale, anche riguardo ai pensionamenti, nuovi arrivi. Siamo convinti comunque che allergologia diciamo il primario purtroppo lascia perché va in pensione, è un peccato perché sappiamo della sua professionalità, ma insomma tutto il reparto è certamente un'eccellenza, e quindi sapranno sicuramente portarla avanti questa eccellenza che è appunto abbiamo nel nostro territorio. Un titolo in quest'altro caso che riguarda Pieve Torina: blackout per 11 ore, cena alla luce delle torce, 12 le famiglie interessate dal problema, la causa un cavo interrato. In serata è stato messo a disposizione un generatore. E poi ancora il summit San Giuliano, briefing per la sicurezza a Macerata, lunedì uffici comunali chiusi. Beh, vabbè, come è normale, come solito, il giorno di San Giuliano. Il porta a porta però non si ferma, quindi per quanto riguarda i rifiuti, la raccolta dei rifiuti, ieri la riunione per definire i dettagli, l'assessore Paolo Renna dice: una prassi che ci ha consentito di migliorare negli anni, limitando sempre di più i disagi alla cittadinanza. Eh sì, perché sono in arrivo in quei giorni tantissime persone. Poi stiamo parlando, allora è vero che il giorno preciso di San Giuliano è lunedì, però le bancarelle, le iniziative partono già dal giorno prima, stiamo parlando della domenica, e quindi immaginiamo insomma quante persone arriveranno appunto a Macerata, oltre naturalmente agli stessi agli stessi cittadini e stessi maceratesi che amarono vivere questo momento dell'anno. Economia: Civitanova prima per vitalità, Gabellieri dice: merito di chi lavora, non di chi taglia nastri. C'è sempre insomma questa polemica in atto. La coordinatrice provinciale di Noi Moderati legge in chiaroscuro il risultato dello studio della Fondazione BeLive, che colloca Civitanova

0: Nova al 36° posto in Italia, prima nelle Marche per potenziale. Lo studio, dice Gabellieri, non è una pagella all'amministrazione, il risultato lo hanno costruito imprenditori, artigiani e professionisti. Ora il comune convochi la fondazione e trasformi quei dati in politiche di sviluppo. Ancora un altro titolo tratto da cronache maceratesi che fa riferimento in questo caso ancora a Civitanova. Si alza l'onda d'arte, apre Leo Gassman sabato 70 eventi. Sì, perché abbiamo detto che insomma Macerata è in fermento per San Giuliano, ma diciamo che le altre città del nostro territorio propongono tante tante iniziative. Civitanova in particolare propone questa onda d'arte. La manifestazione Eredi di Vita Vita inizia venerdì con il tour del cantautore, appunto Leo Gassman, che farà tappa al mercato ittico. Il giorno dopo il festival invade la città con 4 aree tematiche. Tra gli eventi lo show di Macchini, la P-Funking Band e un microfono aperto a tutti, questo per dire i vari appuntamenti in programma. Poi dalle 19 giochi, danza e un'intera notte di spettacoli diffusi tra Porto, Borgo Marinaro e centro. Beh, sicuramente una gragnuola, possiamo definirla così, di attività per questo fine settimana anche a Civitanova. E noi non possiamo non ricordare anche i ludi antichi, la festa medievale che c'è che è in atto a Corridonia, riprende dopo il fine settimana scorso, da oggi fino a domenica. Stasera più che altro c'è una iniziativa all'Ippodromo Martini, poi si continua domani, sabato e domenica in orario serale dalle 19:30, i vari appuntamenti con le contrade, la taverna dell'Olmo, poi ancora gli spettacoli, un tuffo nel Medioevo, in quella che veniva chiamata appunto, che si chiamava Montolmo, oggi Corridonia. Ne abbiamo anche parlato ampiamente ieri con gli organizzatori, sicuramente una bella iniziativa che è aperta a tutti, per poter vivere dei momenti particolari e dicevamo anche un po' di fresco, perché no, visto che si svolge di sera la gran parte della manifestazione nelle ore appunto serali dopo cena, e quindi si può vivere anche un po' meglio queste giornate, come dicevamo in apertura, di gran caldo che nelle ore serali ci regalano qualche grado in meno. Ci fermiamo con l'informazione locale, con la nostra rassegna stampa. Tra pochissimo arriverà l'informazione nazionale con il flash. Noi ci ritroveremo subito dopo le 10 con l'intervista del giorno.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice, qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura, affidala alla Fenice.
2: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
3: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
2: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
3: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 30, festa di chiusura. White party di fine stagione.
4: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online, iniziaqui.unimc.it.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Stare con

0: poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nasceva

0: La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio va e non si fermerà, prenderà per mare e segnerà volare.
2: Se non fosse per te cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso niente più sarebbe vero. Se non fosse per te

0: uragano Danton nella Mitola in Nepal sale a 165 vittime. Il bilancio della devastante alluvione che ieri ha colpito l'area fra Tibet e Nepal. Le autorità parlano di 1380 persone ancora disperse, fra cui 400 turisti stranieri, e fra loro ci sarebbero anche 90 italiani. Due risultano in buone condizioni, ha assicurato il ministro degli esteri italiani. Secondo gli esperti, la causa dell'alluvione è stata il collasso di un ghiacciaio. In Ucraina, il viaggio a sorpresa del capo della CIA Ratcliffe a Mosca è stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO, lo riporta il Wall Street Journal. L'avvertimento segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Putin potrebbe mettere alla prova la NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza nei prossimi anni. Secondo i media americani, inoltre, lo zar starebbe preparando un'escalation di attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che le trattative sono un punto morto. Intanto la guerra non si ferma. Nella notte diversi attacchi russi hanno colpito Kiev e Odessa. Il presidente della Repubblica Mattarella ha emanato ieri sera il decreto che proroga al 5 settembre lo sconto sulle accise sul gasolio approvato dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento è coperto con uno stanziamento di 130 milioni di euro che arrivano da un nuovo meccanismo di acconto fiscale delle tasse sui dividendi anticipati dai grandi gruppi energetici. In Lombardia il primo caso di suicidio assistito, gestito interamente dal Servizio Sanitario Regionale. Un uomo di 59 anni affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva ne aveva fatto richiesta 290 giorni fa. Sentiamo Alberto Gambino, presidente del Centro Studi Scienza e Vita.
1: La vicenda del suicidio assistito in Lombardia ci dà due indicazioni. La prima è che in assenza di una legge nazionale le regioni, i sistemi sanitari regionali colmano questo vuoto con delle procedure e delle pratiche che sono differenziate da regione a regione e soprattutto non hanno un insieme di principi in una norma nazionale necessaria. La seconda indicazione che ci dà è che dal momento che in questo caso nella regione Lombardia è stato deciso anche il luogo a carico del sistema sanitario, è come se fosse un obbligo di prestazione del servizio sanitario regionale, questo entra in conflitto in realtà con quanto la Corte Costituzionale non ha definito, perché ha lasciato il legislatore libero di indicare quali fossero i luoghi dell'attuazione del suicidio assistito ed è, ritengo, particolarmente grave che questo luogo e queste modalità di attuazione siano all'interno del sistema sanitario.
0: È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

sua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu, colore

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in più.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: Buongiorno da Antonella Mitola. È salito ad almeno 165 morti, oltre 1300 dispersi. Il bilancio della devastante alluvione e delle frane che hanno colpito ieri il confine fra Nepal e Tibet, coinvolgendo interi villaggi, strade e infrastrutture. Le squadre di soccorso sono impegnate nella ricerca dei sopravvissuti, ma le operazioni sono ostacolate dall'enorme quantità di fango e detriti e dal rischio di nuovi smottamenti. Fra i dispersi anche quasi 516 turisti, di questi 90 sono italiani, la Farnesina è al lavoro. La guerra in Ucraina, forti esplosioni questa notte a Kiev, Odessa e a Zaporizhzhia, almeno 7 persone, fra cui 3 bambini, sono rimaste ferite, secondo il Wall Street Journal. Il viaggio a sorpresa del capo della CIA Ratcliffe a Mosca è stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO. Secondo valutazioni dell'intelligence americana, Putin potrebbe mettere alla prova la NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza. E secondo i media americani, inoltre, lo zar starebbe preparando un'escalation di attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che le trattative sono a un punto morto. Il presidente sulle accise sul gasolio, approvato dal Consiglio dei Ministri fino al 5 settembre. Come copertura ha previsto lo stanziamento di circa 130 milioni di euro che arrivano da un nuovo meccanismo di acconto fiscale delle tasse sui dividendi anticipati dai grandi gruppi energetici. Pionieri coraggiosi per custodire l'umano, questo è il tema del meeting per l'amicizia fra i popoli del prossimo anno, lo ha annunciato il presidente della fondazione Bernard Scholz a chiudere ufficialmente il 47esimo meeting ieri sera al patriarca di Gerusalemme dei Latini, il cardinale Pizzaballa. Ascoltiamo.
1: Gaza forse in questo momento è la situazione deteriorata tantissimo, ma anche più stabile da un certo punto di vista, dove non, le cose non, a livello politico si discute molto, ma nel territorio le cose restano, ahimè, sempre umanamente molto devastate. Dunque, non dobbiamo confondere la speranza con andrà tutto bene o con una soluzione politica. La speranza è qualcos'altro. La speranza nasce da dentro, innanzitutto è un atteggiamento delle che nasce dalle persone, che nasce anche dagli incontri, da una presenza. Per me credente è la presenza di Gesù innanzitutto, ma che poi trovi nelle tante persone israeliane, palestinesi, ebrei, musulmani, cristiani naturalmente anche, che si mettono in gioco per fare qualcosa di bello, per aiutare, per sostenere, o anche semplicemente per rifiutare di deumanizzare l'altro anche se non lo condivide.
0: È tutto, grazie per l'ascolto.
2: La città gioco nelle fiere di Montolmo a Corridonia dal 27 al 30 agosto. La rievocazione storica organizzata dall'associazione La Margutta trasforma il centro storico in un grande teatro medievale. Da venerdì 21 agosto aperta la Taverna dell'Olmo. Giovedì 27 agosto all'Ippodromo Martini, premio Terre di Montolmo con abbinamento dei cavalli alle contrade. Venerdì 28 agosto le fiere di Montolmo e il torneo Ludi Antiqui con le improvvisazioni in rima di Gianluca Foresi. Sabato 29 agosto nuova serata di sfide tra contrade e premiazione della contrada vincitrice del palio. Chiusura domenica 30 agosto con la rievocazione della Battaglia de Caresme e de Charnage e la partecipazione straordinaria della Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno. Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montolmo, a Corridonia dal 27 al 30 agosto.
3: Terme Santa Lucia Tolentino.
4: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
5: Dalle acque, un aiuto al benessere.
3: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
5: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
2: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
6: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
9: Intervista in primo piano, oggi siamo con Pier Francesco Tasso, neo assessore ai servizi amministrativi, politiche, giovanili e famiglia del Comune di Macerata. Ben trovato.
10: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti.
9: È in piena attività, si è ripreso appieno al Comune di Macerata dopo qualche giorno di ferie estive. Lei insomma è nuovo, diciamo, all'assessorato dopo le elezioni degli scorsi mesi maggio e giugno. Come sta impostando questo suo nuovo lavoro?
10: Sì, allora diciamo che effettivamente sono entrato in carica dai primi di luglio, quindi parliamo di un mese e mezzo, comprensivo di un'interruzione di una decina di giorni che mi sono preso, e poi siamo già ritornati a pieno ritmo per le festività di San Giuliano. Diciamo che il sindaco mi ha delegato di predisporre le linee di mandato, e quindi i primi 10-15 giorni sono stati dedicati a questo. Approvate le linee di mandato in consiglio comunale, ho iniziato quella che è la vera e propria attività. Diciamo che le mie deleghe riguardano, come ha detto, sia servizi amministrativi, quindi una cosa più interna, più burocratica, che a me piace moltissimo perché si confà anche a quelle che sono le mie competenze tecniche e professionali, svolgendo l'attività di avvocato. E poi le politiche giovanili e della famiglia. C'è stata anche una concomitanza triste con l'inizio del mandato, che è quella del tragico evento dei ragazzi che sono deceduti a seguito di quel tragicissimo sinistro stradale nella superstrada, e questo ha fatto sì però che, spinti sia i genitori che anche noi come amministrazione da questa ondata emozionale, ci siamo immediatamente attivati sia con le famiglie che con la neo costituita associazione Tristar, ma anche con le associazioni giovanili maceratesi, per avviare fin da subito, con l'inizio dell'anno scolastico, delle iniziative volte alla prevenzione sia verso l'uso di sostanze stupefacenti che di sostanze alcoliche, che anche prevenzione stradale all'interno delle scuole e all'interno e nella città. Quindi diciamo che c'è stato questo doppio binario, sia quello amministrativo, quindi ho conosciuto tutti gli uffici comunali, devo dire che sono uffici efficientissimi, a differenza di quelli che sono i luoghi comuni che corrono spesso, no, nel linguaggio popolare, e sia questo appunto delle politiche sociali giovanili.
9: Poi c'è la famiglia, qui è un tema scottante, perché poi ci sono tante questioni, aiuti alle famiglie, come sostenerle, come far fronte al problema della denatalità che tocca anche il nostro territorio. Insomma, ha delle idee in questo senso?
10: Allora, per quello che riguarda la famiglia, io sono in stretto contatto e collaborazione con l'assessorato alle politiche sociali, con la vice sindaca Francesca D'Alessandro, con la quale mi rapporto ogni giorno. Già lei immediatamente mi ha edotto di quelle che erano le attività fatte, i progetti in essere iniziati nello scorso mandato, e quindi stiamo riprendendo quelli lì. Per quello che riguarda poi la politica di natalità e di aumento anche demografico, sulla quale il sindaco punta molto, diciamo che molto è stato fatto, perché per la prima volta negli ultimi 3 anni c'è stata una controtendenza, quindi gli abitanti di Macerata, seppur in maniera modesta, stanno aumentando, e non tutto questo aumento dipende, come si può pensare, dall'aumento della popolazione immigrata. Insomma, anche proprio i maceratesi hanno deciso la popolazione italiana, la popolazione dei paesi limitrofi hanno deciso di avvicinarsi al capoluogo. Diciamo, per ora sono idee, nel senso che il tempo è veramente stato poco per pensarci, però abbiamo avviato un tavolo insieme all'assessorato alle politiche sociali per cercare di creare dei corridoi di ingresso verso il capoluogo, che potrebbero essere l'incremento, ad esempio, stiamo pensando, ecco, perché poi non vorrei usare parole che possono essere in qualche modo anche interpretate come un mettere le mani avanti. Insomma, stiamo pensando anche di valutare la riapertura di scuole materne all'interno del centro storico. Questa è una cosa che consentirebbe sia l'aumento demografico, ma anche l'aumento demografico all'interno delle mura cittadine, perché di questo si sente molto l'esigenza. Il centro storico non può essere né abbandonato né anche dedicato soltanto a studenti universitari che poi in alcuni mesi dell'anno lo abbandonano e lo lasciano a se stesso, insomma. Quindi questa è una cosa a cui stiamo pensando. Oltre a questo poi ci sono dei sostegni e degli strumenti che già sono in essere per le famiglie numerose, ad esempio delle agevolazioni sia per quello che sono le tariffe, ad esempio delle mense, le tariffe dei trasporti e anche delle convenzioni con alcuni supermercati, alcuni negozi, per quelli che hanno appunto per famiglie numerose si intende, per intenderci, famiglie con più di 3 figli. E quindi ci sono scontistiche particolari di cui molti usufruiscono, molti, moltissime. C'è anche un'associazione che si chiama proprio Famiglia, Associazione delle Famiglie Numerose, che è composta da centinaia di famiglie.
9: L'EMMA Ceratese DOC, abbiamo letto da più parti che veramente ha questa voglia, questa spinta di fare qualcosa per la città. Che cosa si sente di dire, visto che siamo all'inizio del mandato, che cosa si sente di dire ai maceratesi su quello che saranno questi prossimi 5 anni, sulla sua attività?
10: Ma allora, io ho sempre amato moltissimo questa città, sia perché appunto, come appena detto, ho generazioni che mi hanno preceduto di famiglia che hanno abitato proprio a Macerata. Mio nonno Gonzieri era nato a Figana e quindi Maceratese Doc, la mia nonna era delle Casette, no? Il quartiere più popoloso di Macerata. E io ritengo che Macerata meriti assolutamente delle politiche che la facciano crescere, sia da un punto di vista demografico, come abbiamo detto, ma anche da un punto di vista di abbellimento. Purtroppo mi trovo spesso a dover leggere dei commenti che lasciano anche il tempo che trovano, però comunque sono commenti spiacevoli da parte di altrettanti maceratesi DOC che in un certo qual senso tendono a squalificare la città. Io ritengo che già cambiare passo sotto questo punto di vista, quindi non parlare di una città in decadenza, una città che necessariamente deve in qualche modo essere destinata al declino, già questo sarebbe un grossissimo passo avanti. Detto questo, è chiaro che non basta pensare che Macerata deve crescere per crescere. Io, da un punto di vista mio, ritengo che il passo più importante sia quello di non far allontanare i giovani da Macerata, perché gli anziani ci rimarranno, le famiglie che già ci sono stanziate non ci pensano minimamente ad andare via dalla città, perché è una città che, al di là di quello che si pensi, è una città dove si vive benissimo. Basta andare in città limitrofe o anche in città costiere per dire: ma chi me l'ha fatto fare? Perché io ho moltissimi amici, moltissimi conoscenti che hanno fatto questo passo e vorrebbero ritornare a Macerata, ma non ci riescono più, perché comunque c'è anche il problema abitativo. Una volta che uno vende casa, non è che può ritornare a vivere nella città, nell'abitazione che aveva, non avendola più. Quindi bisognerebbe senz'altro creare le condizioni perché i giovani non vadano via la Macerata. Sotto a 360 gradi potremmo dire, sia agevolandone appunto la permanenza, sia agevolando la creazione di opportunità di lavoro. E su questo io so che anche l'assessore Benedetti ha già intavolato un rapporto strettissimo con l'Università di Macerata. Stiamo preventivando anche di fare delle giornate appunto che consentano ai ragazzi laureati o laureandi di parlare appunto, di discutere del dopo università, tutto finalizzato anche a un rapporto con le imprese che consenta ai ragazzi di poter rimanere nell'indotto maceratese, perché andare via da Macerata significa poi, eventualmente, una volta che uno trova lavoro fuori Macerata, non ritornarci più, formare le famiglie, la propria famiglia al di fuori di Macerata, e quindi non ritornarci più, insomma. E so che anche chi sta fuori, perché io ho anche coetanei che hanno deciso di andare fuori da Macerata 20 anni fa, 25 anni fa, so che pensano a Macerata con molta malinconia, perché Macerata, chi abita, spesso non la ama, oppure spesso è tutto per scontato, mentre chi è andato via da Macerata dice, come ho detto prima, chi me lo ha fatto fare, si stava tanto bene. Quindi già per me bloccare questa fuga di ragazzi, di famiglie da Macerata, per me sarebbe un traguardo grandissimo, e quindi agevolandone appunto non solo il rientro ma la permanenza.
9: Buon lavoro, ci risentiremo magari tra un po' di tempo per avere qualcosa di più, insomma,
10: più concreto. Abbiamo iniziato veramente da pochissimo.
9: Comunque ci ha fatto piacere, insomma, ascoltarla. Intanto noi salutiamo Pierfrancesco Tasso, assessore ai servizi amministrativi, politiche giovanili e famiglia del Comune di Macerata. Buon lavoro.
10: Grazie, grazie a voi. Grazie.
7: Radio Nuova in rete.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Color

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
2: Mi sento fortunata.
3: Il premio Oscar Angelina Jolie?
4: Ho il risultato della sua biopsia.
3: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
2: Non so come dirlo a mia figlia.
5: Metta la sua vita in pausa per un po'.
3: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
6: Non gliela daremo vinta.
3: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
7: Quest'estate.
8: È un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
7: Dal regista di It Follows.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
11: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
7: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
7: La fine di Oak Street. Al cinema.
14: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
15: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
16: Penso che non sia semplicemente una macchina.
14: Può un vuoto essere colmato?
17: Rimandalo indietro.
18: Te lo fa ricordare ogni giorno.
14: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
16: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
14: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
19: Siete le sorelle Owens?
20: Sì, se amiamo qualcuno muore.
19: Ma dai.
7: A settembre
20: siamo streghe.
7: Ritorna la magia.
20: E siamo maledette.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
21: Aspetto questo momento da un'eternità.
20: Sì, è vero.
7: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
22: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
23: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
24: Odio questa notte.
23: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
24: Sono Owen.
22: Ali.
23: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
25: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore che è esploso sul muso? Non è colpa tua!
26: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
27: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
26: A me importa.
28: Coyote versus Acme!
29: Idiota!
28: Al cinema dal 2 settembre!
30: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
31: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova in Blu. Il bello di essere unici.

0: Immaginate di camminare sotto i portici eleganti di Torino. È proprio sotto i vostri piedi una città nascosta chiamata Capitalis batte come un cuore segreto. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi parliamo de Il destino della congrega, il capitolo finale della travolgente trilogia firmata da Fabio Barbonaglia. Dimenticate il fantasy lontano e polveroso. Qui il mito irrompe nel nostro presente. L'autore ci regala uno stile cinematografico avvolgente. La storia ci viene raccontata dalla voce di Marcus, il sommo bibliotecario che riunisce i novizi per narrare l'ultima disperata battaglia per la salvezza del mondo. La posta in gioco? L'apocalisse. Qualcuno nell'ombra sta per spalancare i cancelli del Tartaro per liberare i titani. Per fermarli, i nostri protagonisti devono intraprendere missioni ai confini della realtà. Da un lato abbiamo il giovane Cassian Larmon, disperso tra i ghiacci della Groenlandia alla ricerca della leggendaria torcia di Prometeo, dove dovrà affrontare una civiltà elfica dimenticata che non ama affatto gli intrusi. Dall'altro lato, un gruppo improbabile di eroi, tra cui un boia condannato a morte, un ladro sfacciato e un apprendista tormentato da visioni, deve scendere negli abissi dell'Atlantico per ritrovare il tridente di Nettuno, nascosto niente meno che nel giardino delle Esperidi. Barbonaglia è un maestro nel mescolare la geografia reale con il mito. Passerete dalle vette del Monte Titano a San Marino alle profondità marine delle Azzorre, scoprendo che ogni monumento che conosciamo potrebbe nascondere una porta alchemica verso l'ignoto. In questo libro non ci sono solo battaglie ed energia cosmica. Un traditore ai vertici del potere manipola ogni cosa. Chi è davvero Cassian? E perché il tatuaggio sulla schiena fa tremare i sovrani? In questo finale di saga, coraggio e inganno si incontrano in un destino che lega un uomo a elfi, giganti e divinità. Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima, un'intervista all'autore e ascoltare un podcast dedicato. Il destino della congrega di Fabio Barbonaglia. Disponibile su Amazon.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mito. Le salite ad almeno 165 morti, oltre 1300 dispersi. Il bilancio della devastante alluvione e delle frane che hanno colpito ieri il confine fra Nepal e Tibet, travolgendo villaggi, strade e infrastrutture. Le squadre di soccorso sono impegnate nella ricerca dei sopravvissuti, ma le operazioni sono ostacolate da enormi quantità di fango e detriti e dal rischio di nuovi smottamenti. Fra i dispersi anche quasi 500 turisti, di questi anche 90 italiani. La Farnesina è al lavoro per verificare le loro condizioni. Truppe russe stanno avanzando per prendere il controllo dell'intera regione di Donetsk, lo ha affermato il capo di stato maggiore russo Gerasimov durante una visita ad un centro di comando vicino al fronte. Raid russi nella notte su Kiev, Odessa e Zaporizhia. Secondo il Wall Street Journal, il viaggio a sorpresa del capo della CIA Ratcliffe a Mosca è stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO. E sempre secondo i media statunitensi, lo zar starebbe preparando un'escalation di attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che le trattative sono a un punto morto. Pionieri coraggiosi per custodire l'umano, questo è il tema del meeting per l'amicizia fra i popoli del prossimo anno, lo ha annunciato il presidente della Fondazione Scholz, che ha sottolineato come la visita di Papa Leone sia stato il momento centrale della kermesse.
2: Allora, da una parte abbiamo sempre detto siamo grati di poter accogliere il Santo Padre, in verità abbiamo scoperto che è stata lui ad accoglierci con la sua modalità e di guardarci, di parlarci, di ascoltarci, ed è stato questo veramente una bellissima sorpresa. È stato confortante, penso soprattutto per i giovani, perché loro dovranno affrontare e costruire un futuro in queste condizioni così complicate, e la sua testimonianza è sicuramente stato un grande incoraggiamento. Il titolo della prossima edizione riprende un suo incoraggiamento a essere pionieri coraggiosi. Noi dobbiamo costruire un mondo che possa accogliere l'uomo e la sua umanità e valorizzarla proprio di fronte e dentro queste novità che si presentano.
1: Il compagno di Noemi Impellizzeri, la 33enne trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua casa, riposto nel catanese, indagato per omicidio. La notizia viene confermata da fonti della procura, secondo cui l'iscrizione nel registro degli indagati dell'uomo rientra nell'ambito degli accertamenti irripetibili. I familiari non credono all'ipotesi del suicidio, come detto in un primo momento. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: La città gioco nelle fiere di Montolmo a Corridonia dal 27 al 30 agosto. La rievocazione storica, organizzata dall'associazione La Margutta, trasforma il centro storico in un grande teatro medievale. Da venerdì 21 agosto aperta la Taverna dell'Olmo. Giovedì 27 agosto all'Ippodromo Martini, premio Terre di Montolmo, con abbinamento dei cavalli alle contrade. Venerdì 28 agosto le fiere di Montolmo e il torneo Ludi Antiqui con le improvvisazioni in rima di Gianluca Foresi. Sabato 29 agosto nuova serata di sfide tra contrade e premiazione della contrada vincitrice del Palio. Chiusura domenica 30 agosto con la rievocazione della Battaglia de Caresme e de Charnage e la partecipazione straordinaria della Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno. Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montolmo, a Corridonia dal 27 al 30 agosto.
4: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Radio Nuova Macerata presenta. Qual è il problema? In studio

0: Eccoci qua anche oggi con tante belle cose, naturalmente, come facciamo ogni giorno. E adesso andiamo tutti a Tolentino, perché a Tolentino c'è Vania.
1: Pronto, buongiorno, speriamo che la linea sia tranquilla perché questa mattina fa le bizze, come si suol dire.
0: Ma qui arrivi proprio bene.
1: Speriamo di arrivarci fino alla fine della puntata.
0: Sicuramente, vai tranquilla.
1: Allora, intanto ben ritrovati dopo questo lungo periodo, ormai circa un mese di lontananza, ma di lontananza fisica, perché con il cuore siete sempre stati con me, insomma, tanto lo sapete, l'affezione alla radio per me è grande.
0: E anche tu con noi sei stata.
1: Allora, questa mattina, Nazareno, gli aspetti, tra virgolette, sono anche un po' apparentemente tenebrosi, ma in realtà non lo saranno, perché come ben sapete io amo sempre sdrammatizzare anche le cose più tragiche, perché chi ha nel cuore una fede forte sa benissimo che il Signore è la nostra luce e la lampada è sempre accesa. Quindi tenetevi forti a tutte le notizie che vi darò, a tutte le riflessioni con le quali vi lascerò, e soprattutto mi auguro che anche questa puntata sia di aiuto alla crescita comune per una spiritualità che è fondamentale per vivere in questa terra.
0: Perfetto, questo va bene, benissimo, per quello che dici.
1: Allora, inizierei intanto questa puntata, cosa che non faccio da troppo tempo e invece è importante ogni tanto rifarlo, con il messaggio di Medjugorje, ricevuto, come sappiamo, ogni 25 del mese, ma lo leggo perché incalza molto proprio sulla pace, visto che Papa Leone ha dato esordio al suo mandato con la pace sia con voi, che poi è l'inizio di ogni santa messa, perché no? Rafforziamo ancora questo concetto che deve diventare parte della nostra vita. Così dice il messaggio: cari figli, oggi vi invito, ritornate a Dio, ritornate alla preghiera per diventare i portatori della pace. Figliuoli, pregate per la pace che è in pericolo.
0: Ecco, questo
1: La pace che è in pericolo. La preghiera scorra di nuovo dai vostri cuori e dalle vostre famiglie, affinché possiate sentire con gioia la voce di Gesù nei vostri cuori. Pace a voi. Figlioli, siate portatori di pace e di preghiera per tutti coloro che non pregano.
0: Questo è molto bello.
1: Io lo ripeterei: figlioli, siate portatori di pace e di preghiera per tutti coloro che non pregano.
0: Ricordiamoci tutti che tante volte siamo un po' giù, stiamo male, se è successo qualcosa, e qua e là, e questo non va, e su e giù. Ecco, questo che adesso Vania ci ha detto è molto importante. Guardiamo Gesù, guardiamo.
1: In effetti, ogni volta, insomma, che noi ci ritroviamo ad ascoltare la messa o comunque ad essere presenti a delle celebrazioni importanti, i sacerdoti durante la preghiera lo dicono sempre, cioè facciamo sì che questa nostra messa sia rivolta a tutti coloro, e purtroppo sono tanti che non pregano, perché chi prega veramente riesce a colmare e a placare l'ira che è nel cuore di coloro che purtroppo producono tanto male in questa terra, e noi sappiamo quanto male fa il male, appunto.
0: Sì, ma poi, ecco, io, come faccio io e forse tanti altri, cioè noi siamo amici di Dio, della Madonna, di Santi, cioè parliamo con loro di quello che facciamo, che abbiamo dei problemi, e sicuramente ci aiuteranno. Ecco, esatto. C'è anche questo che si può fare.
1: Allora, proprio questi giorni più volte è stata letta un passo di San Paolo, tratto mi sembra dai Corinzi, dove noi purtroppo come esseri terreni guardiamo troppo al visibile e tralasciamo l'invisibile, no? Quindi il materiale dall'immateriale, il finito dall'infinito. Questi concetti li studiavamo chi ha frequentato il liceo in filosofia, no? Ma noi sappiamo anche che il finito appunto è finito e l'infinito è infinito. Allora, se così è ed è inconfutabile, quanto potrà essere infinito l'invisibile di Dio?
0: Esatto, non ha fermo in nessun parte, va sempre su, ci sono sempre. Ecco, quindi il Signore ci sta sempre, allora noi possiamo guardare sempre Gesù e tutti che lo sono con Lui, e possiamo dirgli tutto quello che abbiamo, che non abbiamo, che dovremmo, che vorremmo, eccetera, eccetera, eccetera, con grazie, e magari andare un po' anche in chiesa e per cercare di pregare anche. Ecco, questo
1: e
0: è.
1: E poi, come abbiamo detto tante altre volte, Nazareno, cerchiamo in un angolo della casa, visto che la casa dovrebbe essere una piccola chiesa, una comunità di fede e di preghiera, cerchiamo un angolo dove collocare la Madonna, Gesù crocifisso, non dico un inginocchiatoio, però basta un cuscino per inginocchiarsi e pregare.
0: Ecco, bravissima.
1: Facciamolo, bravissima. Io l'ho fatto da tanti anni ormai e devo dire che l'ho collocato in camera, perché è il luogo dove chiaramente ci si riposa e ci si risveglia, e quindi credo che sia il momento più intimo di ognuno di noi, e quindi cosa di più bello farsi un segno di croce prima di addormentarsi e svegliarsi la mattina e rifarlo, no? Ecco, gesti semplici, gesti veloci ma fondamentali per poter vivere con maggiore serenità una vita che presenta, noi lo sappiamo bene, tantissime difficoltà. Ecco, quindi basta poco per gioire noi, ma per essere la gioia del Signore.
0: Questo noi dobbiamo sempre questo averlo, questo, perché tanto oggi si parla, si chiacchiera tanto e uno dice: ma mannaggia, mi sono scordato di fare qualcosa per Dio, per il Signore, ecco, e invece no, questo bisogna farlo la mattina, la sera.
1: Fondamentale. Tante volte, tanto è vero che qualche volta, insomma, no, ascoltiamo tante persone che sono andate e che vanno, e magari lo fanno con tutte le buone intenzioni del mondo, ai pellegrinaggi, ai cammini, eccetera, ben vengano questi, ma facciamo sì che il nostro cammino più importante sia quello quotidiano, quello di camminare sempre con il Signore e Maria nel cuore.
0: Bello, bello, questo non lo scordiamo mai, questo
1: della vita. È il cammino più importante della vita.
0: Esatto.
1: E proprio a questo proposito io volevo riagganciarmi anche alla festa che si tiene ogni 26 di agosto in Polonia, a Częstochowa, dove noi sappiamo è venerata la Madonna di Częstochowa, perché noi che siamo credenti sappiamo poi che questa Madonna è stata innalzata grandemente da San Giovanni Paolo II, perché appunto era polacco. Il santuario di Częstochowa addirittura è uno dei più importanti centri di culto cattolico a livello presumo europeo, e si trova sul monte Jasna Góra, che significa monte chiaro e luminoso, e qui è conservata, leggo, l'icona della Madonna di Częstochowa, che significa Madonna Nera. La tradizione vuole che sia stata dipinta da San Luca e che, essendo contemporaneo alla Madonna, ne abbia dipinto il vero volto. Secondo i critici d'arte, il quadro di Jasna Góra sarebbe stato in origine un'icona bizantina del genere Odigitria, che significa colei che indica e guida lungo la strada, databile tra il VI e il IX secolo. Dipinta su una tavola di legno, raffigura il busto della Vergine con Gesù in braccio. Il volto di Maria domina tutto il quadro, con l'effetto che chi lo guarda si trova immerso nello sguardo di Maria. Anche il volto del bambino è rivolto al pellegrino, ma non il suo sguardo, risulta in qualche modo fisso altrove. Gesù, vestito di una tunica scarlatta, riposa sul braccio sinistro della madre. La mano sinistra tiene il libro, la destra è sollevata in gesto di sovranità e benedizione. Poi continua: questi segni sono presenti perché nel 1430, ascoltate bene, alcuni seguaci dell'eretico Husse, durante la guerra degli Ussiti, attaccarono e predarono il convento. Il quadro fu strappato dall'altare e portato fuori dinanzi alla cappella, tagliato con la sciabola in più parti e la sacra icona trapassata da una spada. Gravemente danneggiato, fu perciò trasferito nella sede municipale di Cracovia e sottoposto ad un intervento del tutto eccezionale per quei tempi, in cui l'arte del restauro era ancora agli inizi. Ecco perché si spiega che ancora oggi siano visibili nel quadro della Madonna Nera gli sfregi arrecati al volto della Santa Vergine. Fin dal Medioevo, da tutta la Polonia, si svolge il pellegrinaggio a piedi verso il santuario di Częstochowa, che si snoda da giugno a settembre, anche se il periodo prescelto è quello attorno a Ferragosto. Il pellegrinaggio a piedi dura diversi giorni e i pellegrini percorrono anche centinaia di chilometri lungo oltre 50 percorsi da tutta la Polonia. È il più lungo, 600 chilometri. Questo pellegrinaggio è stato fatto anche da Karol Wojtyła nel 1936 partendo da Cracovia. E poi qui c'è la preghiera che è stata scritta proprio per la Madonna di Częstochowa. Adesso mettiamoci a mani giunte e io la leggerò come meglio posso. O chiara montana, madre della Chiesa, con i cori degli angeli e i nostri santi patroni, umilmente ci prostriamo di fronte al tuo trono. Da secoli tu risplendi di miracoli e di grazie qui a Jasnagora, sede della tua infinita misericordia. Guarda i nostri cuori che ti presentano l'omaggio di venerazione e di amore. Risveglia dentro di noi il desiderio della santità. Formaci veri apostoli di fede. Rafforza il nostro amore verso la Chiesa. Ottienici questa grazia che tanto desideriamo. E qui si invita ad esporre la grazia. Chi è in ascolto può anche chiederla.
0: Ecco, c'è
1: madre, dal volto sfregiato, nelle tue mani pongo me stesso e tutti i miei cari. In te confido, sicuro della tua intercessione presso il tuo figlio, a gloria della Santissima Trinità. Poi si recitano tre Ave Maria. Sotto la tua protezione ci rifugiamo, o Santa Madre di Dio, guarda a noi che siamo nella necessità. Nostra Signora della Montagna Luminosa, prega per noi. È una preghiera toccante perché soprattutto ci fa pensare che è talmente vero questo dipinto, perché altrimenti non avrebbe rischiato di essere cancellato dalla faccia della terra se non fosse stato appunto recuperato e restaurato come è stato fatto.
0: Ci hai dato qualcosa bellissima.
1: Beh, ha toccato pure me perché questa vicenda non la conoscevo, mi è stata mandata. L'ho letta e l'ho trovata effettivamente molto utile, soprattutto per chi come noi è molto devoto alla Madonna e quindi ho pensato potesse interessare anche i nostri radioascoltatori, oltre che a noi come appunto diretti trasmettitori, insomma, da questa radio. E adesso avevo chiesto a Giola, proprio per concludere questo primo aspetto, con il canto proprio Madonna Nera. Io non so quale versione Giola abbia scelto, ma sicuramente ha scelto una versione bella, ne sono certa.
0: Adesso ascoltiamo
1: questo canto.

0: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
3: Allora, abbiamo fatto la prima parte della nostra bella trasmissione, abbiamo ascoltato anche queste belle cose che adesso ci ha fatto sentire Vania. C'è una difficoltà con il telefono, vediamo se fra poco riusciamo a riprenderla per vedere appunto di poter andare avanti con la nostra trasmissione. Intanto andiamo a sentire una bella canzone e poi dopo vediamo che cosa c'è.

0: bella canzone, una bella canzone che abbiamo ascoltato. Adesso però torniamo da Vania, che è già con noi di nuovo.
1: Sono ritornata, come dicevo c'è un problema di collegamento probabilmente.
0: Sì, allora, sì.
1: Oggi, innanzitutto dobbiamo ricordare che oggi 27 agosto, per chi come me è fortemente legata agli agostiniani, si ricorda la memoria della salita in cielo di Santa Monica. E una santa che presumo che molti degli ascoltatori sicuramente avranno sentito nominare, ma non so quanti tra i presenti ne conoscano il valore e l'importanza non solo spirituale, ma anche nella educazione proprio pedagogica, possiamo dire, di Sant'Agostino, di Sofia Agostino. Mi piace spendere anche una parte di questa puntata di Radio Nuova perché questa donna, che è stata da sempre raffigurata come una donna per certi aspetti molto pressante oltre che presente nei confronti del figlio, e oggi oseremmo anche dire invadente, anche coercitiva per certi aspetti, no? Se guardiamo l'educazione che oggi viene impartita ai figli della nostra contemporaneità. In realtà Monica è stata una donna fortemente coraggiosa, ma questo coraggio le veniva da questa fede profonda che comunque le era stata impartita fin dalla nascita, perché lei veniva da una famiglia cristiana, fu sposa a un certo patrizio pagano che poi lei riuscì con tanta pazienza e tanto amore cristiano a far convertire nel momento poco prima del trapasso, insomma, e quindi il marito di questo gliene fu tanto grato. Ma la figura di Monica non può essere assolutamente scollegata poi da quella che è stata la svolta nella vita di suo figlio. Lei aveva tre figli, aveva avuto Agostino e un maschio e una femmina, ma per Agostino lei aveva sicuramente visto in questo ragazzo un qualcosa di diverso, un qualcosa di più importante, probabilmente una mente più illuminata, una mente eclettica, una mente che poteva spaziare molto, e quindi proprio per questo motivo probabilmente, dico io, puntava proprio su questa conversione. Perché? Perché Agostino, da studente brillante, giovane, eccetera eccetera, comunque conduceva una vita non consona ai canoni cristiani. Molti asseriscono che Agostino conducesse una vita dissoluta, ma io dissentirei da questo termine così forte. In realtà Agostino viveva quella che era la sua epoca. Perché? Perché come tutti i ragazzi giovani vogliono fare esperienze su tutti i fronti, come succede oggi, no? Insomma, quanti ragazzi vivono un'adolescenza un po' deviata, poi magari attraverso incontri, testimonianze, consigli cambiano rotta, perché comprendono appunto che la vera vita non è questa ma è ben altra. Agostino aveva una mente brillante, aveva condotto grazie anche uno zio che aveva potuto farlo studiare perché i mezzi della famiglia non bastavano, quindi aveva avuto degli studi molto importanti e aveva dimostrato una mente veramente brillante. Però si era indirizzato verso i manichei, insomma, quindi una filosofia che tutto in qualche modo consentiva, anche l'accettazione del male, e quindi potete capire quanto poteva essere sofferente e addolorata una madre che praticamente lo voleva addirittura cristiano, convertito. Monica non si è data mai per sconfitta. Lo ha seguito ovunque, di nascosto quando lui partì per l'Italia, sempre dietro insomma alcuni consigli, perché lui, insomma, Agostino aveva questa mente brillante, quindi era stato, diciamo, oratore presso alte corti. Poi approdò addirittura a Milano presso la corte all'epoca nel 300, insomma, dell'imperatore. Aveva una dialettica, una retorica veramente favolosa. Poi la madre lo raggiunse e con grande fatica riuscì poi a portarlo ad Ambrogio, all'epoca chiaramente non era santo, il vescovo Ambrogio. Lui lo ascoltò, quest'uomo, e capì che aveva una marcia in più. Era un uomo che meritava di essere ascoltato, tant'è vero che gli chiede un incontro, sempre stimolato dalla mamma. Questo incontro lo turbò molto, lui rimase molto turbato perché avvertì in queste parole di Ambrogio una verità che lui non conosceva. E da persona intelligente qual era, probabilmente ha cominciato a fare dentro di sé un'introspezione, cioè la vita che conduceva probabilmente non era soddisfacente per lui, perché Nazareno, diciamocelo chiaramente, quando una persona è soddisfatta della propria vita non va cercando sempre ovunque, no? In qualche modo si ferma, si staziona e lì approfondisce, no? Quindi Agostino poi in un momento della sua vita si trova in un giardino e gli si apre una pagina del Vangelo e lì lui si accorge che è arrivato il momento della sua svolta, cambia completamente vita, chiede alla sua donna di lasciarlo, aveva avuto un figlio, Adeodato, che amava, adorava, ma questa donna capì che Agostino aveva preso un'altra strada e l'amore era tanto grande di questa donna che fu lei a lasciarlo, fu lei ad andarsene, perché capì che Agostino doveva fare un'altra scelta. Quindi vediamo sempre in questa vita di Agostino figure di donna molto molto forti, molto virili, oseremmo dire, per quello che era il termine di allora, no? E quindi Monica è importante perché è riuscita poi a portare alla conversione suo figlio Agostino, e proprio per questo motivo mi piaceva leggere, perché di Monica noi abbiamo proprio la biografia scritta dal figlio nelle confessioni al libro nono, no? Quindi chi meglio di Agostino, data la sua favolosa penna, poteva celebrare la figura di questa santa madre. E lui così ce la presenta, intanto ce la presenta in vari capitoli, e leggo i titoli perché tutti non posso leggerli perché sono diversi, però dai titoli già si comincia un po' a capire anche il valore di questa madre. Monica, sposa paziente. Rapporti cordiali fra Monica e la suocera. Sollecitudine di Monica per estinguere le inimicizie. Monica, serva di tutti. La contemplazione di Ostia. Malattia e morte di Monica. Un trapasso non funesto. Sforzi di Agostino per reprimere le lacrime. Le esequie. Lacrime per la madre, speranza e fiducia nella misericordia di Dio, supplica a Dio per la madre pia. Non sono tante pagine, però chiaramente non posso leggerle tutte. Allora io che cosa ho fatto? Ho estrapolato la prima e l'ultima. Monica, sposa paziente. Dico questa perché pensiamo oggi a quanti matrimoni si sfasciano, perché non voglio essere così di parte, però probabilmente anche in un matrimonio la donna è fondamentale. E Monica nel suo matrimonio sicuramente lo è stata. Leggo come ce lo scrive Sant'Agostino dalle Confessioni, ripeto, al capitolo 9. Mia madre fu dunque allevata nella modestia e nella sobrietà, sottomessa piuttosto da te ai genitori, che dai genitori a te, chiaramente si rivolge al padre, no? Giunta in età matura per le nozze, fu consegnata a un marito che servì come un padrone. Si adoperò per guadagnarlo a te, cioè, quindi la madre Monica cercava di convertire Patrizio al cristianesimo, parlandogli di te attraverso le virtù di cui la facevi bella e con cui le meritavi il suo affetto rispettoso e ammirato. Tollerò gli oltraggi al letto coniugale in modo tale da non avere il minimo litigio per essi col marito. Aspettava la tua misericordia, che scendendo su di lui gli desse insieme alla fede la castità. Il marito, insomma, l'abbiamo capito, era come un po' tutti gli uomini dell'epoca, era un libertino, sicuramente sarà stato anche un frequentatore, no, di osterie. Era del resto un uomo singolarmente affettuoso, ma altrettanto facile all'ira, e mia madre aveva imparato a non resistergli nei momenti di collera, non dico con atti, ma neppure a parole. Coglieva invece il momento adatto, quando lo vedeva ormai rabbonito e calmo, per rendergli conto del proprio comportamento, se per caso si era turbato piuttosto a sproposito. Molte altre signore, pur sposate a uomini più miti del suo, portavano segni di percosse che ne sfiguravano addirittura l'aspetto, e nelle conversazioni tra amiche deploravano il comportamento dei mariti. Essa deplorava invece la loro lingua, ammonendole seriamente con quella che sembrava una facezia. Dal momento, diceva, in cui si erano sentite leggere il contratto matrimoniale, avrebbero dovuto considerarlo come la sanzione della propria servitù. È pesante questa frase, diciamola un po' oggi. Il ricordo di tale condizione rendeva dunque inopportuna ogni alterigia nei confronti di chi era un padrone. Le amiche, non ignare di quanto fosse furioso il marito che sopportava, stupivano del fatto che mai si fosse udito o rilevato alcun indizio di percosse inflitte da Patrizio alla moglie, né di liti che in casa li avessero divisi anche per un giorno solo. Richiesta da loro in confidenza di una spiegazione, illustrava il suo metodo che ho riferito sopra, e chi la applicava, ascoltate bene, dopo l'esperienza gliene era grata, chi non l'applicava sotto il giogo era tormentata. Quindi questo per capire che tante volte anche nei rapporti coniugali bisognerebbe far passare il momento rabbioso. Poi nel momento di calma, no, come quando il mare è mosso, è inutile sfidare le onde, no? Quando il mare si placa, la barca riparte. Ecco, è un po' questo, insomma, quello che Monica ha fatto. E qui ribadisco, chi applicava questo suo consiglio riusciva a mantenere il matrimonio, chi non lo applicava, appunto, qui dice, era tormentata.
0: E comunque sì, è anche bello in casa pregare magari la mattina, la sera, quando mangiamo, quando uno può farlo, ecco, e anche questo ci aiuta.
1: Io credo che sia importante per chi è sposato vedere anche una moglie che magari anche in silenzio prega, perché magari chissà, il marito vedendo questo comportamento potrebbe avvicinarsi, no? O comunque in qualche modo farsi delle domande, e quando ci si pone delle domande già sei un pezzettino avanti, no? Poi, esatto, poi abbiamo il momento, diciamo, del saluto, no, di Agostino ad Ostia, perché lasciarono Milano e era, l'intenzione era quella della famiglia di ritornare in Africa, e ad Ostia si prendeva la nave, ma qui Monica si ammala e si ammala gravemente, e questo è un altro passaggio molto importante, perché Monica non soffre per questa sua imminente partenza terrena, anzi lei stessa confida che il suo percorso ormai è ultimato, perché la sua vita terrena era quella di convertire suo figlio Agostino, era arrivata a questo, e per cui ormai il suo tratto di strada era terminato. E allora così io leggo, così dicevo, sebbene in modo e parole diverse. Fu comunque, signore, tu sai, il giorno in cui avvenne questa conversazione, e questo mondo con tutte le sue attrattive si svilì ai nostri occhi nel parlare che mia madre disse: figlio mio, per quanto mi riguarda, questa vita ormai non ha più nessuna attrattiva per me. Cosa faccio ancora qui e perché sono qui? Lo ignoro. Le mie speranze sulla terra sono ormai esaurite. Una cosa sola c'era che mi faceva desiderare di rimanere qua giù ancora per un poco, il vederti cristiano cattolico prima di morire. Il mio Dio mi ha soddisfatta ampiamente, poiché ti vedo addirittura disprezzare la felicità terrena per servire Lui. Cosa faccio qui? Cosa le risposi non ricordo bene, ma intanto entro 5 giorni o non molto più si mise a letto febbricitante, e nel corso della malattia un giorno cadde in delirio e perdette la conoscenza per qualche tempo. Noi accorremmo, ma in breve riprese i sensi ci guardò, mio fratello e me, che le stavamo accanto in piedi, e ci domandò, quasi cercando qualcosa: dov'ero? Poi, vedendo il nostro afflitto stupore, seppellirete qui, soggiunse, vostra madre. Io rimasi muto, frenando le lacrime. Mio fratello invece pronunciò qualche parola, esprimendo l'augurio che la morte non la cogliesse in terra straniera, ma in patria, che sarebbe stata migliore fortuna. All'udirlo, col volto divenuto ansioso, gli lanciò un'occhiata severa per quei suoi pensieri. Poi, fissando lo sguardo su di me, esclamò: «Vedi cosa dice», e subito dopo rivolgendosi a entrambi: «Seppellite questo corpo dove che sia, senza darvene pena. Di una sola cosa vi prego, ricordatevi di me, dovunque siate, innanzi all'altare del Signore». Questa frase che io vi ho letto l'ho scritta nel ricordino di mia madre, perché all'epoca mi commuovo, perché all'epoca l'avevo da qualche anno sottoposta come collaboratrice allo studio delle confessioni di Sant'Agostino. Mia madre era insegnante e poi amava la filosofia e quindi mi aiutava un po' nell'approfondire questo studio, e per certi versi si era un po' anche scocciata di questa mia persistenza nell'imporle, diciamo si è rovesciata un po' la cosa, l'amore così forte che poi Agostino ha rivelato nelle confessioni. E questo è stato il motivo della conversione di mia madre. Mia madre, grazie a questa mia persistenza, appunto dobbiamo essere sempre perseveranti quando siamo convinti che quello che stiamo chiedendo è verità, si è convertita e mi ha anche ringraziato, e questo è stato il motivo per cui ho scelto nel ricordino questa frase, che appunto è importantissima perché denota che non è importante il luogo dove noi sotterriamo il corpo, ma è importante ricordarlo nella preghiera e dinanzi all'altare del Signore. Questo credo che sia il messaggio più importante che, prima di lasciare questa terra, Monica ha lasciato in eredità ai suoi figli e a Agostino, che poi lo ha trascritto. E qui poi c'è un messaggio con il quale vorrei anche lasciarvi appunto questa meditazione, che ho letto, molto importante. Lasciando Ostia Antica, perché è chiaro che poi la madre fu seppellita, ci cioè sono state le esequie e tutto quanto, in questo dialogo, e viene definito il dialogo del cuore nel cuore, una domanda Agostino se l'ha posta, ma se la sono posta poi anche i filosofi e i teologi del tempo: cosa ci facciamo qui? Che cosa ci fa desiderare di rimanere ancora in vita? Qual è la richiesta che facciamo al Signore prima che ci chiami a sé? Sono tre interrogativi importanti e li voglio rileggere. Cosa ci facciamo qui? Che cosa ci fa desiderare di rimanere ancora in vita? E qual è la richiesta che facciamo al Signore prima che ci chiami a sé? Dio, e qui chiosa insomma questo articolo, aveva soddisfatto la richiesta di Monica. Il resto era per lei un extra time che poteva finire in qualsiasi momento. E per noi?
0: Ecco, speriamo che come la tua mamma ci siano molte mamme.
1: Esatto, ci siano molte mamme che appunto siano così fortemente mamme da lasciare ai figli un'eredità indelebile. E a tal proposito io vorrei anche velocemente testimoniare un'esperienza che ho toccato ieri, perché come spesso mi capita mi chiamano anche per cantare i funerali, voi lo sapete, insomma ormai sono diventate tra virgolette la mia specialità, e il funerale a cui sono stata invitata a cantare ieri, che si è celebrato presso la Basilica Santuario di San Nicola, officiato dal priore padre Massimo Giustozzo, era per una mamma che ha lasciato questa terra all'età di 56 anni, Roberta, una donna che ha avuto una malattia lunga, non un tumore, un'infezione probabilmente.

importante la testimonianza della figlia Chiara, che è una studentessa, una testimonianza veramente bella, ricca di sensibilità, di particolari, ma una testimonianza forte, una testimonianza vitale. Perché? Perché lei stessa ha detto, come diceva sempre la mamma, io sono nata per vivere nel mondo, ora il mondo mi appartiene. Questa è una frase che mi ha colpito, e come mi ha colpito tutto il racconto di questo loro rapporto stupendo e della forza con la quale l'ha espressa dinanzi alla Basilica Piena senza mai un minimo di incertezza e di commozione. Quindi questo denota che c'era una maturità anche in questo momento del trapasso, che tutti sappiamo, piangiamo perché anche se abbiamo fede siamo esseri terreni, e quindi il perdere momentaneamente, perché noi sappiamo che poi ritroveremo i nostri cari, è comunque una sofferenza, no? E quindi ecco, ascoltare questa ragazza Chiara mi ha veramente dato tanta forza, perché anche io vivo l'esperienza con mio padre, che è allettato e che purtroppo sta perdendo le sue forze, e ricordandolo come una persona brillante, vivace, intraprendente, eccetera eccetera, certo per un figlio è un'esperienza molto toccante. E ieri, trovandomi lì, ho detto: che forza questa ragazza, cioè mi dà veramente una lezione. Perché? Perché anche se noi siamo più grandi, diciamo, non voglio dire più maturi, anagraficamente più grandi, quando ci troviamo di fronte a delle persone veramente in gamba, dobbiamo, come dire, attingere, no? E ieri per me questa ragazza è stato veramente un insegnamento di forza, soprattutto, ripeto, perché è una ragazza giovane, no? E quindi l'affetto e l'amore di un genitore non si possono delegare ad altri, e in questo io devo dire ho fatto appunto questa scelta, seppur con aiuto, però, e questo è un invito che faccio a chi mi ascolta: non affidate le persone a voi più care, perché comunque i genitori vi hanno dato la vita, vi hanno messo al mondo, vi hanno amato, vi hanno cresciuto. Non affidatelo a mani estranee, perché comunque, anche se avete bisogno, sì, chiedete aiuto, ma siate sempre presenti, siate vicini, perché loro vi seguono. Io vedo anche mio padre, seppure stanco e debilitato, però io vado in camera continuamente, gli porto le cose che so che gli fanno bene alla salute, scambio due parole, anche se lui magari non mi risponde perché è stanco, però i suoi occhi parlano, i suoi occhi rispondono alle mie parole. Cioè, questi anziani, finché ci sono, amiamoli, rispettiamoli, diamogli l'affetto che hanno meritato, no? Perché comunque rispettare e amare una persona bisognosa credo che veramente sia il più alto gesto di carità. In questo mi viene in mente anche Madre Teresa, no? Della quale ieri abbiamo anche ricordato la sua nascita terrena, il 4 settembre la sua santità, no? E la ricorrenza, insomma, della beata Madre Teresa, poi santa. Lei si rivolgeva agli ultimi. Papa Francesco ci ha fatto veramente tutto il suo magistero, no? Se vogliamo, sull'aiuto degli ultimi, l'ascolto agli ultimi, la parola degli ultimi. E la stessa cosa l'ha ribadita Papa Leone XIV nell'incontro al meeting di Rimini ai giovani, no? Che ha un po' modificando le parole, però ribadito il concetto di San Giovanni Paolo II: non abbiate paura, uscite, siate forti, non esistono gli ultimi, tutti siamo ultimi, tutti siamo primi, di fronte a Dio tutti siamo amati, l'amore di Dio è per tutti, quindi non facciamo distinzioni, anzi quando ci troviamo di fronte a persone in difficoltà non lasciamole sole, tendiamo veramente la mano, aiutiamole, e credo che i nostri genitori siano i primi a dover essere aiutati, perché loro lo hanno fatto sempre con noi. Ecco, quindi questo era

0: una cosa che mi è venuta spontanea questa mattina proprio a seguito, insomma, di questo saluto al quale ho partecipato ieri in Basilica, ecco.
1: E certo, certo. E poi oggi ci stai dicendo, appunto, ci hai detto molte cose su questo e molte cose che per chi ci ascoltano sono belle e aiutano a chi ha problemi, eccetera, eccetera.
0: Ecco, io proprio per questo motivo oggi avevo scelto anche dei brani lirici che richiamano un po' quello che sarà la stagione all'Arena Sferisterio del prossimo anno, e visto che il tempo come sempre è tiranno, mi faceva chiudere con Addio del passato tratto dalla Traviata, con la voce E se l'ha trovata di Maria Callas. Ho scelto questo brano perché seppur la trama dell'opera non c'entra niente con il discorso che noi abbiamo fatto, però in qualche modo c'entra sui sentimenti, il valore dei sentimenti. Perché? Perché questa donna, Violetta, che finalmente si era innamorata di Germont, seppur malata di tisi, insomma la malattia del secolo dell'Ottocento, alla fine si accorge che quest'uomo l'ha perdonata. Perché? Perché il padre, che aveva creato insomma lì tutta la tresca, ha svelato al figlio l'inganno, e anche il padre chiede scusa a questa donna. Perché? Perché ha capito che seppur non era una nobile donna di costumi, ma lo era nell'anima, e quindi ecco un perdono che arriva tardivamente, ma che arriva, e lei con questa conclusione vocale stupenda ci richiama appunto alla vita, che seppur per lei sta terminando, la sua volontà di amare e di vivere non è perduta. Non è perduta, e quindi questo è il motivo per il quale, diciamo, ho voluto coniugare questi fatti, e quindi l'ascolto credo che sia, non dico gradevole perché purtroppo il brano è un po' triste, però profondo, come normalmente Nazareno cerco di essere in questa puntata. Cioè cerchiamo di dare profondità e senso alla vita, di banalità ne abbiamo fin troppe.
1: Comunque tu ci hai detto molte cose belle e che sicuramente ci aiutano.
0: Sì, aiutano tutti, compresa me, insomma, no? Perché nella vita continuiamo sempre a crescere, dobbiamo crescere e soprattutto crescere nell'amore che il Signore attraverso suo figlio Gesù ci ha donato, e con la protezione della mamma Maria amare gli altri e soprattutto amare chi non ci ama. Questo è l'amore più grande.
1: E questo è vero,
0: la perdono e la misericordia, sì, è vero, è proprio così. Quindi mi congedo da voi, noi ci riascolteremo tra due settimane con altri argomenti, mi auguro sempre interessanti e che suscitino la curiosità e l'interesse per approfondimento.
1: E noi ti salutiamo, ti ringraziamo per questa bellissima cosa che fai il giovedì e che naturalmente aiuta noi e aiuta tutti a quelli che seguono Radio Nuova Macerata. Alla
0: Un
1: prossima.
0: Un abbraccio grande a tutti, grazie mille e buon.
1: Eccolo qua, bello. E andiamo via, ciao.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Sale a 289 morti il bilancio della devastante alluvione di ieri fra Nepal e Tibet. Le autorità di Kathmandu parlano di 1300 dispersi, fra cui oltre 500 turisti. Diverso il bilancio delle autorità cinesi, che parlano di 558 dispersi. 90 gli italiani registrati nella zona, 2 sarebbero dispersi, secondo quanto riporta l'ente del turismo del Nepal. La Farnesina sta effettuando le verifiche. L'alluvione sarebbe stata causata dal crollo di un ghiacciaio, dicono gli esperti, secondo i quali c'è il rischio di una seconda alluvione. In Ucraina le truppe russe stanno avanzando su un fronte di 160 chilometri per prendere il controllo dell'intera regione di Donetsk, afferma il capo di Stato Maggiore Gerasimov durante una visita ad un centro di comando vicino al fronte. Nella notte ancora raid russi sulla capitale Kiev, Odessa e Zaporizhia. Il Cremlino precisa che le affermazioni della stampa americana su un possibile attacco russo contro paesi della NATO distorcono la realtà, ha dichiarato il portavoce Peskov. Il primo ministro del Qatar sarà oggi in Iran per discutere con alti funzionari della Repubblica Islamica di una de-escalation con gli Stati Uniti e la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo ha annunciato sui social il portavoce del Ministero degli Esteri di Doha, che ribadisce che per lo Stato del Qatar la via diplomatica rappresenta il mezzo migliore per risolvere le divergenze e promuovere la sicurezza e la stabilità nella regione. In Francia è salito a 2 morti e una decina di feriti il bilancio dell'investimento di pedoni da parte di un'auto a Cannes, in Normandia. Lo riferiscono fonti della polizia, che avrebbero fermato un 26enne cittadino russo che avrebbe compiuto il gesto volontariamente dopo una rissa, quindi al momento viene escluso il movente terroristico. E sempre in Francia, la cabina di una teleferica ha urtato ieri a 2700 metri un camion gru di un cantiere nella zona sciistica francese dell'Alpe d'Huez, provocando il ferimento di 23 persone, 3 in modo grave. Dai primi accertamenti sembra che il manovratore della gru avesse dimenticato che nelle vicinanze passava la cabina della teleferica. Indagato per omicidio colposo il compagno di Noemi Impellizzeri, la 33enne trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua casa a riposto nel Catanese. L'uomo nega il suo coinvolgimento nella vicenda. La notizia della sua iscrizione nel registro degli indagati viene confermata da fonti della procura, secondo cui rientra nell'ambito degli accertamenti irripetibili. I familiari della vittima non credono all'ipotesi del suicidio e parlano di messa in scena. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: La tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
2: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
1: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
2: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 30, festa di chiusura. White party di fine stagione.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno Raccordo, Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
6: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: Trevi, la città gioco nelle fiere di Montolmo a Corridonia dal 27 al 30 agosto. La rievocazione storica, organizzata dall'associazione La Margutta, trasforma il centro storico in un grande teatro medievale. Da venerdì 21 agosto aperta la Taverna dell'Olmo. Giovedì 27 agosto all'Ippodromo Martini, premio Terre di Montolmo, con abbinamento dei cavalli alle contrade. Venerdì 28 agosto le fiere di Montolmo e il torneo Ludi Antiqui, con le improvvisazioni in rima di Gianluca Foresi. Sabato 29 agosto nuova serata di sfide tra contrade e premiazione della contrada vincitrice del palio. Chiusura domenica 30 agosto con la rievocazione della Battaglia de Caresme e de Charnage e la partecipazione straordinaria della Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno. Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montolmo, a Corridonia dal 27 al 30 agosto.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Bentrovati e buon ascolto. In occasione delle celebrazioni di San Giuliano, nel comando della Polizia Locale di Macerata si è svolta una riunione operativa per fare il punto sugli aspetti legati alla gestione della sicurezza e dell'emergenza durante l'evento. All'incontro hanno partecipato l'assessore alla sicurezza Paolo Renna, il comandante della Polizia Locale Danilo Doria, l'ingegnere Paolo Margione, responsabile del piano di sicurezza dell'evento, i vigili del fuoco e gli operatori della Polizia Locale e delle associazioni che saranno impegnate nelle attività di assistenza antincendio, safety, protezione civile e supporto alla viabilità. Ogni anno, prima e dopo l'evento, facciamo una riunione operativa con gli operatori coinvolti nella gestione della sicurezza e dell'emergenza, commenta l'assessore Renna. Una prassi che ci ha consentito di migliorare negli anni l'applicazione e la gestione del piano di sicurezza e limitare sempre di più i disagi alla cittadinanza. Nella notte tra il 24 e il 25 agosto, intorno a mezzanotte, una pattuglia impegnata in un servizio serale di controllo del territorio in abiti civili, disposto dal comandante della Polizia Locale di Civitanova Marche, Cristian Lupidi, a rafforzamento di quello ordinario, ha notato un ragazzino alla guida di una bici a pedalata assistita con walk assist che percorreva il centro abitato a velocità sostenuta, in più occasioni senza pedalare. Il mezzo superava i 6 km orari previsti dalla legge, così il mezzo è stato fermato in via Castellara. Alla guida è stato identificato un ragazzo di 13 anni. Gli accertamenti hanno portato al sequestro del mezzo. Accertata una velocità di 31 km orari, previste sanzioni per migliaia di euro, data la minore età del conducente. Tutti i verbali sono stati contestati al genitore esercente la sorveglianza. Il minore è stato riaffidato al genitore. Dall'emergenza alla ricostruzione, dalla ricostruzione alla rinascita delle comunità. È il focus del confronto di ieri al meeting di Rimini, a cui è intervenuto il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, insieme al ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, al commissario straordinario per la ricostruzione del Sisma 2016 Guido Castelli e all'amministratore delegato dell'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale Antonella Baldino. A 10 anni dal terremoto che ha colpito il centro Italia, Acquaroli ha posto l'accento sulla necessità di andare oltre la ricostruzione materiale, interrogandosi su che cosa debba significare davvero ricostruire un territorio colpito dal sisma. Certamente, ha sottolineato il presidente, richiamando la situazione dei territori più duramente colpiti, rispondendo alle domande del moderatore, non basterà il completamento dei cantieri per ritrovare la normalità. Dobbiamo considerare terminata la ricostruzione quando quelle comunità avranno ritrovato la normalità economica, la normalità sociale e anche la capacità di poter elaborare quello che sarà il loro futuro. A seguito di una segnalazione del personale del Retail Park di Tolentino, la polizia locale è intervenuta ieri all'interno del parcheggio interrato della struttura per verificare la presenza di una persona che aveva occupato abusivamente alcuni locali. Durante il sopralluogo, gli operatori hanno rinvenuto un cittadino di nazionalità indiana all'interno di un vano sottoscala dove aveva allestito un bivacco di fortuna. L'uomo, privo di documenti di identificazione, è stato accompagnato alla stazione dei carabinieri per gli accertamenti, identificato con le iniziali PSS. Il 34enne era già stato fotosegnalato nel mese di giugno scorso dai carabinieri di Tolentino. L'uomo non ha un permesso di soggiorno ed è destinatario di un ordine del questore di Macerata che gli vieta il ritorno nel territorio del comune di Tolentino per un anno. È stato denunciato e accompagnato fuori dal territorio comunale. La festa dell'unità torna in provincia di Macerata con un calendario di appuntamenti che coinvolge 12 comuni tra agosto e settembre. La tappa maceratese è in programma il 19 e 20 settembre alla Terrazza dei Popoli. Al centro dei dibattiti ci saranno temi che riguardano il territorio e il suo futuro, con l'obiettivo di creare momenti di dialogo e confronto sui problemi più sentiti dalla comunità. Si parlerà di sociale, economia, lavoro e sviluppo, con particolare attenzione alle nuove generazioni, spazio ai giovani, università e formazione per discutere delle opportunità e delle prospettive lavorative nel territorio marchigiano. Ai nostri microfoni Angelo Sciapichetti, segretario provinciale del PD, intervistato da Maria Moretti.
2: Abbiamo ideato questo format, che è un format del tutto originale, che abbiamo fatto per la prima volta 4 anni fa e che adesso ci viene un po' replicato anche in altre province d'Italia, perché non c'era nella provincia di Macerata una tradizione della festa dell'unità vera e propria lunga come può essere Reggio Emilia, Pesaro, a Bologna, dura 15 giorni. Ci siamo inventati una festa itinerante, cioè una serie di tappe nei vari comuni che nell'insieme fanno una festa provinciale. In 32 giorni quest'anno facciamo 14 tappe in 13 comuni diversi, perché Macerata fa 2 giorni, e quindi parleremo di diversi temi di grande attualità, dal lavoro alla crisi economica, dal sociale all'università, alla scuola. 2 o 3 tappe sono riservate esclusivamente ai giovani democratici, una sarà riservata alle donne democratiche, e quindi cerchiamo di affrontare una serie di temi sul territorio, nei comuni dove andremo al voto l'anno prossimo: Tolentino, Camerino, Corridogna, Civitanova. Servirà la festa dell'unità anche per lanciare i comitati per l'alternativa. Cosa sono i comitati per l'alternativa? Sono dei comitati in cui possono partecipare tutti, non solo le forze politiche ma anche le forze sociali, il mondo del volontariato, del terzo settore, tutto il mondo che non si ritrova in questa politica di destra che sta governando la regione Marche e la provincia di Macerata e tanti comuni della provincia.
3: Selezione pubblica al Cosmari di Piane di Chienti per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria per l'assunzione a tempo determinato per 6 mesi, eventualmente prorogabili nei limiti previsti dalla normativa vigente, di autisti addetti al servizio scarrabili. Domande entro il 18 settembre 2026, esclusivamente via internet, compilando l'apposito modulo elettronico.
4: Il taccuino.
3: Aspettando Onda d'Arte, l'appuntamento civitanovese dedicato all'arte in strada, in programma sabato 29 agosto, l'edizione 2026 si apre con un'anteprima. Domani dalle 21.30 allo spiazzo del mercato ittico di Civitanova ospiterà Prima dell'Onda, per accompagnare il pubblico nel vivo della manifestazione attraverso i suoni del cantautorato contemporaneo. Protagonista sarà Leo Gassman, che farà tappa a Civitanova con un duo acustico del suo Vita Vera Paradiso Summer Tour. Sabato il centro città sarà inondato dalla seconda edizione della rassegna Onda d'Arte, che celebra il profondo legame della comunità con il mare. Una grande festa collettiva che abbraccia tanti momenti di spettacolo: musica, danza, teatro, arte di strada, esposizioni, area kids, gaming, talk e spazio food and drink. Porto Recanati si prepara a vivere uno dei momenti più attesi dell'estate con il Palio Marinaro di San Giovanni, cuore delle celebrazioni dedicate al patrono della città. L'appuntamento è per domenica 30 agosto alle 17.30 in Largo Porto Giulio, quando i quartieri torneranno a sfidarsi. Ad accompagnare la città verso il Palio c'è un programma che intreccia sport, musica, tradizione, spettacolo e celebrazioni religiose. Stasera alle 21 al Parco dell'Amicizia di via Brodolini, Andrea Morbidoni porta in scena Mille Voci in Festa, spettacolo di ventriloquismo, magia e cabaret. Alle 21.30 in Piazza del Borgo, musica con A Pino Piace o Blues, dedicato alle sonorità di Pino Daniele, con la voce di Alessandra Doria. Sergio Baldoni è uno scultore che si dedica alla lavorazione artigianale e artistica di materiali quali argilla, pietra, marmo, legno, bronzo. Più che scultore, Baldoni preferisce definirsi un artigiano della materia, e proprio Materia e pensiero è il titolo della mostra di sculture che con il patrocinio del Comune di Corridonia sarà inaugurata sabato 29 agosto alle 18:30 presso le sale espositive di Villa Fermani. La personale, che raccoglie una parte della produzione di Baldoni, sarà aperta al pubblico dal 30 agosto al 6 settembre, tutti i giorni dalle 18 alle 23.
4: Lo sport.
3: Pallavolo, ritorno al Banca Macerata Forum ieri per dare il via alla stagione di Serie 2 Credem Banca 2026-2027 della Banca Macerata Fisiomed. Ad accompagnare questo primo momento di condivisione non è mancato il calore degli amici del collettivo biancorosso, presenza costante e preziosa al fianco della squadra. Il gruppo si è presentato praticamente al completo, a mancare all'appello soltanto due elementi importanti come Karil Dadash Ade, in città tra pochissimo, e Simon Plaschi, nuovo laterale biancorosso attualmente impegnato con la nazionale belga nella preparazione degli europei. Il classe 2001 raggiungerà Macerata al termine della competizione continentale. Davanti ai biancorossi si aprono ora quasi due mesi di intensa preparazione.
4: Il tempo nelle Marche.
3: L'alta pressione si rafforza ulteriormente determinando rasserenamenti sempre più ampi, venti deboli dai quadranti sud-occidentali in rotazione a orientali, mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 27-36 gradi. Il nostro GR termina qui, grazie dell'ascolto.
4: Giornale Radio Nuova.
0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli Atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
5: No, è mio! Papà, guarda!
6: Guarda questo video, fa troppo ridere.
7: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
8: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
9: Le guerre non finiscono mai davvero. Si trasformano, cambiano nome, cambiano bandiera, ma continuano a consumare generazioni intere, senza che nessuno ricordi più bene per cosa siano davvero cominciate.

Il colonnello Aureliano Buendía diventa il volto di decenni di guerra civile che dilaniano il paese. Conflitti tra liberali e conservatori che si susseguono senza sosta, con vittorie che si trasformano rapidamente in sconfitte e sconfitte che si trasformano in nuove rivolte. Aureliano guida 32 insurrezioni armate, le perde tutte, sopravvive a 14 attentati, 73 imboscate e un plotone di esecuzione

e poi torna in un ciclo che sembra non avere né inizio né fine vera. Macondo, che era nata come un luogo isolato e protetto dal resto del mondo, viene progressivamente trascinata dentro questa spirale di violenza, perdendo insieme alla pace anche parte di quell'innocenza fondativa che l'aveva caratterizzata nei primi anni. Alla fine, stanco e disilluso, il colonnello Aureliano Buendía firma un trattato di pace che lui stesso considera un tradimento di tutto quello per cui ha combattuto e si ritira a vita privata, rifiutando ogni onore, ogni pensione, ogni riconoscimento pubblico. La parola di oggi del nostro speciale Pagine d'Estate di Piccole e Grandi Parole è guerra. Vi ricordo che potete continuare a mandarci i vostri indizi. Domenica noi scopriremo il libro misterioso che ci sta accompagnando in questo viaggio. Da Antonio Torretti per oggi è tutto. A domani con un altro frammento di questa storia davvero interessante.

0: La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio va e non si fermerà, prenderà per mare e segnerà volare.
2: Due minuti.
3: Estate.
2: Un libro.
4: Un anno, tre epoche, un'unica città eterna. La vita quotidiana a Roma dai re a Costantino, tra fasti e miserie. Intrighi, conquiste, quotidianità. La storia vissuta accanto ai protagonisti. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi ci fermiamo su un viaggio che attraversa secoli di grandezza e ombra, restituendo il calore di un mondo lontanissimo eppure sorprendentemente vivo. Se anche tu scrivi di civiltà perdute, di storie che profumano di pietra antica e di umanità senza tempo, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Eccoci con Un anno nell'antica Roma di Marco Cappadonia Mastro Lorenzi. Questo libro ti porterà dentro tre momenti straordinari della storia romana. La fine della monarchia con i complotti di Tarquinio il Superbo, l'ascesa di Ottaviano Augusto al potere imperiale e i misteri oscuri della corte di Costantino. Non incontrerai solo imperatori e consoli, ma anche matrone, liberti, schiavi e combattenti, personaggi storici o verosimili, che ti accompagneranno in un viaggio tra passioni, intrighi e colpi di scena. L'autore rievoca la vita quotidiana a Roma, raccontando meglio di qualunque altro manuale la storia della città che conquistò il mondo. Sarà come camminare nelle strade polverose dell'urbe per ascoltare i clamori del foro, respirare odori e atmosfere, accompagnare i legionari al fronte, osservare i gladiatori che si preparano a combattere e assistere a concitare discussioni in senato. Insomma, un'esperienza immersiva come un romanzo di impeccabile rigore storico che restituisce lo spirito di un'epoca intera. Un anno nell'antica Roma di Marco Cappadonia Mastro Lorenzi. Edizioni Newton Compton.
5: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Ucraina, la Russia avanza nel Donbass, si teme un'escalation con l'attacco a un paese NATO da parte di Mosca, ma il Cremlino smentisce, ma minaccia la Gran Bretagna. Nepal sale a oltre 300 vittime, il bilancio della devastante alluvione di ieri fra Nepal e Tibet, due italiani fra gli oltre 1000 dispersi, la Farnesina sta facendo tutte le verifiche. Resta fino al 5 settembre il taglio delle accise su diesel, ma è scontro sulle tasse per gli extra profitti. La Chiesa sia famiglia per chi resta ai margini, ha detto il Papa ricevendo i partecipanti all'incontro della Pontificia Commissione per l'America Latina. Buongiorno da Antonella Mitola. Un alto là alla Russia, perché non attacchi i paesi NATO? Questo secondo il Wall Street Journal il motivo della visita lampo a Mosca del capo della CIA Ratcliffe. Intanto Mosca annuncia avanzamenti nel Donbass. Sentiamo Chiara Placenti.
2: Secondo l'intelligence americana, Putin potrebbe decidere un attacco limitato contro un paese dell'alleanza per mettere alla prova la determinazione della NATO a intervenire. Non solo, si fanno insistenti le voci di un'escalation russa, con addirittura l'ombra di un possibile utilizzo di un'arma nucleare cosiddetta tattica. Decisioni estreme che la Russia valuterebbe per almeno due motivi: i danni economici, le tensioni interne provocate dagli attacchi dei droni ucraini e la presa d'atto che eventuali negoziati di pace non tradurrebbero in realtà la lista dei desideri di Mosca. Intanto il capo di Stato Maggiore russo, generale Gerasimov, in visita alle truppe al fronte, annuncia che le forze russe hanno superato alcuni tratti della prima linea difensiva Sloviansk e Kramatorsk, roccaforti ancora controllate dall'Ucraina. Ucraina nel Donbass. Ed è stata un'altra notte di attacchi russi contro infrastrutture portuali, depositi agricoli e impianti industriali ucraini, mentre Mosca ha abbattuto 267 droni ucraini sul suo territorio. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: E sale il bilancio delle vittime della devastante alluvione di ieri fra Nepal e Tibet, fra gli oltre 1000 dispersi anche due italiani. La Farnesina sta facendo le verifiche. Erika Calvani.
3: Continua a salire il drammatico bilancio delle vittime dell'alluvione che ieri ha colpito l'area al confine tra Nepal e Tibet, estendendosi per circa 50 chilometri. Sono almeno 270 i morti e oltre 1300 i dispersi, prevalentemente stranieri. Due italiani sono stati soccorsi ieri sul versante nepalese del Tibet e stanno bene. La Farnesina continua a verificare le condizioni degli altri connazionali presenti su tutto il territorio. Il portale Dove siamo nel mondo ieri registrava la presenza di 90 italiani in tutto il Nepal e Tibet. Tra i dispersi il numero maggiore sono indiani e nepalesi. È una corsa contro il tempo per salvare chi manca all'appello, ma le operazioni di soccorso sono ostacolate dall'enorme quantità di fango e detriti. La piena dei fiumi Botekoshi e Trisuli ha travolto interi villaggi. Secondo l'Istituto Geologico Statunitense, l'origine del disastro sarebbe da ricondurre al crollo improvviso di un ghiacciaio che avrebbe scatenato il terremoto registrato ieri intorno alle 8:37 locali e causato conseguenze catastrofiche a valle. Erika Calvani, linea allo studio.
1: E poco fa la notizia che il numero ufficiale delle vittime è salito a 332. Resta fino al 5 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul diesel, lo ha deciso ieri il Consiglio dei Ministri, ma è scontro sulle tasse per gli extra profitti. Sentiamo Alessio Orlandi.
4: Resta lo sconto di 17 centesimi sul prezzo del diesel, poi tra 10 giorni il governo punterà su misure più mirate, in particolare per le famiglie svantaggiate. Dopo il via libera del Consiglio dei Ministri, è in vigore da oggi il decreto legge con la nuova proroga del taglio delle accise, valida fino al 5 settembre. La misura ammonta a circa 130 milioni che verranno coperti, ha fatto sapere Palazzo Chigi, da un acconto fiscale concordato con le società energetiche i cui ricavi nel 2025 hanno superato i 20 miliardi. Alla scadenza dello sconto, l'obiettivo del governo è far scattare contro il caro carburanti nuovi sostegni strutturali, ancora allo studio, non più per tutti ma basati sul reddito. L'ennesimo sconticino impercettibile attacca il leader dei 5 Stelle Conte, mentre la segretaria del PD Schlein rilancia le tasse sugli extra profitti delle società energetiche, ipotesi che contrappone Lega e Forza Italia. Il Carroccio torna a chiedere di tassare gli utili degli istituti di credito, idea che trova la contrarietà dell'azzurro Tajani, favorevole invece a un contributo non imposto ma concordato con le banche. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Domenica 30 agosto, ultima domenica di controesodo, ma per chi ha figli in età scolastica ne arriva una nuova mazzata anche per i costi lievitati per lo studio. Sentiamo Elena Aquilanti.
5: Ombrelloni chiusi e valigie disfatte, ma per le famiglie italiane l'estate dei rincari non è ancora finita, cambia solo voce di spesa. Con il controesodo che riporta a casa 25 milioni di persone, dopo settimane di rincari su bollette e carburante, si riapre adesso il capitolo più caro dell'anno, quello dell'istruzione. Secondo l'osservatorio di Federconsumatori, ogni studente spenderà in media 673 euro solo per il corredo scolastico, con un aumento del 2,3% rispetto al 2025. A questi si aggiungono altri 545 euro per i libri di testo, mentre chi frequenta le medie e il liceo può arrivare a spendere anche più di 1.500 euro, contando anche computer e connessione internet. Non stupisce quindi che sempre più famiglie cerchino di risparmiare comprando libri usati o scambiandoli tra amici. Per molti ormai il diritto allo studio è diventato una spesa sempre più difficile da sostenere. Elena Aquilanti, linea allo studio.
1: La Chiesa sia famiglia per chi resta ai margini, è quanto detto oggi il Papa ricevendo i partecipanti all'incontro della Pontificia Commissione per l'America Latina. Sentiamo Paolo Fucili.
6: Le dipendenze evidenziano il fallimento di un mondo disumanizzato. Parole nette sono queste scelte da Leone a proposito di droghe e impatto sui giovani, le cui sofferenze esigono risposte integrali, prevenzione comunitaria, attenzione scientifica, giustizia dal volto umano e accompagnamento pastorale nel segno della vicinanza. L'occasione per parlarne è l'udienza oggi ai partecipanti all'incontro della Pontificia Commissione per l'America Latina sulla piaga delle dipendenze in quel continente. Contro la droga non c'è prevenzione migliore di una buona famiglia, raccomanda Leone, mentre siamo testimoni del dolore di tante famiglie distrutte dal consumo di droga, dalla violenza, dal reclutamento criminale di un figlio. E la Chiesa esorta infine il Papa sia famiglia per chiunque sia rimasto ai margini della strada. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Fa discutere il primo caso di suicidio assistito in Lombardia, gestito interamente dal Servizio Sanitario Sanitario Regionale. Un uomo di 59 anni affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva ne ha fatto richiesta 290 giorni fa. Sentiamo Alberto Gambino, presidente del Centro Studi Scienze Vita.
7: In assenza di una legge nazionale, le regioni, i sistemi sanitari regionali colmano questo vuoto con delle procedure e delle pratiche che sono differenziate da regione a regione e soprattutto non hanno un insieme di principi in una norma nazionale necessaria. La seconda indicazione che ci dà è che dal momento che in questo caso nella regione Lombardia è stato deciso anche il luogo a carico del sistema sanitario, è come se fosse un obbligo di prestazione del servizio sanitario regionale, questo entra in conflitto in realtà con quanto la Corte Costituzionale non ha definito, perché ha lasciato il legislatore libero di indicare quali fossero i luoghi dell'attuazione del suicidio assistito ed è, ritengo, particolarmente grave che questo luogo e queste modalità di attuazione siano all'interno del sistema sanitario.
1: Pionieri coraggiosi per custodire l'umano, questo è il tema del meeting per l'amicizia tra i popoli del prossimo anno, lo ha annunciato il presidente della Fondazione Bernhard Scholz, che ha sottolineato come la visita di Papa Leone sia stata il momento centrale della kermesse. Sentiamo Bernhard Scholz.
8: Allora, da una parte abbiamo sempre detto siamo grati di poter accogliere il Santo Padre, in verità abbiamo scoperto che è stata lui ad accoglierci con la sua modalità e di guardarci, di parlarci, di ascoltarci, ed è stato questo veramente una bellissima sorpresa. È stato confortante, penso soprattutto per i giovani, perché loro dovranno affrontare e costruire un futuro in queste condizioni così complicate, e la sua testimonianza è sicuramente stato un grande incoraggiamento. Il titolo della prossima edizione riprende un suo incoraggiamento a essere pionieri coraggiosi. Noi dobbiamo costruire un mondo che possa accogliere l'uomo e la sua umanità e valorizzarla proprio di fronte e dentro queste novità che si presentano.
1: Il compagno di Noemi Pellizzeri, la 33enne, trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua casa riposto nel Catanese, indagato per omicidio colposo. La notizia viene confermata da fonti della procura, secondo cui l'iscrizione nel registro degli indagati dell'uomo rientra nell'ambito degli accertamenti irripetibili. Secondo i familiari non si è trattato di suicidio come ipotizzato in un primo momento. È tutto, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Davide Dede e regia, da Antonella Mitolo, una buona giornata.

0: Noi Materlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rematarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. Rematarlazzi.it.
2: Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montolmo a Corridonia dal 27 al 30 agosto. La rievocazione storica, organizzata dall'associazione La Margutta, trasforma il centro storico in un grande teatro medievale. Da venerdì 21 agosto, aperta la Taverna dell'Olmo. Giovedì 27 agosto, l'Ippodromo Martini, premio Terre di Montolmo, con abbinamento dei cavalli alle contrade. Venerdì 28 agosto, le fiere di Montolmo e il torneo Ludi Antiqui, con le improvvisazioni in rima di Gianluca Foresi. Sabato 29 agosto, nuova serata di sfide tra contrade e premiazione della contrada vincitrice del Palio. Chiusura domenica 30 agosto con la rievocazione della Battaglia de Caresme e de Charnage e la partecipazione straordinaria della Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno. Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montolmo, a Corridonia dal 27 al 30 agosto.
3: Terme Santa Lucia Tolentino.
4: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
5: Dalle acque, un aiuto al benessere.
3: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
5: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
2: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online, iniziaqui.unimc.it.
6: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Palazzo Claudi a Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Radio Nuova, in blu.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Abbiamo iniziato ieri una nuova avventura letteraria, L'isola dell'abbandono di Chiara Gamberale. Chiara Gamberale è una delle più note e amate scrittrici contemporanee italiane. È nata nel 1977 a Roma, dove vive. Ha pubblicato molti romanzi con la Feltrinelli e non è solo un'autrice amatissima, è anche una conduttrice di programmi televisivi e radiofonici e collabora con diverse testate giornalistiche. Che cosa abbiamo trovato all'inizio di questo romanzo? Una riunione di persone, un po' come un'associazione dedicata ai genitori single o divorziati che devono crescere un figlio da soli, e si confidano, si aprono, parlano delle loro paure, delle loro problematiche. Spicca fra tutte ad un certo punto Ilaria, che non si vuole limitare ad ascoltare i racconti degli altri ringraziandoli per le confidenze, ma ha piacere anche di dire la sua, perché il confronto è più utile dell'ascolto asettico, secondo il suo punto di vista. Poi inizia anche lei a raccontare la sua storia. Quando era incinta di 5 mesi e al culmine di una crisi relazionale con il suo compagno Pietro, decidono di andare qualche giorno in montagna per tentare di superare quel momento difficile. E durante la notte la loro casetta viene completamente ripulita dai ladri, e tutto questo senza che loro se ne accorgessero minimamente. Sono sgomenti quando si svegliano e trovano la devastazione totale al piano di sotto. Non si rendono conto come i ladri abbiano potuto fare quello che hanno fatto in quel completo silenzio. Riprendiamo da qui la nostra lettura.

Pietro si è ripreso subito, io no. Continuavo a farmi quelle domande ossessive, o meglio, non esattamente quelle, ma quasi. Mi chiedevo che cosa ne potrà mai sapere Alba, così si chiamerà la bambina, di quello che è successo mentre galleggiava indisturbata nel suo sacchetto celomatico. Come per me, come per voi, come per tutti quanti. Arriverà anche per lei il momento in cui si chiederà da dove le viene quel certo vizio, perché le manca quella certa sicurezza. Chi erano insomma i suoi genitori, oltre a essere sua madre e suo padre, e come sono riusciti, quando lei era nell'altra stanza a essere piccola, a fare così piano mentre le rubavano tutto. Ma anche lei non verrà a capo di niente. Come me, come voi, come tutti quanti. Rimane sempre solo il fatto che siamo stati scassinati. È lì che con Pietro sono esplosa. Senti, io non ci posso fare niente, ma ci siamo allontanati talmente tanto in questi mesi. E una cosa ho il dovere di dirtela e tu hai il dovere di ascoltarla. Questa figlia non la sento nostra, la sento solo mia. E lo so che avevamo deciso di metterla al centro e costruirle attorno la famiglia che in due non siamo riusciti a diventare. Però nostra non si decide. Nostra è o non è. È lì che lui poteva accogliere come una possibilità il primo momento di sincerità fra noi, dopo tutte quelle bugie e quei silenzi interminabili. Invece si è ferito e basta. Se n'è andato. E da quel momento si fa sentire una volta alla settimana di mercoledì e chiede notizie solo della pancia, come se io, a parte la bambina che aspetto, per lui non esistessi più. Non è stato facile. Non è facile. Per fortuna con me ci sono i miei amici. Io li chiamo la mia arca senza Noè. Siamo tutti persone simili che hanno sbaraccato da quello che converrebbe essere o pensare. Ma soprattutto c'è il mio ex marito Lorenzo, che da quando è diventato ex si è trasformato nell'uomo premuroso che non era mai stato. Mi accompagna alle visite, a scegliere il fasciatoio, la culla, e mi dice che se Pietro si occuperà solo della bambina, io devo stare tranquilla perché ci sarà lui che si occuperà di me e non mi lascerà mai sola, mai sola in questa avventura. E se arriverà un'altra donna nella tua vita? Gli chiedo a volte. Non arriverà mai nessun'altra donna, mi risponde lui. Perché se non sono riuscito a stare con te, con chi potrei riuscirci? Andrà tutto bene, mi promette in continuazione. E allora mi sto convincendo che sì, andrà tutto bene. E in qualche modo Alba e io ce la faremo. Insomma, con Pietro non potevo comportarmi diversamente. Perché è sempre lì che ho capito l'unica cosa che in questi 9 mesi ho capito. Ho capito che nessuno di noi, purtroppo, può evitare che i nostri figli si sentano derubati da quello che noi saremo o non saremo, gli daremo o non gli daremo. Però se noi, adesso che siamo solo all'inizio, non ci diciamo bugie, se facciamo lo sforzo di rimanere saldi e non permettiamo all'uragano figlio di portarsi via le nostre contraddizioni, le nostre impotenze, i nostri più veri oscuri desideri, se non trasformeremo i nostri figli nella scusa per perdere definitivamente il contatto con quello che davvero siamo, anche se è scomodo, soprattutto se è scomodo. Io penso che quando un giorno loro ci chiederanno: che cosa è successo, mamma? Come mai qui nella mia testa è tutto per aria? Perché la serratura del mio cuore è stata scassinata, papà? Beh, almeno una risposta da noi ce l'avranno. E non dovranno andare a cercarla da un analista,
dall'amore, da una guida spirituale, dall'amore, dai fiori di Bach, dall'amore, da un gruppo come questo. E magari a loro volta, quando cresceranno, sapranno che cosa vogliono, lo sapranno chiedere, sapranno dire qui mi fa male, oppure scusa. Saranno liberi di dire ti amo anch'io, non ti amo più, invece di girare per il mondo contagiando chi incontrano con la loro maledetta impossibilità di tirare fuori quello che cazzo sentono. Beh, si è capito qualcosa? Siete d'accordo? Grazie Lidia, avevano recitato tutti. Ma lei stavolta no. Stavolta lei non si era unita agli altri, era rimasta zitta. Finita la riunione, aveva allungato a quella donna il suo biglietto da visita e le aveva soffiato se e quando vuoi chiamarmi. Poi aveva pensato tre cose. Non tornerò mai più in questo posto. Quanto mi manca la pancia. Stasera lo faccio. Stasera gli scrivo. Anche lei incinta si era sentita invincibile. Credeva di avere capito qualcosa, almeno una cosa, e adesso neanche si ricorda qual era. Perché comunque si sbagliava, non aveva capito niente. Non si può capire niente. Aveva scritto una lunga lettera a suo figlio, più di 40 fogli, mese dopo mese, per raccontargli le varie fasi della gravidanza, i pensieri, le paure, la trafila delle visite. Aveva infilato nella busta le foto dei suoi genitori e degli amici più cari, perché sono la mia famiglia e saranno anche la tua. Gli aveva raccontato perfino come si erano conosciuti lei e Damiano, senza omettere quasi nessun particolare, sia perché, come quella Lidia, credeva fosse salutare avere la possibilità di conoscere la storia da cui veniamo, sia perché se fosse morta suo figlio un giorno avrebbe sicuramente cercato delle risposte, come oggi fa il figlio della tizia in tailleur, Rosa Salmone. E in quella busta magari qualcuna ne avrebbe trovata. Ma adesso Emanuele ha 6 mesi e lei già non saprebbe più dire che cosa ha scritto in quella lettera. Vedere la pancia di Lidia, ancora più che ascoltarla, le ha fatto venire una voglia irresistibile di aprire la busta e dare un'occhiata. Si era ripromessa che non l'avrebbe fatto mai, perché quei fogli sono di Emanuele, solo di Emanuele. E lei è già una persona molto diversa da quella che ha scritto la lettera. E comunque non è Emanuele, che finalmente si è addormentato nel suo lettino. È stato un piccolo trauma, uno degli innumerevoli in così pochi mesi, eliminare la culla che da quando era tornata dall'ospedale aveva tenuto accanto al suo letto e passare al lettino dove Emanuele ora dorme da solo nella cameretta. È così da 3 settimane e lei ancora non riesce ad abituarsi. Infatti anche stasera si accuccia al fianco del lettino, su un minuscolo sgabello di plastica a forma di tulipano, e lo guarda. Ti amo, gli sussurra. Ti amo da impazzire. E una parte di lei spera che continui a dormire e faccia tutta una tirata fino alle 7 del mattino. Una parte spera che si svegli solo per un istante, per spalancare quel sorriso senza denti e senza senso, agitare le braccia come per dirle «Lo so chi sei, pure se ancora non ci credi, io lo so. Guarda che l'ho saputo subito». Subito! E ti amo anch'io da impazzire, come per dirle, guarda, che esisti, esisti tantissimo. Perché lei, soprattutto da quando Damiano se n'è andato, fa fatica a ricordarselo che esiste. È piena di Emanuele, che proprio mentre la riempie, rischia però di annientare tutto quello che prima di Emanuele lei era. Era un'illustratrice di favole e fumetti per bambini prima di Emanuele.
era quella che aveva disegnato, sceneggiato e diretto il cartone animato Naso torna sempre. Era troppo magra. Non aveva tette, solo capezzoli. Fumava un pacchetto di Marlboro Rossi al giorno. Era innamorata di Damiano. Davanti a chi soffre, cercava istintivamente un modo per andargli incontro e promettere la possibilità di una soluzione. Ma in realtà viveva in una specie di ansia perpetua. Il suono insistente di una nota bassa sottintendeva tutto il resto. E dopo anni di terapia con il dottor Perrone, il collega a cui Damiano l'aveva affidata, aveva scoperto che tecnicamente soffriva di fantasia drammatica, così l'aveva chiamata quello psichiatra. Un guasto tipico di chi non accetta la realtà e si rifugia nel sogno di qualcosa di meraviglioso o di tremendo, a seconda dell'umore, e che in lei si esprimeva virtuosamente nelle invenzioni dei suoi soavi, improbabili personaggi, ma pericolosamente nel terrore costante che sua madre, suo padre o Damiano morissero. Naturale conseguenza di quanto le era capitato 10 anni prima, ovvio, ma anche e soprattutto sintomo, sempre stando al Perrone, di una radicale necessità di immaginare, e non senza un certo sollievo, che le relazioni da cui era dipendente potessero venire interrotte senza bisogno che fosse lei a lavorare sulla dipendenza. Sentiva che il meglio, anche se ormai aveva 40 anni, doveva ancora venire. Ora, invece, dove sono finite ora tutte quelle che lei chiamava io? Ora le pare di non avere mai tenuto in mano una matita. Dopo che per 9 mesi le erano esplose, impensabili e giganti, le tette e la pancia e le cosce, ora penzolano molli. Non sono più magiche, ma nemmeno asciutte e familiari come prima di tutto. Non tocca una sigaretta dal 12 aprile dell'anno scorso, quando è andata dal ginecologo e ha scoperto che il test di gravidanza non era uno scherzo. Quello che stava succedendo era tutto vero. Ora ha chiesto a Damiano di andarsene di casa. Ora è tornato a grattare quel ricordo che non è nemmeno un ricordo, è un'allucinazione. Vattene, ti prego. È la domanda che non ha mai avuto senso rivolgersi. Ti prego, vattene. È un vento. È tornato il Meltemi. Davanti a chi soffre, tende a bloccarsi e si commuove, come le è successo alla riunione dei Genisoli, mentre quel Franco parlava di sua figlia. Vive nel terrore che nel sonno Emanuele possa smettere di respirare, o che muoia lei, ma non si confida più con nessuno. Sente che il meglio forse è finalmente arrivato, ma allora perché, appena Emanuele si addormenta, lei comincia a piangere, proprio come sta facendo in questo momento sullo sgabello tulipano? Che cosa vuole ancora? Ma soprattutto, che cosa ha perso mentre non se ne accorgeva? Proprio per questo, pensa, mi manca la pancia. Perché finalmente, almeno per una volta, almeno per 9 mesi, aspettavo qualcosa che sarebbe davvero capitato. Aspettavo Emanuele. E questa nota bassa, quest'ansia pazza con cui ogni mattina mi sveglio, ogni notte provo ad addormentarmi, questa attesa di qualcosa di tremendo che investe tutto quello che mi capita e lo scredita e lo determina, questa ranocchia in gola che gracida. Ma per dire che cosa, non ne ho la più pallida idea. Di colpo si erano azzittite. Almeno per 9 mesi era rimasta solo l'attesa del meraviglioso. E per la prima volta dopo tanti anni, dopo troppi anni, non si era sentita ridicola a credere di nuovo che la vita potesse essere un'avventura, perché aveva a che fare con una pancia che cresce, un corpo che cambia, si deforma, un altro che si forma, diventa un puntino, un limone, una persona. Può essere dolcissima la vita. Non è vero che, come sostiene Damiano, dobbiamo solo rassegnarci al fatto che per la maggior parte dei giorni non succeda proprio niente di niente.
E allora, forti della promessa di quell'avventura, elaboriamo teorie, facciamo proclami, proprio come oggi faceva Lidia. Garantiamo consapevolezze alle persone che ci stanno intorno e al figlio che arriverà. Ma poi Emanuele è arrivato. Le persone che le stavano intorno sono la mia famiglia e saranno anche la tua. Si sono allontanate, o forse le ha allontanate lei, fa lo stesso. Comunque di consapevolezze non ce ne sono più. Se le ha portate tutte via l'onda anomala di questo amore nuovo, immenso, spaventoso, inconcepibile. Sembra pronto per abbracciare l'umanità intera un amore così, tanto è forte. E invece no, dell'umanità intera se ne frega. Dell'umanità intera ritaglia solo un minuscolo rappresentante che ancora non ci vede bene. Fa la cacca verde, strilla, beve latte e dorme. Quello lì. Eccolo, è lui. È il mio. Se sapessimo di che cosa abbiamo bisogno, non avremmo bisogno dell'amore. Quanto è vero, riflette, mentre si è decisa a infilarsi a letto, ma fatica a prendere sonno. Anche l'amore che ti convince di avere bisogno proprio di quello che l'altro può darti, però, è un amore pericoloso. Il mio amore con Damiano è stato così. Il mio amore con Damiano è così. Il mio amore con Damiano è stato? È? Riaccende la luce, torna nella cameretta. Emanuele continua a dormire nella stessa posizione in cui lo ha lasciato, con le braccia sulla testa e le gambe a rombo. Va in cucina, si versa un bicchiere di vino da una bottiglia aperta troppo tempo fa. Va bene così. Sul tavolo della cucina c'è il PC, lo apre, lo chiude. Lo apre, lo chiude. Torna nella cameretta, fruga nel primo cassetto del fasciatoio. Piano, bisogna fare molto piano. Rovista fra i pannolini e la pasta per gli arrossamenti e l'olio per i massaggi al pancino. Finché la trova. Se la infila fra la camicia da notte e il petto, come se qualcuno potesse vederla. Mentre, a parte Emanuele, con lei non c'è nessuno da 3 mesi, da quando ha mandato via Damiano. Non c'è mai nessuno con lei ed Emanuele. È sempre insieme a lui, ma sempre da sola. Cioè, sempre da sola insieme. E non è esattamente

0: vai bella.
1: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
2: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Chile. Dolfini, sale drammaticamente il bilancio dell'alluvione che ha sconvolto il territorio tra Nepal e Tibet. Ad ora i morti sono 332, centinaia dispersi. La Farnesina fa sapere 3 italiani ancora irreperibili.
0: Continua a salire il drammatico bilancio delle vittime dell'alluvione che ieri ha colpito l'area al confine tra Nepal e Tibet, estendendosi per circa 50 chilometri. 2 italiani sono stati soccorsi ieri sul versante nepalese del Tibet e stanno bene. La Farnesina continua a verificare le condizioni degli altri connazionali presenti su tutto il territorio. Il portale Dove siamo nel mondo ieri registrava la presenza di 90 italiani in tutto il Nepal e Tibet. Tra i dispersi, il numero maggiore sono indiani e nepalesi. È una corsa contro il tempo per salvare chi manca all'appello, ma le operazioni di soccorso sono ostacolate dall'enorme quantità di fango e detriti. La piena dei fiumi Botekoshi e Trisuli ha travolto interi villaggi. Secondo l'Istituto Geologico Statunitense, l'origine del disastro sarebbe da ricondurre al crollo improvviso di un ghiacciaio che avrebbe scatenato il terremoto registrato ieri intorno alle 8:37 locali e causato conseguenze catastrofiche a valle. Erika Calvani, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, le truppe sul fronte di 160 chilometri per prendere il controllo dell'intera regione ucraina del Donetsk, che fanno sapere dai vertici militari hanno superato in alcune zone la prima linea difensiva del complesso fortificato di Sloviansk-Kramatorsk. Le difese ucraine sarebbero invece riuscite ad avanzare nelle regioni di Kharkiv nel nord-est, del Donetsk, del Donbass e di Zaporizhia nel sud-est, riconquistando territori occupati dai russi. Doppio via libera del Consiglio dei Ministri, resta in vigore fino al 5 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul diesel. Da settembre in arrivo misure strutturali, ma c'è dibattito sulla tassazione degli extra profitti.
2: Il governo punterà su misure più mirate, in particolare per le famiglie svantaggiate. Dopo il via libera del Consiglio dei Ministri, è in vigore da oggi il decreto legge con la nuova proroga del taglio delle accise, valida fino al 5 settembre. La misura ammonta a circa 130 milioni che verranno coperti, ha fatto sapere Palazzo Chigi, da un acconto fiscale concordato con le società energetiche, i cui ricavi nel 2025 hanno superato i 20 miliardi. Alla scadenza dello sconto, l'obiettivo del governo è far scattare contro il caro carburanti nuovi sostegni strutturali, ancora allo studio, non più per tutti, ma basati sul reddito. L'ennesimo sconticino impercettibile attacca il leader dei 5 Stelle Conte, mentre la segretaria del PD Schlein rilancia le tasse sugli extra profitti delle società energetiche, ipotesi che contrappone Lega e Forza Italia. Il Carroccio torna a chiedere di tassare gli utili degli istituti di credito, idea che trova la contrarietà dell'Azzurro Tajani, favorevole invece a un contributo non imposto ma concordato con le banche. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano, Piazza Affari, FTSE MIB perde lo 0,28%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: indipendente, le novità discografiche indipendenti che arrivano ogni giorno a quest'ora. Io sono Riccardo Pellegrini per presentarvele e tra poco partiamo, ma subito ad aprire come sempre un classico, si torna indietro nel tempo a tante estati fa.
1: Ora musica story
0: 1982.

Jackson Project, oggi ad aprire Ora Musica con questo super classico che ci ha riportato nel 1982, Eye in the Sky. È tempo di novità, abbiamo già presentato questo singolo, ma ora esce la versione remix, Chill House Mix per Nuvo.

0: altro spazio novità, perché è uscita la versione chill out mix del singolo dell'estate di Nuvo ad accompagnarci allo spazio interviste.
1: Ora musica intervista.
0: Oggi ha la musica Alberto Cerbo in programmazione con il nuovo singolo Brilla il sole. Allora, per noi occasione per risentirlo al telefono. Ciao Alberto, come stai?
2: Ciao, tutto bene, un saluto a tutti.
0: Ecco, si sta bene dalle tue parti?
2: Si sta bene, brilla il sole, ecco. In tutta Italia mi sembra che stia brillando il sole parecchio.
0: Però il sole quando brilla lì è più limpido, c'è meno...
2: C'è anche un po', diciamo, se ti alzi c'è anche un po' di arietta, quindi esatto, dai, è anche più sopportabile.
0: Si sta bene. Allora, Inno alla libertà, brano che ti invita a lasciare andare un po' le cose, no?
2: Sì, è un po' lo spirito dell'estate, vuole essere un brano spensierato proprio per il periodo estivo, dove abbiamo bisogno anche di un po' di leggerezza. Allora, ne avremo bisogno tutti i giorni, perché in mezzo a tutte queste notizie negative e pessimistiche, a volte dobbiamo essere anche un po' più leggeri, un po' più
0: sì, leggero, diciamo, dire che leggero, lasciare un po' andare le cose, prenderle con maggiore.
2: Esatto.
0: Non è sempre facile, però bisogna provarci.
2: Sì, è un po' spensierati, ecco, non mi veniva prima la parola giusta. E quello che l'estate cos'è? Di solito il periodo un po' della spensieratezza, quindi di questa canzone che ti dice di tornare al mare a cantare le canzoni, a ballare, a divertirti, e perché no, magari a trovare anche l'amore.
0: Il precedente singolo invece parlava del lunedì, mi ricordo.
2: Quello dell'estate scorsa, sì, parlava del lunedì, ti riportava subito all'impegno all'impegno di inizio settimana.
0: E dopo questo Brilla il sole, invece come sarà l'autunno, l'inverno di Alberto Cerbo? Sei in giro a suonare?
2: Allora, in realtà l'autunno e inverno di Alberto Cerbo brillerà sempre il sole, forse di meno di adesso, però ecco, mi metterò al lavoro per la realizzazione di un album, perché questo brano, come gli altri che ho già pubblicato, mi piacerebbe facessero parte di un album, dove poi all'interno si troveranno anche degli inediti, alcuni brani che ho registrato e prodotto in questi mesi, e che mi farebbe piacere far uscire poi tutti assieme appunto verso fine anno.
0: Ecco, e allora noi ci diamo appuntamento lì. Nel frattempo noi adesso facciamo brillare il sole perché ascoltiamo il brano. Prima però ricordiamo Alberto Cerbo sui social, uno scrive Alberto Cerbo ed escono i tuoi contatti.
2: Sì, mi trovate su Facebook con Alberto Cerbo Official, Instagram Alberto Cerbo, sempre il mio nome, e da lì trovate tutti i riferimenti poi per Spotify, per YouTube, dove c'è anche il videoclip, ho fatto un visual in questo caso, e tutte le piattaforme digitali dove potete scaricare Brilla il sole come tutte le altre canzoni.
0: Grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi e buona estate.

Presente con le sue novità indipendenti, e questa è Ti porterò al mare, il singolo di Andrea Cardia che abbiamo già avuto modo di presentare attraverso altri singoli. C'è anche Clotilde con la sua canzone dell'estate, Radio Ciclone.

0: il ciclone di Clotilde, che già ora musica abbiamo sentito con Non scorre più il tempo, credo, altri singoli che fanno parte del progetto di questa giovane artista 22enne che arriva dalla Sicilia, esattamente lei è originaria di Gela. A chiudere la puntata, altra novità al primo ascolto, Giummo, progetto urban al debutto con questa canzone che si chiama Non vedo, non sento, non parlo.
1: Gente finta, facce di plastica, parlano tanto, poca sostanza, occhio addosso, respiro polvere, sto zitto, accumulo, imparo a colpire, schiena piegata, pugno chiuso, ogni giorno alzo la guardia, allenamento, notti lunghe, conto i passi.

in fretta, no carisma, no coerenza, flow cemento, blocco scuro, ad ogni pallotto la sguardo duro, sogni grossi, tengo testa, porto rispetto a chi non ha scena, muratore, alzo il nome, mattone sopra, convinzione, strada insegno, sta in silenzio, se fai casino, perdi il senso, non vedo, non sento davvero, quando parlo spacco il vetro, una barra senti il colpo, poco show ma lascio il segno, polvere addosso, resto in piedi, vita dura, zero rimedio, fame e soldi, stesso piede.

0: Giummo, non vedo, non sento, non parlo. Questa è la novità che oggi chiude il nostro spazio Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto. Se volete, ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
3: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
4: Al Parco Acquatico El Dorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
3: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
4: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 30, festa di chiusura. White party di fine stagione.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
5: Radio Nuova in rete. www

0: Oltre i titoli, Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
1: Intervista in primo piano, oggi siamo con Pier Francesco Tasso, neo assessore ai servizi amministrativi, politiche, giovanili e famiglia del Comune di Macerata. Ben trovato.
2: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: È in piena attività, si è ripreso appieno al Comune di Macerata dopo qualche giorno di ferie estive. Lei insomma è nuovo, diciamo, all'assessorato dopo le elezioni degli scorsi mesi maggio e di giugno. Come sta impostando questo suo nuovo lavoro?
2: Sì, allora diciamo che effettivamente sono entrato in carica dai primi di luglio, quindi parliamo di un mese e mezzo, comprensivo di un'interruzione di una decina di giorni che mi sono preso, e poi siamo già ritornati a pieno ritmo per le festività di San Giuliano. Diciamo che il sindaco mi ha delegato di predisporre le linee di mandato, e quindi i primi 10-15 giorni sono stati dedicati a questo. Approvate le linee di mandato in consiglio comunale, ho iniziato quella che è la vera e propria attività. Diciamo che le mie deleghe riguardano, come ha detto, sia servizi amministrativi, quindi una cosa più interna, più burocratica, che a me piace moltissimo perché si confà anche a quelle che sono le mie competenze tecniche e professionali, svolgendo l'attività di avvocato, e poi le politiche giovanili e della famiglia. C'è stata anche una concomitanza triste con l'inizio del mandato, che è quella del tragico evento dei tre ragazzi che sono deceduti a seguito di quel tragicissimo sinistro stradale nella superstrada, e questo ha fatto sì però che, spinti sia i genitori che anche noi come amministrazione da questa ondata emozionale, ci siamo immediatamente attivati sia con le famiglie che con la neo costituita associazione Tristar, ma anche con le associazioni giovanili maceratesi, per avviare fin da subito, con l'inizio dell'anno scolastico, delle iniziative volte alla prevenzione sia verso l'uso di sostanze stupefacenti che di sostanze alcoliche, che anche prevenzione stradale all'interno delle scuole e all'interno e nella città. Quindi diciamo che c'è stato questo doppio binario, sia quello amministrativo, quindi ho conosciuto tutti gli uffici comunali, devo dire che sono uffici efficientissimi, a differenza di quelli che sono i luoghi comuni che corrono spesso, no, nel linguaggio popolare, e sia questo appunto delle politiche sociali giovanili.
1: Poi c'è la famiglia, qui è un tema scottante, perché poi ci sono tante questioni, aiuti alle famiglie, come sostenerle, come far fronte al problema della denatalità che tocca anche il nostro territorio. Insomma, ha delle idee in questo senso?
2: Allora, per quello che riguarda la famiglia, io sono in stretto contatto e collaborazione con l'assessorato alle politiche sociali, con la vice sindaca Francesca D'Alessandro, con la quale mi rapporto ogni giorno. Già lei immediatamente mi ha edotto di quelle che erano le attività fatte, i progetti in essere iniziati nello scorso mandato, e quindi stiamo riprendendo quelli lì. Per quello che riguarda poi la politica di natalità e di aumento anche demografico, sulla quale il sindaco punta molto, diciamo che molto è stato fatto, perché per la prima volta negli ultimi 3 anni c'è stata una controtendenza, quindi gli abitanti di Macerata, seppur in maniera modesta, stanno aumentando, e non tutto questo aumento dipende, come si può pensare, dall'aumento della popolazione immigrata. Insomma, anche proprio i maceratesi hanno deciso la popolazione italiana, la popolazione dei paesi limitrofi hanno deciso di avvicinarsi al capoluogo. Diciamo, per ora sono idee, nel senso che il tempo è veramente stato poco per pensarci, però abbiamo avviato un tavolo insieme all'assessorato alle politiche sociali per cercare di creare dei corridoi di ingresso verso il capoluogo, che potrebbero essere l'incremento, ad esempio, stiamo pensando, ecco, perché poi non vorrei usare parole che possono essere in qualche modo anche interpretate come un mettere le mani avanti. Insomma, stiamo pensando anche di valutare la riapertura di scuole materne all'interno del centro storico. Questa è una cosa che consentirebbe sia l'aumento demografico, ma anche l'aumento demografico all'interno delle mura cittadine, perché di questo si sente molto l'esigenza. Il centro storico non può essere né abbandonato né anche dedicato soltanto a studenti universitari, che poi in alcuni mesi dell'anno lo abbandonano e lo lasciano a se stesso. Insomma, quindi questa è una cosa a cui stiamo pensando. Oltre a questo poi ci sono dei sostegni e degli strumenti che già sono in essere per le famiglie numerose, ad esempio, delle agevolazioni sia per quello che sono le tariffe, ad esempio, delle mense, tariffe dei trasporti, e anche delle convenzioni con alcuni supermercati, alcuni negozi, per quelli che hanno appunto, per famiglie numerose si intende, per intenderci, famiglie con più di 3 figli, e quindi ci sono scontistiche particolari di cui molti usufruiscono, molti, moltissime. C'è anche un'associazione che si chiama proprio Famiglia, Associazione delle Famiglie Numerose, che è composta da centinaia di famiglie.
1: L'EMMA Ceratese DOC, abbiamo letto da più parti che veramente ha questa voglia, questa spinta di fare qualcosa per la città. Che cosa si sente di dire, visto che siamo all'inizio del mandato, che cosa si sente di dire ai maceratesi su quello che saranno questi prossimi 5 anni e sulla sua attività?
2: Ma allora, io ho sempre amato moltissimo questa città, sia perché appunto, come appena detto, ho generazioni che mi hanno preceduto di famiglia che hanno abitato proprio a Macerata. Mio nonno Gonzieri era nato a Ficana e quindi Maceratese DOC, la mia nonna era delle Casette, no? Il quartiere più popoloso di Macerata. Io ritengo che Macerata meriti assolutamente delle politiche che la facciano crescere, sia da un punto di vista demografico, come abbiamo detto, ma anche da un punto di vista di abbellimento. Purtroppo mi trovo spesso a dover leggere dei commenti che lasciano anche il tempo che trovano, però comunque sono commenti spiacevoli da parte di altrettanti maceratesi DOC che in un certo qual senso tendono a squalificare la città. Io ritengo che già cambiare passo sotto questo punto di vista, quindi non parlare di una città in decadenza, di una città che necessariamente deve in qualche modo essere destinata al declino, già questo sarebbe un grossissimo passo avanti. Detto questo, è chiaro che non basta pensare che Macerata deve crescere per crescere. Io, da un punto di vista mio, ritengo che il passo più importante sia quello di non far allontanare i giovani da Macerata, perché gli anziani ci rimarranno, le famiglie che già ci sono stanziate non ci pensano minimamente ad andare via dalla città, perché è una città che, al di là di quello che si pensi, è una città dove si vive benissimo. Basta andare in città limitrofe o anche in città costiere per dire: ma chi me l'ha fatto fare? Perché io ho moltissimi amici, moltissimi conoscenti che hanno fatto questo passo e vorrebbero ritornare a Macerata, ma non ci riescono più, perché comunque c'è anche il problema abitativo. Una volta che uno vende casa, non è che può ritornare a vivere nella città, nell'abitazione che aveva, non avendola più. Quindi bisognerebbe senz'altro creare le condizioni perché i giovani non vadano via la Macerata. Sotto a 360 gradi potremmo dire, sia agevolandone appunto la permanenza, sia agevolando la creazione di opportunità di lavoro. E su questo io so che anche l'assessore Benedetti ha già intavolato un rapporto strettissimo con l'Università di Macerata. Stiamo preventivando anche di fare delle giornate appunto che consentano ai ragazzi laureati o laureandi di parlare appunto, di discutere del dopo università, tutto finalizzato anche a un rapporto con le imprese che consenta ai ragazzi di poter rimanere nell'indotto maceratese, perché andare via da Macerata significa poi, eventualmente, una volta che uno trova lavoro fuori Macerata, non ritornarci più, formare le famiglie, la famiglia, la propria famiglia al di fuori di Macerata, e quindi non ritornarci più, insomma. E so che anche chi sta fuori, perché io ho anche coetanei che hanno deciso di andare fuori da Macerata 25 anni fa, so che pensano a Macerata con molta malinconia, perché Macerata, chi la abita, spesso non la ama, oppure spesso è tutto per scontato, mentre chi è andato via da Macerata dice, come ho detto prima, chi me lo ha fatto fare, si stava tanto bene. Quindi già per me bloccare questa fuga di ragazzi, di famiglie da Macerata, per me sarebbe un traguardo grandissimo, e quindi agevolandone appunto non solo il rientro ma la permanenza.
1: Buon lavoro, ci risentiremo magari tra un po' di tempo per avere qualcosa di più, insomma,
2: di più concreto. Abbiamo iniziato veramente da pochissimo.
1: Comunque ci ha fatto piacere, insomma, ascoltarla. Intanto noi salutiamo Pierfrancesco Tasso, assessore ai servizi amministrativi, politiche giovanili e famiglia del Comune di Macerata. Buon lavoro.
2: Grazie a voi, grazie.
3: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
4: Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montolmo a Corridonia dal 27 al 30 agosto. La rievocazione storica, organizzata dall'associazione La Margutta, trasforma il centro storico in un grande teatro medievale. Da venerdì 21 agosto, aperta la Taverna dell'Olmo. Giovedì 27 agosto all'Ippodromo Martini, premio Terre di Montolmo, con abbinamento dei cavalli alle contrade. Venerdì 28 agosto, le fiere di Montolmo e il torneo Ludi Antiqui, con le improvvisazioni in rima di Gianluca Foresi. Sabato 29 agosto, nuova serata di sfide tra contrade e premiazione della contrada vincitrice del Palio. Chiusura domenica 30 agosto con la rievocazione della Battaglia de Caresme e de Charnage e la partecipazione straordinaria della Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno. Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montolmo, a Corridonia dal 27 al 30 agosto.
5: No, è mio! È mamma! Guarda!
6: Guarda questo video, fa troppo ridere.
7: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
8: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
9: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno Raccordo, Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova in Blu.

0: Canale Nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: pomeriggio da Piachille Dolfini sale drammaticamente il bilancio dell'alluvione che ha sconvolto il territorio tra Nepal e Tibet. A due morti sono 332, centinaia dispersi. La Farnesina fa sapere 3 italiani ancora irreperibili, 2 i nostri connazionali tratti in salvo. La guerra in Ucraina, un alto là alla Russia perché non attacchi i paesi NATO, questo secondo il Wall Street Journal, il motivo della visita lampo a Mosca del capo della CIA Radcliffe. Intanto il Cremlino avanza nel Donbass.
1: Secondo l'intelligence americana, Putin potrebbe decidere un attacco limitato contro un paese dell'alleanza per mettere alla prova la determinazione della NATO a intervenire. Non solo, si fanno insistenti le voci di un'escalation russa con addirittura l'ombra di un possibile utilizzo di un'arma nucleare cosiddetta tattica. Decisioni estreme che la Russia valuterebbe per almeno 2 motivi: i danni economici, le tensioni interne provocate dagli attacchi dei droni ucraini e la presa d'atto che eventuali negoziati di pace non tradurrebbero in realtà la lista dei desideri di Mosca. Intanto il capo di stato maggiore russo, generale Gerasimov, in visita alle truppe al fronte, annuncia che le forze russe hanno superato alcuni tratti della prima linea difensiva Sloviansk e Kramatorsk, roccaforti ancora controllate dall'Ucraina nel Donbass. Ed è stata un'altra notte di attacchi russi contro infrastrutture portuali, depositi agricoli e impianti industriali ucraini, mentre Mosca ha abbattuto 267 droni ucraini sul suo territorio. Chiara Placenti, linea allo studio.
0: Fa discutere il primo caso in Lombardia di suicidio assistito e gestito interamente dal servizio sanitario regionale ad attuarlo. Un uomo di 59 anni affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva. Sentiamo Alberto Gambino, presidente del Centro Studi Scienza e Vita.
2: In assenza di una legge nazionale, le regioni, i sistemi sanitari regionali colmano questo vuoto con delle procedure e delle pratiche che sono differenziate da regione a regione e soprattutto non hanno un insieme di principi in una norma nazionale necessaria. La seconda indicazione che ci dà è che dal momento che in questo caso nella regione Lombardia è stato deciso anche il luogo a carico del sistema sanitario, è come se fosse un obbligo di prestazione del servizio sanitario regionale, questo entra in conflitto in realtà con quanto la Corte Costituzionale non ha definito, perché ha lasciato il legislatore libero di indicare quali fossero i luoghi dell'attuazione del suicidio assistito ed è, ritengo, particolarmente grave che questo luogo e queste modalità di attuazione siano all'interno del sistema sanitario.
0: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB perde lo 0,60% a quota 83 punti. Lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio 9 in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96,9.
4: Le parole dell'estate.

pomeriggio un po' sonnecchioso, se così lo possiamo definire, grazie anche a Madonna. Ci risvegliamo, ecco, Holiday, si risvegliano i nostri amici che sono in ufficio, sono appena tornati, come gli amici che abbiamo salutato prima. 1983 per inaugurare la seconda ora delle parole dell'estate di questo 27 agosto. Allora, vi avevo promesso un po' di carrellate, di appuntamenti da nord a sud, anche all'insegna della tradizione, della solidarietà, nel cuore del parco, in questo caso di Sassello, in provincia di Savona, quindi salutiamo tutti gli amici che stanno al mare in questo momento, nella bellissima Liguria, e che ci vivono e vivono questa tradizionale festa dell'amaretto. Non so se piace a molti l'amaretto oppure no, è un atteso evento per celebrare questo dolce che ha reso famosa appunto la cittadina ligure in tutto il mondo. Le vie e le piazze del centro storico ospiteranno queste giornate sabato 5 e domenica 6 settembre, per tutta la famiglia davvero. Ci sono gli stand di artigianato locale, le degustazioni fino agli show acrobatici su due ruote. È un appuntamento nel segno anche della beneficenza, perché tutto il ricavato di questa bella manifestazione è devoluto alla Fondazione Gaslini Insieme. E quindi un ricco programma da sabato con la fiera, dicevamo, ci sarà anche musica con DJ set la sera, e poi durante il weekend a Sassello saranno presenti questi menù a tema dedicati all'amaretto, ovviamente alle tipicità della Liguria, nei ristoranti anche del borgo, e una mostra fotografica proprio sull'amaretto, sulla storia e sulla tradizione. Giochi e appuntamenti anche per i bambini. Poi per maggiori informazioni potete andare sulla pagina Facebook del Turismo Comune di Sassello, dove c'è tutto il ricco programma di appuntamenti, anche il filo rosso che lega tutto alla solidarietà. Bell'evento davvero. Noi continuiamo in musica, tra poco le mini classifiche, oggi il box office nazionale, e subito questa Sideways di Zayn Malik.

giovanissima Bird è stata anche nostra ospite qui su Blu 2000 all'interno di Pomeriggio delle Parole. Più in alto la sua nuova canzone. E andiamo in alto a vedere le prime 5 posizioni del box office italiano con grandi film internazionali che raccolgono incassi, insomma, parecchi anche in tutto il mondo. Al numero 5 abbiamo una new entry anche nel nostro paese, distribuita dalla Walt Disney. Abbiamo il nuovo film del maestro britannico Ridley Scott, che è uscito ieri nelle sale. Si intitola The Dog Stars ed è un nuovo film che punta l'occhio soprattutto per quanto riguarda la pandemia, che è la causa di una sorta di scenario apocalittico, anzi post-apocalittico, in cui è praticamente ambientato il film, e consiste nello scegliere anche le modalità con cui mostrare gli effetti di una catastrofe avvenuta all'interno di questo film, sceneggiato anche dallo stesso Scott e che è tratto anche da un noto libro scritto da Peter Heller nel 2012, che porta alle estreme conseguenze. C'è questo protagonista, interpretato da Jacob Elordi, che è un pilota di aerei leggeri che fa da spola praticamente tra le rovine di questa città e una piccola comunità di sopravvissuti rifugiati tra le montagne del Colorado. La cosa curiosa è che sì, magari c'è anche un po' di Colorado all'interno del film, però è stato quasi interamente girato nel nostro paese, in Italia, quindi gli edifici fatiscenti, abbiamo insomma questo scenario molto cupo, nella speranza che poi questi pochi sopravvissuti accompagnati da un cane, da qui anche il titolo del film The Dog Stars, possano letteralmente riunirsi e cambiare in qualche modo il mondo. Il film nuovo di Ridley Scott, Le stelle dopo la fine, The Dog Stars, si trova al numero 5 in nuova entrata. Numero 4 scivola di una posizione, ma rimane uno degli incassi veramente mostruosi di questo periodo, con 36 milioni di euro soltanto nel nostro paese. Spider-Man Brand New Day, che è appunto in questa posizione, distribuito da Eagle Pictures. Andiamo alla numero 3, ormai inarrestabile Christopher Nolan, che vuole battere tutti i record in assoluto del cinema con la sua Odissea, che nel nostro paese veleggia verso i 54 milioni di euro di incasso totale, per non parlare di tutto quello che sta raggiungendo anche nel resto del mondo. E c'è una cosa sorprendente: fan del maghetto più famoso del mondo, ovvero Harry Potter, sta per arrivare anche la serie Harry Potter, la pietra filosofale, che è uscito di nuovo al cinema in occasione del 25esimo anniversario. Stanno per uscire praticamente tutti i film della saga del maghetto di Hogwarts, e al secondo posto questa settimana, quindi incredibile, di generazione in generazione, dai millennial alla generazione Z, che conosce il maghetto magari proprio in questo periodo. Il primo film della pietra filosofale è uscito al cinema e è già al secondo posto, con un incasso notevole di 500.000 euro. E attenzione, perché ogni primo settembre, almeno per chi è cresciuto aspettando questa lettera consegnata da un gufo, l'estate finisce in un modo molto preciso, cioè alle 11 del mattino. Chissà la storia appunto di Harry Potter, e il nostro Davide Dedene è particolarmente coinvolto, essendo fan appunto del maghetto. L'Hogwarts Express lascia il binario 9:15 e comincia un nuovo anno alla scuola di magia, e si va appunto nella scuola più famosa del mondo, quello che nei libri di J.K. Rowling era semplicemente il giorno del ritorno a scuola, è diventato negli anni il Back to Hogwarts, che è questa celebrazione che si tiene in tutto il mondo, davvero capace di riunire generazioni di fan appunto di Harry Potter. E quest'anno si terrà a Venezia, in Italia. Primo settembre infatti la città lagunare ospiterà un evento speciale su invito dedicato al 25esimo anniversario del primo film, che adesso è stato riproposto in sala. Il programma prevede una proiezione celebrativa di Harry Potter e la pietra filosofale, insieme ad aree tematizzate ed elementi iconici di questo universo della saga, in una giornata pensata per ricreare almeno simbolicamente l'esperienza del ritorno proprio a scuola tra le mura di Hogwarts, e anche delle costruzioni Lego a tema, davvero interessanti. Vedo già il nostro Davide con la valigia pronta per andare il primo settembre a Venezia, è una serata inviti, comunque ci si può anche imbucare, credo, guardare il tutto dall'esterno, comunque insomma essere partecipi di questo grandissimo evento. Pochi istanti ci separano e vi separano invece dalla posizione numero uno, che vi racconteremo tra poco, del box office nazionale, raccontato da Cinetel secondo gli ultimi dati che sono stati rilasciati oggi. Quindi una settimana bella piena di successi internazionali, pochi, anzi quasi nulli i film italiani nella top ten, ci dispiace, però al primo posto veleggia un'altra produzione della Walt Disney. Ne parliamo tra poco, 15:20 di questa giornata di giovedì. Ricordate di scaricare la nostra app Play 2000 per seguirci davvero in ogni luogo, anche in vacanza, dallo store del vostro telefonino completamente gratuita, e poi c'è anche il sito play2000.it. Un successo del 2000, Tondo Tondo, Andrea Johnson con

Il ritorno di Sam Smith con Home Mother qui su Blu 2000, ritornando a parlare del film che svetta questa settimana al cinema anche dalle nostre parti, Oceania, ovvero Moana, questo è il titolo, anzi il nome della protagonista nel film originale, e la trama della versione live action del film identica al primo Oceania che uscì nelle sale cinematografiche nel 2016. Parliamo del film d'animazione della Disney, Vaiana, che risponde al richiamo dell'oceano e per la prima volta viaggia oltre la barriera corallina dell'isola di Motunui con il famigerato semidio Maui. Hai visto questo film, Davide? Lui scuote la testa perché non gli è piaciuto il cartone animato e non gli piacerà ovviamente il live action. Anzi, hai visto proprio il live action? No, hai visto il cartone animato, giusto? Perfetto, poi ne parliamo, magari me lo scrivi così almeno riesco a capire cosa stai dicendo. Allora, il live action, in questo caso di Oceania, è diretto da Thomas Cale, già regista nell'Off-Broadway, a Broadway a Londra, di questo musical dal titolo Manuel Miranda Hamilton, e tra l'altro vincitore del premio Pulitzer, quindi voglio dire un regista che sa il fatto suo. E poi ci sono anche le curiosità legate al protagonista The Rock, per cui insomma si è speso un notevole budget per averlo, che ha realizzato anche alcune canzoni del film, perché The Rock e anche la moglie Lauren Hushan hanno prodotto anche Moana Voices Across the Ocean, questo album realizzato completamente da artisti delle isole del Pacifico, pubblicato il 31 luglio e contenente canzoni ispirate al film ovviamente Oceania e anche una nuova versione delle canzoni originali del cartoon. Quindi Oceania live action, il film più visto in Italia al momento e al primo posto del box office nazionale.

0: Le parole dell'estate.
1: Parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate con Max Occhiato. Disco in blu 2000. 2000. 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Qualcosa per te di Luciano Ligabue.

Si intitola Qualcosa per te, il ritorno di Luciano Ligabue, che stiamo imparando ad ascoltare, apprezzare e riconoscere praticamente tutti i giorni all'interno del nostro disco in blu 2000 della settimana. Attenzione, chiudono battenti diversi festival, soprattutto incentrati sulla musica. In questo caso parliamo dell'Oversound Music Festival, che si avvicina al gran finale con un grande protagonista che si è già esibito ma ritorna per il gran finale. Parliamo di Caparezza, ultimo appuntamento, protagonista di questa doppia data, lui inserita nel cartellone proprio per rispondere alle previsioni di una forte richiesta di pubblico. Si era già esibito il 5 agosto scorso e Caparezza sarà nuovamente sul palco il 4 settembre all'Arena del Levante di Bari, per quello che si prepara a essere il grande evento finale di questa sesta edizione dell'Oversound Music Festival, che si è affermato, lo ricordiamo, come uno degli appuntamenti, poi ne citiamo veramente tanti di festival durante il giorno, durante i nostri appuntamenti con i live della giornata, è uno dei festival più importanti di quest'estate musicale del sud Italia. Il progetto è nato e cresciuto nel corso degli anni fino a costruire una propria identità e coinvolge tre grandi centri pugliesi, Bari, Lecce e Gallipoli, alterna grandi arene, location poi capace anche di valorizzare i singoli artisti. Da lì, ad esempio, quest'anno sono passati generi musicali differenti e personaggi differenti, quindi Geolier, Tommaso Paradiso, Blanco, Sfera Ebbasta, Negramaro e appunto Caparezza, che noi andiamo ad ascoltare ovviamente con una delle sue canzoni del 2014. E intanto vi ricordo che ovviamente ci sarà questa nuova occasione per vederlo dal vivo all'interno dell'Oversound Music Festival, che si prepara così al suo ultimo concerto. Certo, è un po' triste quando finiscono i live, i festival in giro durante l'estate, ma è segno che si riprende magari con nuove stagioni anche autunnali.

Buon pomeriggio su Blu 2000, queste sono le parole dell'estate. Abbiamo parlato di Caparezza Live, la sua China Town che ci ha riportato al 2014. Adesso parliamo di un altro artista di cui si parla in queste ore, perché Eros Ramazzotti si è sottoposto a questo intervento alle corde vocali. Quindi il cantante ha rassicurato i fan in una storia di Instagram in cui ha ringraziato per i messaggi di affetto e vicinanza ricevuti. L'intervento è andato benissimo, vi ringrazio tutti per i messaggi di affetto e vicinanza che mi avete inviato, così ha scritto. E tra l'altro il medico gli ha imposto ovviamente un programma di riabilitazione che non gli consentirà di essere pronto per le prove e la partenza per le date di Stati Uniti d'America, Canada e America Latina, per le quali purtroppo bisognerà aspettare, lo dico per tutti quelli che magari volevano seguirlo anche all'estero, bisognerà aspettare il prossimo anno, il 2027, un annuncio che è arrivato a sorpresa. Cosa cambia quindi, cosa rimane invariato a distanza di appena 4 mesi da quella conclusione? Eros Ramazzotti, parliamo dei suoi tour precedenti, avrebbe dovuto inaugurare a Toronto il prossimo 16 ottobre questa fase nordamericana del suo nuovo Una Storia Importante World Tour, con tappe in varie città come Boston, New York e Chicago, per poi continuare in America Latina. E sarà proprio questa parte internazionale del tour a essere posticipata, mentre gli appuntamenti in Europa rimangono come da programma. E tutto questo insomma per quelli che hanno già acquistato i propri biglietti per vedere il grande Eros da Roma, Eros Ramazzotti. Allora attenzione, perché tra poco parleremo, lui ci è passato tante volte da Sanremo, Eros l'ha anche vinto, ma parleremo dei rumors che girano già sulla nuova edizione del festival diretta da Stefano De Martino come direttore artistico e conduttore. Se ne sentono delle belle, forse anche delle improbabili.

Nel 2020, nella prima edizione condotta da Amadeus, era ospite internazionale. Al momento non ci sono stati commenti su questa indiscrezione, ma al prossimo festival mancano ancora un bel po', quanti sono? 6 mesi più o meno. Ci saranno sicuramente molte altre voci di corridoio, indiscrezioni, essendo in programma, poi così dicono, a meno che non spostino i giorni e le date, dal 16 al 20 febbraio del prossimo anno. Quindi vedremo se effettivamente poi ritroveremo la brava Dua Lipa sul palco in versione co-conduttrice. Certo che nel corso degli anni poi le co-conduttrici sono state veramente tante, che si è perso il conto il numero. Anche quest'anno è difficile scegliere, ma ce ne sono veramente tante, anche di italiane, che meriterebbero, diciamo, di stare su quel palco, no? Quantomeno anche per dare dei messaggi importanti. Vedremo cosa accadrà ovviamente nella grande macchina che è il Festival di Sanremo. Ovviamente noi siamo qui invece alle parole dell'estate per ascoltare non solo la musica italiana, va da sé, visto che abbiamo citato il Festival della Canzone Italiana, ma parliamo anche di grandi successi internazionali, che in questo caso ci riportano al 2003 con i grandissimi Simply Red. Robe nuove, ultime non ce ne sono, è un gran peccato, però insomma il gruppo di Mick Hucknall ci ha regalato veramente strepitose canzoni, ballate romantiche, canzoni più pop, energetiche. Questa anche è Sunrise.

Radiohead quasi sul finale della prima parte delle parole dell'estate per quanto riguarda questo giovedì 27 agosto. Grazie a tutti voi per averci seguito, grazie a Mr. Davide De Dei in regia che adesso ci fa ascoltare anche l'ultima canzone, anche qui un capolavoro del passato che ritorna su In Blu 2000. Noi ci salutiamo qui, vi rimando a domani nella prima parte alle 14. Ciao a tutti.

0: ospite con il quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno. Un saluto da Sergio Balsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
1: Il meglio di La Biblioteca di Gerusalemme.

0: selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blue 2000.
1: I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento, e poi libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome, Cinematografo. La media company di chi ama il cinema, per chi ama il cinema. Smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su Cinematografo.
2: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su LUMSA.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
0: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora

0: Team Blu 2000 News.
1: Un pomeriggio da Piracchini e Dolfini sale drammaticamente il bilancio dell'alluvione che ha sconvolto il territorio tra Nepal e Tibet. Ad ora i morti sono oltre 360, centinaia di dispersi. La Farnesina fa sapere 3 italiani ancora irreperibili, 2 nostri connazionali invece sono stati tratti in salvo. È morto in un ospedale penitenziario all'Aia il generale Ratko Mladic, il comandante dei serbo-bosniaci condannato all'ergastolo dalla Corte Internazionale di Giustizia per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Mladic è scomparso a 83 anni, dal 2024 era detenuto in un ospedale psichiatrico costretto a letto da 1 anno e mezzo. Negli ultimi mesi la Serbia ne aveva chiesto rilascio umanitario per motivi di salute, ma le richieste erano state tutte respinte. La Chiesa sia famiglia per chi resta ai margini, così Papa Leone, ricevendo i partecipanti all'incontro della Pontificia Commissione per l'America Latina sulle dipendenze.
2: Le dipendenze evidenziano il fallimento di un mondo disumanizzato. Parole nette sono queste scelte da Leone a proposito di droghe e impatto sui giovani, le cui sofferenze esigono risposte integrali, prevenzione comunitaria, attenzione scientifica, giustizia dal volto umano e accompagnamento pastorale nel segno della vicinanza. L'occasione per parlarne è l'udienza oggi ai partecipanti all'incontro della Pontificia Commissione per la America Latina sulla piaga delle dipendenze in quel continente. Contro la droga non c'è prevenzione migliore di una buona famiglia, raccomanda Leone, mentre siamo testimoni del dolore di tante famiglie distrutte dal consumo di droga, dalla violenza, dal reclutamento criminale di un figlio. E la Chiesa esorta infine il Papa sia famiglia per chiunque sia rimasto ai margini della strada. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Si chiude il mese di agosto e per molti le vacanze volgono al termine. A rientro le famiglie italiane troveranno nuovi rincari non solo per le bollette energetiche e i trasporti, ma anche per i costi legati all'istruzione.
3: Ombrelloni chiusi e valigie disfatte, ma per le famiglie italiane l'estate dei rincari non è ancora finita, cambia solo voce di spesa. Con il controesodo che riporta a casa 25 milioni di persone dopo settimane di rincari su bollette e carburante, si riapre adesso il capitolo più caro dell'anno, quello dell'istruzione. Secondo l'osservatorio di Federconsumatori, ogni studente spenderà in media 673 euro solo per il corredo scolastico, con un aumento del 2,3% rispetto al 2025. A questi si aggiungono altri 545 euro per i libri di testo, mentre chi frequenta le medie e il liceo può arrivare a spendere anche più di 1.500 euro, contando anche computer e connessione internet. Non stupisce quindi che sempre più famiglie cerchino di risparmiare comprando libri usati o scambiandoli tra amici. Per molti ormai il diritto allo studio è diventato una spesa sempre più difficile da sostenere. Elena Aquilanti, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano, Piazza Affari Fuzzi MIB perde lo 0,92%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
4: Ed eccoci anche oggi, 27 agosto, buon pomeriggio, bentrovati, pronti a guardare subito a quello che succedeva oggi nel 1962. Dici, perché tutto questo zelo? Cioè, vale la pena? A parte che a noi piace, anche perché sono anniversari, diciamo, minori, che difficilmente avrete sentito nominare altrove. E poi oggi, in particolare, è un giorno incredibile per tutti quelli che vivono un po' con la testa fra le stelle, almeno, insomma, perché è il giorno in cui partiva da Cape Canaveral in Florida, negli Stati Uniti, oggi si chiama Cape Kennedy, comunque partiva oggi una scommessa che era spaziale in tanti sensi, perché oggi 64 anni fa la NASA lanciava la prima sonda verso il pianeta Venere. Immaginate il contesto affascinante di quell'epoca, no? In piena guerra fredda, in piena corsa allo spazio pure, dove i sovietici avevano già stupito il mondo col primo satellite artificiale, lo Sputnik, il primo essere umano in orbita, ricordate Yuri Gagarin, e gli americani semplicemente inseguivano, insomma, con la voglia di non rimanere indietro. E appunto Questa sonda Mariner 2 nasce in questo clima, uno scatolone alto 3 metri più o meno, due grandi pannelli solari, strumenti scientifici a bordo, ma roba che oggi un telefonino è mille volte più potente, fa sorridere quasi, e soprattutto l'obiettivo ambiziosissimo per l'epoca di volare attraverso lo spazio interplanetario raccogliendo dati su un altro mondo, cioè praticamente era la fantascienza che stava diventando realtà. Perché Mariner 2? Perché banalmente era esistita una Mariner 1, andata distrutta per un guasto ai sistemi di guida, insomma una missione da milioni di dollari, mesi di lavoro andati in fumo per un errorino di contrattino che mancava in una formula matematica, un piccolo segno, dici che sarà mai, no? Un dettaglio insignificante, ma appunto quel trattino mancante aveva causato una lettura distorta dei dati di navigazione. Immaginate il razzo che inizia a deviare dalla traiettoria prevista e il sistema di sicurezza che fa partire l'autodistruzione, quindi il lancio di Mariner 2 non era scontato. La NASA non poteva permettersi un secondo fallimento e infatti siamo qui a ricordare una missione di successo. Dopo il lancio poi ci sarebbero voluti 4 mesi più o meno per arrivare al pianeta Venere, no? Tra correzioni di rotta, ansie degli ingegneri che avevano paura di un guasto in qualsiasi momento, in fondo era una prima volta per tutti. Poi a dicembre di quell'anno la sonda arriva a destinazione, annientando tra l'altro subito le illusioni che tutti si facevano, no? Venere, pianeta capace di ospitare la vita, mari tropicali, e invece era un inferno, un'atmosfera fatta di anidride carbonica senza ossigeno, temperature sopra i 400 gradi, una pressione enorme, diciamo molto lontano, ecco, dalle condizioni ideali per la vita come ci sono sulla Terra. Ma nonostante quella doccia fredda, quel 27 agosto 1962 segna una svolta, perché per la prima volta l'umanità aveva a disposizione informazioni dirette da un altro pianeta, e soprattutto grazie a una tecnologia che oggi sembra raffazzonata, no? Quasi artigianale, però il successo di Mariner 2 è stato un trionfo tecnico e scientifico, dimostrando per la prima volta che era possibile inviare sonde verso altri pianeti, ricevere dati utili, e aprendo la strada a tutte le missioni che sarebbero venute dopo, da Voyager a Cassini, da Curiosity a Perseverance. Cioè, senza Mariner 2 il sogno di esplorare il sistema solare sarebbe rimasto forse soltanto un sogno. La nostra esplorazione invece è più a portata di mano, mia e di Francesco Filippi in regia, no? Si tratta in fondo di recuperare argomenti e ospiti che ci sono particolarmente piaciuti durante l'inverno, riascoltando insieme le canzoni di oggi e quelle di ieri. Le parole dell'estate è il titolo. E intanto partiamo.

0: Si sta parlando di Beyoncé in questi giorni per una questione di autorizzazioni. C'è una canzone di 4 anni fa che avrebbe utilizzato un pezzetto di un'altra canzone, un campione tecnicamente, con le autorizzazioni arrivate soltanto in un secondo momento, che poi uno dice sono arrivate queste autorizzazioni, che problema c'è? Giusto, ma è venuto fuori che in realtà la proprietà di quella canzone presa in prestito non era di chi l'aveva scritta, concedendone poi tra l'altro anche l'utilizzo dopo, no? Ma di una società che avrebbe acquisito i diritti in un secondo momento con un contratto regolare, che però è andato perduto dopo un furto di documenti. Sembra una storia da film americano. Comunque, era Morning View Beyoncé nell'estate di Blue 2000. Nella stagione passata, cambiamo completamente musica, avevamo incontrato Francesco Tricarico. Siamo nel mondo di quelli che hanno scelto le parole come mestiere. Francesco Tricarico, che aveva pubblicato a sorpresa la canzone che aveva proposto in gara a Sanremo di quest'anno, ma che non era stata proprio selezionata. E io non me lo ricordavo un precedente simile, no? Di un artista che ammette candidamente. Questa l'avevo scritta per il festival, non l'hanno voluta. Eccola qua, Francesco Tricarico, riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
2: Credo che lo avessero già fatto, ma sì, comunque è nata molto spontaneamente la cosa, perché ci tenevamo molto. Il brano l'ho prodotto con Franco Godi, un amico e un grande discografico, un grande uomo della musica, una grande storia, e abbiamo pensato di farla uscire subito questa Sorridiamo, perché ci sembrava bello e
0: sì, sì, ma giustamente.
2: Per cui non... è un'ottima occasione uscire prima di Sanremo con un brano proposto a Sanremo.
0: No, perché io adesso non voglio stare lì a stuzzicare, però cioè, sembra quasi, no, che se una cosa non passi da Sanremo è un po' come se non esiste, faccia più fatica, ecco. La vogliamo sfatare anche questa cosa, al di là della settimana dove l'attenzione mediatica è concentrata e una settimana di Sanremo vale quanto non so quanti anni, insomma, di lavoro, eccetera, eccetera, no?
2: Sì, sfatiamola. Sfatiamola, anzi, io credo che se un brano esce appena prima di Sanremo, verso dicembre, dicendo che doveva andare a Sanremo, ma che è meglio che esca prima, potrebbe avere un grande successo.
0: E poi mi ricordo,
2: anzi,
0: che
2: tante volte è meglio uscire un po' prima di Sanremo per avere un grande riconoscimento.
0: Storicamente Natale è sempre stato il momento in cui si regalavano i dischi. Cioè io ho dei ricordi, insomma, anche dei tempi di scuola, però forse apparteniamo ad una generazione diversa in cui i dischi erano ancora un bel presente da portare, da condividere, no? Mi ricordo ancora i 45 giri, ma sì. Torniamo indietro ai ricordi in bianco e nero quasi. Poi qualcosa si è perso nel corso della storia, nel corso degli anni, insomma.
2: Forse si è perso
0: un'abitudine,
2: sì,
0: forse.
2: Si è persa un'abitudine, forse è cambiato il senso della canzone, però credo che siano discorsi molto complessi, come la musica negli ultimi 25 anni o 30 abbia accompagnato, forse se parliamo poi di quello che regalavo io andiamo anche ai 40. Da 30 anni a questa parte, come si è cambiata la musica e il modo di ascoltarla, di venderla, di credo che sia molto cambiato.
0: C'entra anche il fatto che ci sia oggi molta più musica da ascoltare di quanto non sia il tempo delle persone da dedicare all'ascolto senza fare niente. Oggi la musica magari è sempre un po' il sottofondo mentre, non so, stai cucinando, stai tornando a casa, stai facendo altro.
2: Sì, credo che la musica sia un sottofondo, forse lo è sempre stata, ma non è vero che lo è sempre stata. Io ascoltavo, quando ascoltavo Coltrane, quando ascoltavo Iannacci, ascoltavo un disco, poi giravamo il vinile, ascoltavamo l'altra traccia, giravamo il disco. Era molto legato anche a una fisicità, ad un aspetto analogico, un aspetto del tatto anche, c'era anche il tatto, certo. C'era la cassetta, c'era il mangiacassette, c'era la puntina che si rompeva, una volta misi in ago io e distrussi 3 o 4 dischi, però si sentiva anche con l'ago, e per cui era chiaramente poco.
0: Lì si fa di necessità virtù, però adesso che faccio? Mi fermo a metà dell'ascolto, non esiste, invento qualcosa, genio italiano, ed eccoci qui, insomma, poi le conseguenze sono un altro discorso. Genio
2: distrutti. Sì, no, però si rubavano i dischi anche, una volta io rubai dei dischi, mi mise i pantaloni, mi bloccarono, la ricordi in galleria? Sì. Eravamo assetati di dischi, era bello. Il vinile era era magico, insomma.
0: Sì,
2: era, bello, era bella la copertina, era bello il disegno, erano le copertine dei Genesis, le copertine di Finardi, le copertine. C'era tutto un lavoro, una cura dell'immagine, come dicevo, del tatto, del cartone, del, del profumo, della carta che si toglieva. Mm. Che è un peccato che si sia perso, però è anche ritornato, perché poi mi dicono e constato che c'è un ritorno al vinile, chiaramente di nicchia, ma è una passione che magari rimarrà una un'abitudine adesso e troverà una sua.
0: Guarda, sul senso e sul valore delle nicchie, adesso sull'importanza delle nicchie potremmo aprire non una parentesi ma una matriosca proprio di parentesi, però...
2: No, noi siamo una generazione, a volte mi chiedevo quale fosse l'importanza della nostra generazione, adesso me ne rendo conto, perché siamo testimoni di un periodo che non c'è più. Mm. Siamo stati a metà della storia, come diceva Fight Club, no? Non eravamo né carne né pesce, adesso abbiamo un compito forse che è la memoria, siamo portatori di un ricordo che è svanito.
0: Come si fa a non passare da boomer però? Perché è giusto e sacrosanto, quando parlo con i miei figli di queste cose, loro mi guardano sempre un po' con quella faccia della mucca che vede passare il treno, no? Sono papà, mamma mia, ancora con queste cose. Non è semplice far passare il messaggio che le persone siano importanti, che non è la stessa cosa se io ti scrivo o ti parlo da casa mia a casa tua, invece che venire sotto casa, citofonare o urlare dal balcone.
2: E come si fa? Non è semplice. Sì, credo che poi sia il problema di come fare a non passare per boomer, che non è una bella parola. E non lo so, sinceramente, perché constato che ci sia una lontananza, almeno due figli, uno di 16 e 15, comunque siano molto svegli, molto attenti, molto intelligenti, nelle relazioni umane forse. E poi sento che in questo periodo c'è molta difficoltà nell'innamorarsi, nei rapporti umani tra i ragazzi, perché credo che siano più complessi, sono di più le distrazioni. Forse noi avevamo più tempi morti, più tempi in cui riflettere. Le distrazioni c'erano, ma erano meno invasive. Per cui forse come fare a non passare per boomer, credo che lo si passi comunque, però credo che forse a un certo punto arriverà a loro un rigetto. Però è importante forse nell'esempio dei boomer, nell'essere qualcosa di differente da ciò che è adesso. È un po' complesso
0: sicuramente,
2: no, poi però forse basta essere testimoni in quello che facciamo, e forse è solo questo spessore di presenza e di memoria nel corpo, nel fisico, nell'anima, nello spirito nostro è importante adesso.
0: Poi per carità, non stiamo rigettando la tecnologia, cioè a prescindere, insomma, cioè, è grazie alla tecnologia che io e Tricarico sembra che siamo vicini, ma siamo tipo a 600 km di distanza, però uno che ascolta la radio insomma non lo intuisce, e qui no, volevo metterla in chiaro perché poi è bello anche renderci conto, no, di come si vada avanti, di come ci siano strumenti nuovi e possibilità nuove che semplicemente prima non c'erano. Festival di Sanremo, ritornerei su questa cosa perché nel corso della tua carriera, una decina di dischi all'attivo, adesso non ho il conto preciso, ci sei stato in diverse circostanze, hai cantato tante cose, premi e riconoscimenti. C'è una canzone in particolare che io adesso volevo ascoltare, io l'ho selezionato tra l'altro senza consultarti, mi perdonerai per questo, perché il tuo modo di raccontare quelle storie c'è con un'attualità che io trovo sempre disarmante. Mi riferisco per esempio a Tre Colori, nello specifico anno 2011, ed è una canzone che potrebbe essere uscita oggi per l'attualità di quello che dice, per l'attualità di quello che racconta. Io non credo che tu avessi questa visione, no? A lungo te scrivo adesso una canzone perché voglio lanciare un messaggio universale. Poi tra l'altro c'è anche lo zampino di Fausto, mia sorella, insomma.
2: Sì, ma quella è l'unica canzone che non ho cantato io e che non ho scritto io. La scrisse Fausto, mia sorella, pensando, la dedicò a sua madre, che era una maestra. Sì, trovo che sia molto attuale, molto. Poi Fausto è mancato, mi spiace moltissimo, è un grande produttore, un grande musicista, sicuramente lui saprebbe parlarne meglio.
0: Però il fatto di scegliere,
2: l'ho scritta io,
0: sì, no, però dico, il fatto di scegliere quella e di portarla su, insomma, su quella.
2: Ci sono tanti aneddoti dietro quella canzone particolare. Sì, però fu una bella emozione.
0: Facciamo che l'ascoltiamo e proviamo a entrare in quel mondo lì. Tre colori, un titolo semplicissimo, una poetica da leggere tra le righe, sempre prendendosi quel tempo che serve, no? Per fermarsi e concentrarsi sull'ascolto. Francesco Tricarico nel pomeriggio di Blu 2000.

0: cos'è un fagotto, lo strumento, diciamo, protagonista? Lo chiedo a Francesco Tricarico, che questa canzone l'ha portato
1: un po' che non la sentivo, eh? È molto bella.
0: Vero?
1: Sì, era tanto che non la riascoltavo. Sì, è un fagotto. Sì.
0: No, lo chiedo al maestro Francesco Tricarico, perché questa pure è una cosa di te che forse si conosce poco, no? Cioè, maestro diplomato al conservatorio, cos'è? In flauto, se non sbaglio, flauto
1: professore. Beh, sì, anche professore. Io pensavo che una volta diplomato sarei diventato maestro, no, invece sei professore. Adesso sono anche dottore, perché il diploma è diventato laurea, per cui è anche retroattiva, e allora sono anche dottore.
0: Sei un sacco di cose anche, oltre alla confidenza con le parole. Mi ricordo un libro scritto da te, ma torniamo indietro di qualche anno. C'è una carriera anche di autore visivo, cioè pittore, insomma, non so, pittore, ho sempre in mente l'imbianchino, però cioè, persona che dipinge, come mettiamola così, insomma. Sono espressioni artistiche diverse della stessa sensibilità, cioè essere un artista oggi poi alla fine significa raccontare quello che percepisci che succede intorno a te. Correggimi se sbaglio.
1: Sì, credo che ci sia anche dietro una grande paura del tempo e dello scorrere delle cose. La mia paura sia di lasciare una traccia, il mio desiderio. Per cui adesso non so bene cosa voglia dire essere artisti, a giocare con le parole, scrivere racconti che a volte sono più o meno interessanti. Credo che sia un vano tentativo o un importante tentativo di svelare quegli aspetti più invisibili che un po' tutti ci uniscono, ma che a volte è difficile approfondire per cause contingenti, perché ognuno poi ha i suoi problemi e le sue necessità. Per cui credo che la fortuna dell'artista, sempre tra virgolette, credo che sia quasi un compito sociale, quando lo fa bene, sociale, insomma, di coscienza, fare un lavoro che poi dedicarsi a sviscerare cose dell'animo, dello spirito, per portarle alla luce, se si riesce a farlo, e farne dono agli altri, insomma, ognuno al suo mestiere. Credo che, per cui, giocare con le parole, con le immagini, sia questo tentativo di dar vita all'invisibile, agli aspetti più nascosti e più, forse più belli o più veri, che difficilmente si riesce a mettere a fuoco.
0: A cogliere, certo. Ofelè fa il tuo mestiere, mi ha insegnato una mia amica tempo fa. Ma a prescindere da tutto, durante la pandemia ce l'avevamo un po' ripromesso anche noi persone normali, voglio dire, no? Che ce la saremmo meritata tutti un pochino più di bellezza, un pochino più di arte, che ci saremmo dovuti forzare, no? A cercarlo, lo spazio e il tempo per inseguire questa bellezza, per dedicarci ad una passione, ad una cultura, andare a vedere la mostra, telefonare alle persone, stare insieme alle persone. Poi qualcosa è andato storto. Perché?
1: Ma credo che sia andato storto perché le cose devono essere frutto di una scelta e non di una costrizione. Credo che uno dei grandi traguardi dell'Occidente, del vilipeso Occidente, sia aver lottato per la verità e per la libertà, che è uno dei nostri grandi valori. Per cui credo che tutto nasca non dall'obbligo e non dalla coercizione. Forse in quel periodo era tutto molto, molto coercitivo, per cui io credo che tutto ciò, anche educando, cercando di educare i figli, insomma, tutto ciò che è costrizione alla fine non ha un buon esito, non porta mai nulla di buono. Per cui quel dedicarsi alla cultura, a leggere, cultura è una parola che poi ultimamente ha assunto molti aspetti non belli, non so perché, non so come ci si sia arrivati a dedicarsi a qualcosa di invisibile, insomma, un po' più profondo. Credo che sia una necessità che forse è nel nostro animo, ma che uno deve scegliere di accogliere, di cercare, se no non ha nessuna, può avere solo l'effetto contrario, portarti alla superficialità più estrema, alla violenza, alla cattiveria. Forse questi sono i risultati che vediamo di quel periodo.
0: Proviamo a riderci sopra, adesso ci salutiamo.
1: Sì,
0: con...
1: Sì, non voleva essere...
0: No, perché poi alla fine è tutto vero, però dobbiamo lasciarci quantomeno con un minimo di speranza, insomma, con l'idea...
1: Ma
0: che...
1: la speranza, sì, non voleva essere... Sì, quella c'è sempre. Anche come dicevamo Nicelli, poi è una grande fregatura, però non andiamo a rendere negativa anche la speranza.
0: Chi vince ride, chi perde ride, chi sorride vive di più poi alla fine. Cioè tu ne hai fatto addirittura una canzone, insomma.
1: Sì, sì, un sorriso amaro, ma non amaro, no. Rimaniamo in un sorriso leggero, sì.
0: No,
1: sorridere è una grande arma. Se sorridi riesci a, secondo me, a sconfiggere qualsiasi, anche la morte. C'era qualcuno che diceva, se sorridi alla morte la sconfiggi. Per cui il sorriso è l'arma più potente che abbiamo tra le mani.
0: Invocando quella leggerezza che cantava anche Calvino, no, voglio dire, per questo in chiusura, cioè se questa è l'anticipazione di un disco, e non vediamo l'ora che arrivi sto disco, insomma, che succede adesso nel 2026 per esempio?
1: Cercheremo insieme a Franco Godi, con cui da qualche anno lavoriamo molto intensamente, a chiudere le fila di un discorso di scrittura, di raccolta di brani, di valorizzazione di canzoni. Sicuramente nel 2026 si finirà di scrivere alcune cose, di produrle, e si raccoglieranno Telefono Fisso e altri brani usciti in questi anni. Mi state tutti immensamente, profondamente sul cazzo, una canzone a cui ci tengo molto, una Divertissement, e altri brani, faccio di tutto, che sono usciti in questi anni,
0: che era un po' quello che succedeva negli anni 60, insomma, si faceva un 45 giri, poi se ne faceva un altro, poi dopo un po' di tempo se eri bravo e andavi avanti un altro ancora, e alla fine arrivava l'LP come fosse una specie di greatest hits, una fotografia di un periodo, insomma. È bella anche questa idea, o almeno questo tipo di ritorno, insomma.
1: Beh, partì così comunque Universal. Noi nel 2000 io avevo un contratto per due singoli più l'album. Tanto che per fortuna Francesco andò bene, perché si rischiava, cioè tutto è legato, credo, per tornare adesso alla nostra considerazione, alle canzoni, per cui come una volta si è tornati a scrivere canzoni, a fare in modo che queste siano forti, vadano un po' per la loro strada, e poi se sono andate per la loro strada raccoglierle in casa, nel disco.
0: Hai citato Francesco, questa cosa adesso te la devo chiedere, perdonami, perché ne avevo parlato con Bruno Lauzi tanti anni fa, e lui mi diceva: tu puoi aver scritto la cosa più bella del mondo, il testo più profondo, la poesia più alta, ma poi le persone si ricorderanno di te come prima cosa per la bella tartaruga, che cosa mangerà, chi lo sa. Tu sei Francesco Tricarico a prescindere da "io sono Francesco", anche se tutti si ricordano di quella canzone. Cioè non c'è un Francesco che nella propria vita non si sia sentito, insomma, cantare quella canzone lì. È una cosa che ti dà fastidio, essere associato a quell'idea?
1: No, non mi dà fastidio, va bene che esista quell'idea, perché poi quell'idea ha permesso che... No, sono... No, va bene che sia uscito "Io sono Francesco", che sia stato interpretato in un determinato modo. Forse può avere portato a pensare che tutto potesse essere molto più pop e forse meno acustico, meno... però è stato importante che sia uscito per permettere in questo momento questa riflessione su quel brano, per cui non è facile scrivere, entrare nel cuore poi delle persone, per cui è... Credo che sia un piccolo miracolo, per cui non puoi non accogliere un miracolo. E quando scrivi qualcosa che arriva a tante persone, è comunque una buona cosa. Devi farci i conti, non puoi far non puoi ripudiarlo, non puoi, è qualcosa che ti tocca, per cui ha un senso.
0: Ok, il punto di partenza, l'alfa, insomma, da cui è partito tutto.
1: Sì, da cui poi devi... Poi credo che la musica non sia un fine ma un mezzo, almeno per me, per cui quello che devo fare lo so io, rispetto a il lavoro, per cui va bene che qualcuno possa identificare Francesco come io sono Francesco.
0: Ti seguiamo sui social?
1: Però sì. Una volta incontrai Lauzi, lo vedi una volta sola, c'ero io e Antonacci, eravamo a un premio, forse erano nel 2000, e lui si lamentava che non ci fossero più belle canzoni d'amore, però c'era lì Antonacci e gli disse: no, tu lo scrivi ancora, non penso che sapesse chi ero io. Però disse Antonacci che lui aveva scritto delle belle canzoni d'amore, e invece Biagio mi fece un complimento che mi fece piacere.
0: Vedi.
1: Per cui mi hai fatto venire in mente questo caro ricordo di Bruno Lauz, che io poi ricordo per Ritorno, qual era quella canzone? Ritornerà con la tua libertà, per me Lauz è quello.
0: Grazie.
1: Per cui sbagliava Bruno Lauz a credere che tutti, nonostante io fossi cresciuto con la tartaruga,
0: esatto,
1: lo amavo per altre canzoni.
0: Me lo ricordo anch'io questo fatto di Bruno Lauzi, ha scritto una quantità incredibile di belle canzoni cantate da lui e scritte pure per altri, e poi le persone si ricordano la bella tartaruga, cioè ce l'aveva raccontato Bruno Lauzi in studio qualche anno fa ormai. Le parole dell'estate, un'intervista a Fiume con Francesco Tricarico, poi in realtà parlavamo a 600 km di distanza, io a Roma, lui a Milano, anche se sembravamo vicini, ma questa è la magia della radio e di un pezzico di tecnologia pure. E comunque il disco nuovo lo aspettiamo ancora.

quindi Somber, questo è il nome che ha scelto, si dice che sia il sosia in musica di Timothée Chalamet. Sarà che io non sono mai stato bravo nel cogliere le somiglianze, di sicuro parliamo di un artista sotto riflettori, nelle classifiche di mezzo mondo, e la sensazione che sentiremo parlare di lui ancora per tanto tempo. Era My Body Isn't Ready nel pomeriggio di In Blue 2000, versione estate, con la musica dell'estate, e cambiamo completamente ambientazione, di questo progetto italiano che ha scelto come nome Prima Stanza a Destra, che sembra un po' la classica indicazione che si chiede, no? Dove, scusi, dov'è il bagno? Prima stanza a destra, nome cercato e voluto, tra l'altro.

ai grandi classici che conserviamo nel cuore, legati a storie, momenti, persone. Per oggi però ci fermiamo, c'è ancora domani, ultimo venerdì di agosto. Se volete ci trovate qui puntualissimi, stesso posto, stessa ora. Ciao.

0: pomeriggio da Pirachile Dolfini sale drammaticamente il bilancio dell'alluvione che ha sconvolto il territorio tra Nepal e Tibet. Ad ora i morti sono oltre 360, centinaia dispersi. La Farnesina fa sapere 3 italiani ancora irreperibili, 2 i nostri connazionali tratti in salvo. È morto in un ospedale penitenziario all'Aia il generale Ratko Mladic, il comandante dei serbo-bosniaci condannato all'ergastolo dalla Corte Internazionale di Giustizia per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Mladic è scomparso a 83 anni, dal 2024 era detenuto in un ospedale psichiatrico costretto a letto da un anno e mezzo. Negli ultimi mesi la Serbia ne aveva chiesto rilascio umanitario per motivi di salute, ma le richieste erano state respinte. Dopo il via libera del Consiglio dei Ministri, resta in vigore fino al 5 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul diesel, da settembre in arrivo misure strutturali.
1: Resta lo sconto di 17 centesimi sul prezzo del diesel, poi tra 10 giorni il governo punterà su misure più mirate, in particolare per le famiglie svantaggiate. Dopo il via libera del Consiglio dei Ministri, è in vigore da oggi il decreto legge con la nuova proroga del taglio delle accise, valida fino al 5 settembre. La misura ammonta a circa 130 milioni che verranno coperti, ha fatto sapere Palazzo Chigi, da un acconto fiscale concordato con le società energetiche i cui ricavi nel 2025 hanno superato i 20 miliardi. Alla scadenza dello sconto, l'obiettivo del governo è far scattare contro il caro carburanti nuovi sostegni strutturali, ancora allo studio, non più per tutti ma basati sul reddito. L'ennesimo sconticino impercettibile attacca il leader dei 5 Stelle Conte, mentre la segretaria del PD Schlein rilancia le tasse sugli extra profitti delle società energetiche, ipotesi che contrappone Lega e Forza Italia. Il Carroccio torna a chiedere di tassare gli utili degli istituti di credito, idea che trova la contrarietà dell'azzurro Tajani, favorevole invece a un contributo non imposto ma concordato con le banche. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano, Piazza Affari FTSE MIBE perde l'1,11%. Pionieri coraggiosi per custodire l'umano, il tema del meeting per l'amicizia tra i popoli del prossimo anno, annunciato in chiusura dell'edizione 2026 dal presidente della fondazione Meeting, Bernard Schulz, che ha poi sottolineato come la visita di Papa Leone sia stato il momento centrale della kermesse. Ascoltiamolo.
2: Allora, da una parte abbiamo sempre detto siamo grati di poter accogliere il Santo Padre, in verità abbiamo scoperto che è stato lui ad accoglierci con la sua modalità e di guardarci, di parlarci, di ascoltarci, ed è stato questo veramente una bellissima sorpresa. È stato confortante, penso soprattutto per i giovani, perché loro dovranno affrontare e costruire un futuro in queste condizioni così complicate, e la sua testimonianza è sicuramente stato un grande incoraggiamento. Il titolo della prossima edizione riprende un suo incoraggiamento a essere pionieri coraggiosi. Noi dobbiamo costruire un mondo che possa accogliere l'uomo e la sua umanità e valorizzarla proprio di fronte e dentro queste novità che si presentano.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
4: Terme Santa Lucia Tolentino.
5: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
6: Dalle acque, un aiuto al benessere.
4: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
6: Vieni alle terme per

0: Roma ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
0: Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montolmo a Corridonia dal 27 al 30 agosto. La rievocazione storica organizzata dall'associazione La Margutta trasforma il centro storico in un grande teatro medievale. Da venerdì 21 agosto aperta la Taverna dell'Olmo. Giovedì 27 agosto all'Ippodromo Martini, premio Terre di Montolmo con abbinamento dei cavalli alle contrade. Venerdì 28 agosto le fiere di Montolmo e il torneo Ludi Antiqui con le improvvisazioni in rima di Gianluca Foresi. Sabato 29 agosto nuova serata di sfide tra contrade e premiazione della contrada vincitrice del Palio. Chiusura domenica 30 agosto con la rievocazione della Bataille de Caresme e de Charnage e la partecipazione straordinaria della Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno. Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montolmo, a Corridonia dal 27 al 30 agosto.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova, in blu.
3: Avrei voluto conquistare Zero, ma già che c'ero,

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
1: Rima Tarlazzi, Studio Luce Comet. La luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
4: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
3: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
4: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 30, festa di chiusura. White party di fine stagione.
5: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
0: La città gioco nelle fiere di Montolmo a Corridonia dal 27 al 30 agosto. La rievocazione storica organizzata dall'associazione La Margutta trasforma il centro storico in un grande teatro medievale. Da venerdì 21 agosto aperta la Taverna dell'Olmo. Giovedì 27 agosto all'Ippodromo Martini, premio Terre di Montolmo con abbinamento dei cavalli alle contrade. Venerdì 28 agosto le fiere di Montolmo e il torneo Ludi Antiqui con le improvvisazioni in rima di Gianluca Foresi. Sabato 29 agosto nuova serata di sfide tra contrade e premiazione della contrada vincitrice del palio. Chiusura domenica 30 agosto con la rievocazione della Battaglia de Caresme e de Charnage e la partecipazione straordinaria della Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno. Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montolmo, a Corridonia dal 27 al 30 agosto.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente una macchina.
3: Può un vuoto essere colmato?
6: Rimandalo indietro.
7: Te lo fa ricordare ogni giorno.
3: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
5: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
3: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità, sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Secondo te siamo maledette?
10: No!
9: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
12: È un dinosauro quello.
13: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
14: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
15: Siamo nel passato.
16: Ora che facciamo?
17: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
18: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
19: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
20: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
21: Mi sento fortunata.
22: Il premio Oscar Angelina Jolie?
23: Ho il risultato della sua biopsia.
22: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
24: Non so come dirlo a mia figlia.
25: Metta la sua vita in pausa per un po'.
22: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
26: Non gliela daremo vinta.
22: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
27: Ehi, Bugs!
28: Che succede, amico?
27: Parla del film!
28: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
27: E adesso?
28: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
27: Due biglietti e 8 popcorn!
28: Esagerato come sempre.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
29: Radio Nuova in rete.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in primo piano.
2: Oh, oh, oh.

0: bilancio drammatico, cresce il numero delle vittime dell'alluvione in Nepal e Tibet, oltre 360 i morti. La Farnesina fa sapere 3 italiani ancora irreperibili. Il cordoglio di Papa Leone, prego per le popolazioni colpite. Minacce e sconfinamenti, Mosca avanza nel Donbass, ma anche le truppe ucraine riconquistano territori in mano alla Russia. Putin minaccia i paesi NATO e pare non escludere l'uso dell'arma nucleare. Ancora fuori casa, quasi un mese dalla scossa, nei campi flegrei sono circa 4.000 le persone sfollate, protestano gli abitanti, il Consiglio regionale della Campania mette a disposizione 7 milioni di euro. Scuola, quanto mi costi? Al rientro dalle vacanze le famiglie italiane troveranno nuovi rincari, non solo per bollette energetiche e trasporti, ma anche per i costi legati all'istruzione, in particolare ai libri di testo. Buonasera da Pierachille Dolfini. Sale drammaticamente il bilancio dall'alluvione che ha sconvolto il territorio tra Nepal e Tibet. Ad ora i morti sono oltre 360, centinaia i dispersi. La Farnesina fa sapere 3 italiani ancora irreperibili. Il cordoglio di Papa Leone che dice prego per le popolazioni colpite. Beatrice Bossi.
1: Rallentati dal fango e circondati dalla distruzione, decine di persone fuggono ancora. La massa di acqua e detriti venuta giù dalla montagna ieri mattina sembra non volersi fermare. Il bacino creato dalla frana sta già tracimando, il rischio cedimento è altissimo, una nuova valanga sarebbe devastante. Case, ponti e strade non esistono più, sono 10.000 le famiglie che hanno bisogno immediato di assistenza, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nei fagotti che portano sulle spalle il peso dei beni recuperati velocemente, nei loro cuori quello dei familiari inghiottiti dalla frana. Sono oltre 350 le vittime finora, ma il bilancio è in continuo aggiornamento. Dall'alto l'elicottero cerca sopravvissuti, si parla di 1.400 dispersi tra tibetani, nepalesi e stranieri. Ci sono anche 3 italiani in questo mare di numeri. Da ieri non si hanno notizie di una coppia italo-tedesca e di un 50enne ligure. Beatrice Bossi, linea allo studio.
0: La guerra in Ucraina, Mosca avanza nel Donbass, ma anche le truppe ucraine riconquistano territori in mano alla Russia. Intanto, mentre Putin minaccia i paesi NATO e pare non escludere l'uso dell'arma nucleare mirata, continua la missione a Mosca dell'inviato del Papa, Monsignor Gallagher. Antonio Soviero.
2: Nella notte, massiccio attacco degli invasori di 7 ore in Ucraina. Prese di mira le regioni di Kiev e Odessa, colpito un centro commerciale a Kharkiv, un morto. I droni di Kiev insistono su raffinerie e sul colosso russo del commercio online. Un altro militare di Mosca, un tenente colonnello, è morto in un presunto attentato a San Pietroburgo, ferita gravemente la moglie. Entrambe le parti rivendicano avanzamenti lungo la linea del fronte. Mosca minaccia rappresaglie a siti militari di Londra e Parigi in caso di raid ucraini sul suolo russo con armi francesi e britanniche. Dopo la visita del capo della CIA a Mosca, il portavoce del Cremlino Peskov smentisce l'ipotesi di un attacco contro un paese NATO. Infine prosegue la missione a Mosca per il rilancio del dialogo dell'arcivescovo Gallagher. L'inviato del Papa ha avuto un'importante faccia a faccia con Yuri Usakov, consigliere di Putin per la politica estera e figura chiave nei negoziati sul dossier ucraino. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: La visita a Mosca del capo della CIA Radcliffe e l'avvertimento: la Russia perché non attacchi i paesi NATO ridisegna i rapporti tra Stati Uniti e Mosca e potrebbe spingere Putin a decisioni estreme. Maurizio Molinari, direttore editoriale del gruppo SAE.
3: La visita sorpresa del capo della CIA John Radcliffe al Cremlino ha aperto una nuova fase nei delicati rapporti fra Stati Uniti e Russia. Il monito del capo della CIA a Putin: non attaccate un paese della NATO e non aiutate l'Iran, è stato rifiutato in maniera netta dal Cremlino, il cui portavoce ha detto: siamo noi a essere minacciati, così dice Peskov, senza neanche fare riferimento all'incontro diretto con Putin. Lo zar ha iniziato ad alzare il tono, arrivando a minacciare addirittura l'uso delle armi nucleari per tentare di rovesciare le sorti di un conflitto in Ucraina che sta perdendo. Ma la vera preoccupazione della NATO riguarda i paesi baltici, sono loro a temere un colpo di mano di Putin nel tentativo di riequilibrare una situazione strategica che lo vede in difficoltà.
0: morto in un ospedale penitenziario all'AIA al generale Ratko Mladic, il comandante dei serbo-bosniaci condannato all'ergastolo dalla Corte Internazionale di Giustizia per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Mladic, scomparso a 83 anni dal 2004, era detenuto in un ospedale psichiatrico costretto a letto da un anno e mezzo. Negli ultimi due mesi la Serbia ne aveva chiesto il rilascio umanitario per motivi di salute, ma le richieste erano state tutte respinte. In Iran, nuova ondata di esecuzioni, almeno 500 l'impiccagione da inizio anno, e sul conflitto la Casa Bianca avverte: tutte le opzioni restano aperte. Massimiliano Cocchi.
4: Il ministro degli esteri del Qatar, Abdulrahman Al Thani, è arrivato questa mattina a Teheran con due obiettivi: creare un corridoio temporaneo per far transitare le navi nello stretto di Hormuz e riavvicinare Washington e Teheran per far ripartire il negoziato sull'accordo di pace. Un obiettivo tutt'altro che semplice. Gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni economiche senza precedenti per isolare l'Iran, colpendo anche i suoi partner commerciali. Teheran ha reagito definendo in una lettera alle Nazioni Unite le sanzioni un atto di terrorismo, ma soprattutto cercando di rinsaldare le proprie alleanze. Per questo il 1 settembre in Kirghizistan il presidente Pezeshkian incontrerà per la sesta volta Vladimir Putin. Tra Russia e Iran esiste ormai da anni, se non una vera alleanza, una stretta collaborazione militare. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: Dopo il via libera del Consiglio dei Ministri, resta in vigore fino al 5 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul diesel. Da settembre in arrivo misure strutturali, ma c'è dibattito sulla tassazione degli extra profitti. Alessio Orlandi.
5: All'indomani della proroga dello sconto di 17 centesimi sul prezzo del diesel deciso per decreto dal governo contro il caro carburanti, non si placano le polemiche tra le forze politiche. L'ennesimo sconticino impercettibile attacca il leader dei 5 Stelle Conte, mentre la segretaria del PD Schlein rilancia la tassa sugli extra profitti delle società energetiche. Ipotesi che fa scontrare Lega e Forza Italia: se il caroccio torna a chiedere di tassare gli utili degli istituti di credito, il ministro degli esteri Tajani alza un muro contro qualsiasi imposizione o prelievo fiscale che non sia concordato con banche e aziende energetiche. La proroga scontenta anche le associazioni dei consumatori, che parlano di una misura annacquata che lascia fuori la benzina. Il taglio delle accise sarà valido fino al 5 settembre e ammonta a circa 130 milioni che verranno coperti, ha fatto sapere Palazzo Chigi, da un acconto fiscale concordato con le società energetiche i cui ricavi nel 2025 hanno superato i 20 miliardi. Alla scadenza dello sconto, l'obiettivo del governo è far scattare contro il caro carburanti nuovi sostegni strutturali, ancora allo studio, non più per tutti ma basati sul reddito, per aiutare in particolare le famiglie svantaggiate. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: Chiusura di giornata negativa per la Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni perdendo l'1,17% a quota 83 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. A quasi un mese dalla scossa di terremoto nei Campi Flegrei sono circa 4.000 le persone ancora fuori casa, protestano gli abitanti. Il Consiglio regionale della Campania mette a disposizione 7 milioni di euro per gli sfollati. Antonella Mazzateruel.
6: Sono divisi gli abitanti dei Campi Flegrei. Ieri sera una fiaccolata si è svolta per le strade di Pozzuoli, l'area vulcanica a ovest di Napoli. Trema periodicamente e costantemente, l'ultima volta lo scorso 31 luglio, e i manifestanti del comitato emergenza hanno chiesto aiuti ma anche un piano pluriennale contro lo stato di emergenza per risposte immediate. Per i numerosi sfollati invece la rete Pozzuoli esiste, che ha allestito un presidio notturno. I dimostranti hanno dormito in tende piantate a Napoli davanti alla sede del Consiglio regionale, che in seduta straordinaria questa mattina ha votato per la popolazione terremotata la sospensione di mutui e tributi, sostegni alle abitazioni, maggiori contributi alle attività economiche, approvando la risoluzione della maggioranza di centrosinistra contro quella del centrodestra, favorevole invece alla dichiarazione dello stato di emergenza, che avrebbe forse intralciato la 38esima edizione della Louis Vuitton American's Cup, la più prestigiosa competizione di vela al mondo, per la prima volta in Italia, ospitata il prossimo anno nel Golfo di Napoli. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
0: La Chiesa sia famiglia per chi resta ai margini, così Papa Leone, ricevendo i partecipanti all'incontro della Pontificia Commissione per l'America Latina sulle dipendenze. Paolo Fucili.
7: Un fenomeno complesso che evidenzia il fallimento di un mondo disumanizzato. Leone sceglie parole forti per parlare così di droga e impatto sui giovani, sofferenze che esigono risposte integrali, prevenzione comunitaria, attenzione scientifica, giustizia dal volto umano e accompagnamento pastorale nel segno della vicinanza. L'occasione è l'udienza ai partecipanti all'incontro promossa dalla Pontificia Commissione per l'America Latina sulla piaga del delle dipendenze in quel continente. C'è un luogo, osserva Leone, dove la vita è coltivata, curata, protetta, la famiglia. Perciò contro la droga non c'è prevenzione migliore di una buona famiglia, suggerisce il Papa, pensando a quelle distrutte da droghe, violenza, reclutamento criminale di un figlio. La Chiesa è l'auspicio finale, sia famiglia per chiunque è rimasto ai margini della strada. Paolo Fucili, linea allo studio.
8: Proseguono le indagini sull'attentato a Sigfrido Ranucci progettato dal reo confesso Walter Lavitola. Oggi l'interrogatorio di due degli arrestati accusati di essere stati gli esecutori materiali. Paola Gatti.
9: Due dei quattro arrestati con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci sono stati sentiti nel carcere di Rebibbia dal pubblico ministero. A piazzare la bomba il 16 ottobre scorso, secondo gli inquirenti, la banda dei Campani finita in carcere a giugno, di cui gli interrogati Antonio Passariello e Pellegrino Davino facevano parte. Per la procura di Roma, dietro l'attentato ci sarebbe l'imprenditore Walter Lavitola, con lo scopo di accrescere la popolarità del conduttore di Report, suo caro amico, in vista di una possibile candidatura. Le porte del carcere per Lavitola si sono spalancate il 10 agosto. In base alle ricostruzioni, a reclutare e istruire la banda dei quattro sarebbe stato un dipendente di Lavitola, il camerunense Gomez Clesio Tavares, attualmente latitante. Paola Gatti, linea allo studio.
8: Indagato per omicidio il compagno di Noemi Impellizzari, la 33enne trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua casa riposto nel Catanese. L'uomo però nega il suo coinvolgimento nella vicenda. Dell'autopsia sul corpo della donna non sarebbero emesse indicazioni univoche sulle cause. Un uomo di 53 anni di origine bengalese è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dai carabinieri di Morciano in provincia di Rimini dopo che la figlia quindicenne aveva tentato il suicidio. Gli inquirenti hanno accertato che le vessazioni andavano avanti da tempo anche contro altri figli e contro la moglie. L'uomo, già indagato in passato per lo stesso motivo, aveva iniziato le pratiche per il trasferimento della figlia in Bangladesh per un matrimonio combinato. Si chiude il mese d'agosto e per molti le vacanze volgono al termine. Al rientro le famiglie italiane troveranno però nuovi rincari, non solo per bollette energetiche e trasporti, ma anche per i costi legati all'istruzione. Elena Aquilanti.
10: Ogni anno il rientro a scuola si porta dietro il problema del caro libri. Per cercare di risparmiare, tante famiglie scelgono l'usato, affidandosi a storiche realtà come le bancarelle romane di Lungotevere e Oberdan.
11: Ho due figlie gemelle che comunque, voglio dire, mediamente io ho fatto usato di libri per iniziare l'anno per tutte e due all'incirca 600 euro.
10: Chi arriva qui spera di vendere i testi vecchi per pagarsi quelli nuovi. A rovinare i piani però ci pensano le nuove edizioni scolastiche, che cambiano di continuo. Per questo studenti e genitori si armano di pazienza e passano in rassegna ogni bancarella a caccia dell'offerta migliore per alleggerire i costi di un'istruzione sempre più cara. Elena Aquilanti, linea allo studio.
8: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Davide Dede RG, a Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

guerre non finiscono mai davvero. Si trasformano, cambiano nome, cambiano bandiera, ma continuano a consumare generazioni intere, senza che nessuno ricordi più bene per cosa siano davvero cominciate.

Il colonnello Aureliano Buendía diventa il volto di decenni di guerra civile che dilaniano il paese. Conflitti tra liberali e conservatori che si susseguono senza sosta, con vittorie che si trasformano rapidamente in sconfitte e sconfitte che si trasformano in nuove rivolte. Aureliano guida 32 insurrezioni armate, le perde tutte, sopravvive a 14 attentati, 73 imboscate e un plotone di esecuzione, diventando quasi una figura leggendaria, più simile a un mito che a un uomo reale. Ma con il passare degli anni, anche lui perde di vista le ragioni originarie per cui ha impugnato le armi. Combatte non più per un ideale preciso, ma per orgoglio, per l'abitudine alla guerra stessa, per un meccanismo che ormai si muove da solo, indipendentemente da qualunque significato politico. La guerra in questo libro diventa una specie di forza atmosferica quasi naturale. Arriva, devasta, si ritira e poi torna, in un ciclo che sembra non avere né inizio né fine vera. Macondo, che era nata come un luogo isolato e protetto dal resto del mondo, viene progressivamente trascinata dentro questa spirale di violenza, perdendo insieme alla pace anche parte di quell'innocenza fondativa che l'aveva caratterizzata nei primi anni. Alla fine, stanco e disilluso, il colonnello Aureliano Buendía firma un trattato di pace che lui stesso considera un tradimento di tutto quello per cui ha combattuto e si ritira a vita privata, rifiutando ogni onore, ogni pensione, ogni riconoscimento pubblico. La parola di oggi del nostro speciale Pagine d'estate di Piccole e Grandi Parole è guerra. Vi ricordo che potete continuare a mandarci i vostri indizi, domenica noi scopriremo il libro misterioso che ci sta accompagnando in questo viaggio. Da Antonio Torretti per oggi è tutto, a domani con un altro frammento di questa storia davvero interessante.

0: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: No, è mio! Papà, papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Giornale Radio Nuova.
7: Bentrovati e buon ascolto. In occasione delle celebrazioni di San Giuliano, nel comando della Polizia Locale di Macerata si è svolta una riunione operativa per fare il punto sugli aspetti legati alla gestione della sicurezza e dell'emergenza durante l'evento. All'incontro hanno partecipato l'assessore alla sicurezza Paolo Renna, il comandante della Polizia Locale Danilo Doria, l'ingegnere Paolo Margione, responsabile del piano di sicurezza dell'evento, i vigili del fuoco e gli operatori della Polizia Locale e delle associazioni che saranno impegnate nelle attività di assistenza antincendio, safety, protezione civile e supporto alla viabilità. Ogni anno, prima e dopo l'evento, facciamo una riunione operativa con gli operatori coinvolti nella gestione della sicurezza e dell'emergenza, commenta l'assessore Renna. Una prassi che ci ha consentito di migliorare negli anni l'applicazione e la gestione del piano di sicurezza e limitare sempre di più i disagi alla cittadinanza. Nella notte tra il 24 e il 25 agosto, intorno a mezzanotte, una pattuglia impegnata in un servizio serale di controllo del territorio in abiti civili, disposto dal comandante della Polizia Locale di Civitanova Marche, Cristian Lupidi, a rafforzamento di quello ordinario, ha notato un ragazzino alla guida di una bici a pedalata assistita con walk assist che percorreva il centro abitato a velocità sostenuta, in più occasioni senza pedalare. Il mezzo superava i 6 km orari previsti dalla legge, così il mezzo è stato fermato in via Castellara. Alla guida è stato identificato un ragazzo di 13 anni. Gli accertamenti hanno portato al sequestro del mezzo. Accertata una velocità di 31 km orari, previste sanzioni per migliaia di euro, data la minore età del conducente. Tutti i verbali sono stati contestati al genitore esercente la sorveglianza. Il minore è stato riaffidato al genitore. Dall'emergenza alla ricostruzione, dalla ricostruzione alla rinascita delle comunità. È il focus del confronto di ieri al meeting di Rimini, a cui è intervenuto il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, insieme al ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, al commissario straordinario per la ricostruzione del Sisma 2016 Guido Castelli e all'amministratore delegato dell'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale Antonella Baldino. A 10 anni dal terremoto che ha colpito il centro Italia, Acquaroli ha posto l'accento sulla necessità di andare oltre la ricostruzione materiale, interrogandosi su che cosa debba significare davvero ricostruire un territorio colpito dal sisma. Certamente, ha sottolineato il presidente, richiamando la situazione dei territori più duramente colpiti, rispondendo alle domande del moderatore, non basterà il completamento dei cantieri per ritrovare la normalità. Dobbiamo considerare terminata la ricostruzione quando quelle comunità avranno ritrovato la normalità economica, la normalità sociale e anche la capacità di poter elaborare quello che sarà il loro futuro. A seguito di una segnalazione del personale del Retail Park di Tolentino, la polizia locale è intervenuta ieri all'interno del parcheggio interrato della struttura per verificare la presenza di una persona che aveva occupato abusivamente alcuni locali. Durante il sopralluogo, gli operatori hanno rinvenuto un cittadino di nazionalità indiana all'interno di un vano sottoscala dove aveva allestito un bivacco di fortuna. L'uomo, privo di documenti di identificazione, è stato accompagnato accompagnato alla stazione dei carabinieri per gli accertamenti, identificato con le iniziali PSS, il 34enne era già stato fotosegnalato nel mese di giugno scorso dai carabinieri di Tolentino. L'uomo non ha un permesso di soggiorno ed è destinatario di un ordine del questore di Macerata che gli vieta il ritorno nel territorio del comune di Tolentino per un anno. È stato denunciato e accompagnato fuori dal territorio comunale. La festa dell'unità torna in provincia di Macerata con un calendario di appuntamenti che coinvolge 12 comuni tra agosto e settembre. La tappa maceratese è in programma il 19 e 20 settembre alla Terrazza dei Popoli. Al centro dei dibattiti ci saranno temi che riguardano il territorio e il suo futuro, con l'obiettivo di creare momenti di dialogo e confronto sui problemi più sentiti dalla comunità. Si parlerà di sociale, economia, lavoro e sviluppo, con particolare attenzione alle nuove generazioni, spazio ai giovani, università e formazione per discutere delle opportunità e delle prospettive lavorative nel territorio marchigiano. Ai nostri microfoni Angelo Sciapichetti, segretario provinciale del PD, intervistato da Maria Moretti.
8: Abbiamo ideato questo format, che è un format del tutto originale, che abbiamo fatto per la prima volta 4 anni fa e che adesso ci viene un po' replicato anche in altre province d'Italia, perché non c'era nella provincia di Macerata una tradizione della festa dell'unità vera e propria lunga come può essere Reggio Emilia, Pesaro, a Bologna, dura 15 giorni. Ci siamo inventati una festa itinerante, cioè una serie di tappe nei vari comuni che nell'insieme fanno una festa provinciale. In 32 giorni quest'anno facciamo 14 tappe in 13 comuni diversi, perché Macerata fa 2 giorni, e quindi parleremo di diversi temi di grande attualità, dal lavoro alla crisi economica, dal sociale all'università, alla scuola. 2 o 3 tappe sono riservate esclusivamente ai giovani democratici, una sarà riservata alle donne democratiche, e quindi cerchiamo di affrontare una serie di temi sul territorio, nei comuni dove andremo al voto l'anno prossimo: Tolentino, Camerino, Corridogna, Civitanova. Servirà la festa dell'unità anche per lanciare i comitati per l'alternativa. Cosa sono i comitati per l'alternativa? Sono dei comitati in cui possono partecipare tutti, non solo le forze politiche ma anche le forze sociali, il mondo del volontariato, il terzo settore, tutto il mondo che non si ritrova in questa politica di destra che sta governando la regione Marche e la provincia di Macerata e tanti comuni della provincia.
7: Selezione pubblica al Cosmari di Piane di Chienti per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria per l'assunzione a tempo determinato per 6 mesi, eventualmente prorogabili nei limiti previsti dalla normativa vigente, di autisti addetti al servizio scarrabili. Domande entro il 18 settembre 2026, esclusivamente via internet, compilando l'apposito modulo elettronico.
9: Il taccuino.
7: Aspettando Onda d'Arte, l'appuntamento civitanovese dedicato all'arte in strada, in programma sabato 29 agosto, l'edizione 2026 si apre con un'anteprima. Domani dalle 21.30 allo spiazzo del mercato ittico di Civitanova ospiterà Prima dell'Onda, per accompagnare il pubblico nel vivo della manifestazione attraverso i suoni del cantautorato contemporaneo. Protagonista sarà Leo Gassman, che farà tappa a Civitanova con un duo acustico del suo Vita Vera Paradiso Summer Tour. Sabato il centro città sarà inondato dalla seconda edizione della rassegna Onda d'Arte, che celebra il profondo legame della comunità con il mare. Una grande festa collettiva che abbraccia tanti momenti di spettacolo: musica, danza, teatro, arte di strada, esposizioni, area kids, gaming, talk e spazio food and drink. Porto Recanati si prepara a vivere uno dei momenti più attesi dell'estate con il Palio Marinaro di San Giovanni, cuore delle celebrazioni dedicate al patrono della città. L'appuntamento è per domenica 30 agosto alle 17.30 in Largo Porto Giulio, quando i quartieri torneranno a sfidarsi. Ad accompagnare la città verso il Palio c'è un programma che intreccia sport, musica, tradizione, spettacolo e celebrazioni religiose. Stasera alle 21 al Parco dell'Amicizia di via Brodolini, Andrea Morbidoni porta in scena Mille Voci in Festa, spettacolo di ventriloquismo, magia e cabaret. Alle 21.30 in Piazza del Borgo, musica con A Pino Piace o Blues, dedicato alle sonorità di Pino Daniele, con la voce di Alessandra Doria. Sergio Baldoni è uno scultore che si dedica alla lavorazione artigianale e artistica di materiali quali argilla, pietra, marmo, legno, bronzo. Più che scultore, Baldoni preferisce definirsi un artigiano della materia, e proprio Materia e Pensiero è il titolo della mostra di sculture che con il patrocinio del Comune di Corridonia sarà inaugurata sabato 29 agosto alle 18.30 presso le sale espositive di Villa Fermani. La personale, che raccoglie una parte della produzione di Baldoni, sarà aperta al pubblico dal 30 agosto al 6 settembre, tutti i giorni dalle 18 alle 23.
9: Lo sport.
7: Pallavolo, ritorno al Banca Macerata Forum ieri per dare il via alla stagione di Serie 2 Credem Banca 2026-2027 della Banca Macerata Fisiomed. Ad accompagnare questo primo momento di condivisione non è mancato il calore degli amici del collettivo biancorosso, presenza costante e preziosa al fianco della squadra. Il gruppo si è presentato praticamente al completo, a mancare all'appello soltanto due elementi importanti come Karil Dadash Ade, in città tra pochissimo, e Simon Plaschi, nuovo laterale biancorosso attualmente impegnato con la nazionale belga nella preparazione degli europei. Il classe 2001 raggiungerà Macerata al termine della competizione continentale. Davanti ai biancorossi si aprono ora quasi due mesi di intensa preparazione.
9: Il tempo nelle Marche.
7: L'alta pressione si rafforza ulteriormente determinando rasserenamenti sempre più ampi, venti deboli dai quadranti sud-occidentali in rotazione a orientali, mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 27-36 gradi. Il nostro GR termina qui, grazie dell'ascolto.
9: Giornale Radio Nuova.
10: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
11: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
12: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
11: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
12: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 30, festa di chiusura. White party di fine stagione.
13: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
14: La città gioco nelle fiere di Montolno a Corridonia dal 27 al 30 agosto. La rievocazione storica organizzata dall'associazione La Margutta trasforma il centro storico in un grande teatro medievale. Da venerdì 21 agosto aperta la Taverna dell'Olmo. Giovedì 27 agosto all'Ippodromo Martini, premio Terre di Montolmo con abbinamento dei cavalli alle contrade. Venerdì 28 agosto le fiere di Montolmo e il torneo Ludi Antiqui con le improvvisazioni in rima di Gianluca Foresi. Sabato 29 agosto nuova serata di sfide tra contrade e premiazione della contrada vincitrice del palio. Chiusura domenica 30 agosto con la rievocazione della Battaglia de Caresme e de Charnage e la partecipazione straordinaria della Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno. Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montolmo, a Corridonia dal 27 al 30 agosto.
15: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
16: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio, in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base

0: esigenze di cantiere, tra lo svincolo di Ascoli Piceno Raccordo, Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno, ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova in rete.

0: libro.
1: Immaginate di camminare sotto i portici eleganti di Torino. È proprio sotto i vostri piedi una città nascosta chiamata Capitalis batte come un cuore segreto. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi parliamo di Il destino della congrega, il capitolo finale della travolgente trilogia firmata da Fabio Barbonaglia. Dimenticate il fantasy lontano e polveroso. Qui il mito irrompe nel nostro presente. L'autore ci regala uno stile cinematografico avvolgente. La storia ci viene raccontata dalla voce di Marcus, il sommo bibliotecario che riunisce i novizi per narrare l'ultima disperata battaglia per la salvezza del mondo. La posta in gioco? L'apocalisse. Qualcuno nell'ombra sta per spalancare i cancelli del Tartaro per liberare i titani. Per fermarle, i nostri protagonisti devono intraprendere missioni ai confini della realtà. Da un lato abbiamo il giovane Cassian Larbon, disperso tra i ghiacci della Groenlandia alla ricerca della leggendaria torcia di Prometeo, dove dovrà affrontare una civiltà elfica dimenticata che non ama affatto gli intrusi. Dall'altro lato, un gruppo improbabile di eroi, tra cui un boia condannato a morte, un ladro sfacciato e un apprendista tormentato da visioni, deve scendere negli abissi dell'Atlantico per ritrovare il tridente di Nettuno, nascosto niente meno che nel giardino delle Esperidi. Barbonaglia è un maestro nel mescolare la geografia reale con il mito. Passerete dalle vette del Monte Titano a San Marino alle profondità marine delle Azzorre, scoprendo che ogni monumento che conosciamo potrebbe nascondere una porta alchemica verso l'ignoto. In questo libro non ci sono solo battaglie ed energia cosmica. Un traditore ai vertici del potere manipola ogni cosa. Chi è davvero Cassian? E perché il tatuaggio sulla schiena fa tremare i sovrani? In questo finale di saga, coraggio e inganno si incontrano in un destino che lega un uomo a elfi, giganti e divinità. Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima, un'intervista all'autore e ascoltare un podcast dedicato. Il destino della congrega di Fabio Barbonaglia. Disponibile su Amazon.
2: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
5: Intervista in primo piano, oggi siamo con Pier Francesco Tasso, neo assessore ai servizi amministrativi, politiche, giovanili e famiglia del Comune di Macerata. Ben trovato.
6: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti.
5: È in piena attività, si è ripreso appieno al Comune di Macerata dopo qualche giorno di ferie estive. Lei insomma è nuovo, diciamo, all'assessorato dopo le elezioni degli scorsi mesi maggio e di giugno. Come sta impostando questo suo nuovo lavoro?
6: Sì, allora diciamo che effettivamente sono entrato in carica dai primi di luglio, quindi parliamo di un mese e mezzo, comprensivo di un'interruzione di una decina di giorni che mi sono preso, e poi siamo già ritornati a pieno ritmo per le festività di San Giuliano. Diciamo che il sindaco mi ha delegato di predisporre le linee di mandato, e quindi i primi 10-15 giorni sono stati dedicati a questo. Approvate le linee di mandato in consiglio comunale, ho iniziato quella che è la vera e propria attività. Diciamo che le mie deleghe riguardano, come ha detto, sia servizi amministrativi, quindi una cosa più interna, più burocratica, che a me piace moltissimo perché si confà anche a quelle che sono le mie competenze tecniche e professionali svolgendo l'attività di avvocato. E poi le politiche giovanili e della famiglia. C'è stata anche una concomitanza triste con l'inizio del mandato, che è quella del tragico evento dei tre ragazzi che sono deceduti a seguito di quel tragicissimo sinistro stradale nella superstrada, e questo ha fatto sì però che, spinti sia i genitori che anche noi come amministrazione da questa ondata emozionale, ci siamo immediatamente attivati sia con le famiglie che con la neo costituita associazione Tristar, ma anche con le associazioni giovanili maceratesi, per avviare fin da subito, con l'inizio dell'anno scolastico, delle iniziative volte alla prevenzione sia verso l'uso di sostanze stupefacenti che di sostanze alcoliche, che anche prevenzione stradale all'interno delle scuole e all'interno e nella città. Quindi diciamo che c'è stato questo doppio binario, sia quello amministrativo, quindi ho conosciuto tutti gli uffici comunali, devo dire che sono uffici efficientissimi, a differenza di quelli che sono i luoghi comuni che corrono spesso, no, nel linguaggio popolare, e sia questo appunto delle politiche sociali e giovanili.
5: Poi c'è la famiglia, qui è un tema scottante, perché poi ci sono tante questioni, aiuti alle famiglie, come sostenerle, come far fronte al problema della denatalità che tocca anche il nostro territorio, insomma, ha delle idee in questo senso?
6: Allora, per quello che riguarda la famiglia, io sono in stretto contatto e collaborazione con l'assessorato alle politiche sociali, con la vice sindaca Francesca D'Alessandro, con la quale mi rapporto ogni giorno. Già lei immediatamente mi ha edotto di quelle che erano le attività fatte, i progetti in essere iniziati nello scorso mandato, e quindi stiamo riprendendo quelli lì. Per quello che riguarda poi la politica di natalità e di aumento anche demografico, sulla quale il sindaco punta molto, diciamo che molto è stato fatto, perché per la prima volta negli ultimi 3 anni c'è stata una controtendenza, quindi gli abitanti di Macerata, seppur in maniera modesta, stanno aumentando, e non tutto questo aumento dipende, come si può pensare, dall'aumento della popolazione immigrata, insomma, anche proprio i maceratesi hanno deciso la popolazione italiana, la popolazione dei paesi limitrofi hanno deciso di avvicinarsi al capoluogo. Diciamo, per ora sono idee, nel senso che il tempo è veramente stato poco per pensarci, però abbiamo avviato un tavolo insieme all'assessorato alle politiche sociali per cercare di creare dei corridoi di ingresso verso il capoluogo, che potrebbero essere l'incremento, ad esempio, stiamo pensando, ecco, perché poi non vorrei usare parole che possono essere in qualche modo anche interpretate come un mettere le mani avanti. Insomma, stiamo pensando anche di valutare la riapertura di scuole materne all'interno del centro storico. Questa è una cosa che consentirebbe sia l'aumento demografico, ma anche l'aumento demografico all'interno delle mura cittadine, perché di questo si sente molto l'esigenza. Il centro storico non può essere né abbandonato né anche dedicato soltanto a studenti universitari che poi in alcuni mesi dell'anno lo abbandonano e lo lasciano a se stesso, insomma. Quindi questa è una cosa a cui stiamo pensando. Oltre a questo poi ci sono dei sostegni e degli strumenti che già sono in essere per le famiglie numerose, ad esempio delle agevolazioni sia per quello che sono le tariffe, ad esempio delle mense, le tariffe dei trasporti e anche delle convenzioni con alcuni supermercati, alcuni negozi, per quelli che hanno appunto, per famiglie numerose si intende, per intenderci, famiglie con più di 3 figli, e quindi ci sono scontistiche particolari di cui molti usufruiscono, molti, moltissime. C'è anche un'associazione che si chiama proprio Famiglia, Associazione di Famiglie Numerose, che è composta da centinaia di famiglie.
5: L'EMMA Ceratese DOC, abbiamo letto da più parti che veramente ha questa voglia, questa spinta di fare qualcosa per la città. Che cosa si sente di dire, visto che siamo all'inizio del mandato, che cosa si sente di dire ai maceratesi su quello che saranno questi prossimi 5 anni e sulla sua attività?
6: Ma allora, io ho sempre amato moltissimo questa città, sia perché appunto, come appena detto, ho generazioni che mi hanno preceduto di famiglia che hanno abitato proprio a Macerata. Mio nonno Gonzieri era nato a Ficana e quindi Maceratese DOC, la mia nonna era delle Casette, no? Il quartiere più popoloso di Macerata. Io ritengo che Macerata meriti assolutamente delle politiche che la facciano crescere, sia da un punto di vista demografico, come abbiamo detto, ma anche da un punto di vista di abbellimento. Purtroppo mi trovo spesso a dover leggere dei commenti che lasciano anche il tempo che trovano, però comunque sono commenti spiacevoli da parte di altrettanti maceratesi DOC che in un certo qual senso tendono a squalificare la città. Io ritengo che già cambiare passo sotto questo punto di vista, quindi non parlare di una città in decadenza, una città che necessariamente deve in qualche modo essere destinata al declino, già questo sarebbe un grossissimo passo avanti. Detto questo, è chiaro che non basta pensare che Macerata deve crescere per crescere. Io, da un punto di vista mio, ritengo che il passo più importante sia quello di non far allontanare i giovani da Macerata, perché gli anziani ci rimarranno, le famiglie che già ci sono stanziate non ci pensano minimamente ad andare via dalla città, perché è una città che, al di là di quello che si pensi, è una città dove si vive benissimo. Basta andare in città limitrofe o anche in città costiere per dire: ma chi me l'ha fatto fare? Perché io ho moltissimi amici, moltissimi conoscenti che hanno fatto questo passo e vorrebbero ritornare a Macerata, ma non ci riescono più, perché comunque c'è anche il problema abitativo. Una volta che uno vende casa, non è che può ritornare a vivere nella città, nell'abitazione che aveva, non avendola più. Quindi bisognerebbe senz'altro creare le condizioni perché i giovani non vadano via da Macerata. Sotto a 360 gradi potremmo dire, sia agevolandone appunto la permanenza, sia agevolando la creazione di opportunità di lavoro, e su questo io so che anche l'assessore Benedetti ha già intavolato un rapporto strettissimo con l'Università di Macerata. Stiamo preventivando anche di fare delle giornate appunto che consentano ai ragazzi laureati o laureandi di parlare appunto, di discutere del dopo università, tutto finalizzato anche a un rapporto con le imprese che consenta ai ragazzi di poter rimanere nell'indotto maceratese, perché andare via da Macerata significa poi, una volta che uno trova lavoro fuori Macerata, non ritornarci più, formare le famiglie, la famiglia, la propria famiglia al di fuori di Macerata, e quindi non ritornarci più, insomma. E so che anche chi è sta fuori, perché io ho anche coetanei che hanno deciso di andare fuori da Macerata 20 anni fa, 25 anni fa, so che pensano a Macerata con molta malinconia, perché Macerata chi abita spesso non la ama, oppure spesso è tutto per scontato, mentre chi è andato via da Macerata dice, come ho detto prima, chi me lo ha fatto fare, si stava tanto bene. Quindi già per me bloccare questa fuga di ragazzi, di famiglie da Macerata, per me sarebbe un traguardo grandissimo, e quindi agevolandone appunto non solo il rientro ma la permanenza.
5: Buon lavoro, ci risentiremo magari tra un po' di tempo per avere qualcosa di più, insomma,
6: di più concreto, abbiamo iniziato veramente da pochissimo.
5: Comunque ci ha fatto piacere, insomma, ascoltarla. Intanto noi salutiamo Pierfrancesco Francesco Tasso, assessore ai servizi amministrativi, politiche giovanili e famiglia del Comune di Macerata. Buon lavoro.
6: Grazie, grazie a voi, grazie.
7: Colora la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
1: Terme Santa Lucia Tolentino.
2: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
3: Dalle acque, un aiuto al benessere.
1: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
3: Vieni alle terme e

0: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it. Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montolmo a Corridonia dal 27 al 30 agosto. La rievocazione storica, organizzata dall'associazione La Margutta, trasforma il centro storico in un grande teatro medievale. Da venerdì 21 agosto, aperta la Taverna dell'Olmo. Giovedì 27 agosto, l'Ippodromo Martini, premio Terre di Montolmo, con abbinamento dei cavalli alle contrade. Venerdì 28 agosto, le Fiere di Montolmo e il torneo Ludi Antiqui, con le improvvisazioni in rima di Gianluca Foresi. Sabato 29 agosto, nuova serata di sfide tra contrade e premiazione della contrada vincitrice del Palio. Chiusura domenica 30 agosto con la rievocazione della Battaglia de Caresme e de Charnage e la partecipazione straordinaria della Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno. Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montolmo, a Corridonia dal 27 al 30 agosto. Palazzo Claudi a Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
1: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

molto bene, molto bene. Abbiamo ripreso l'appuntamento con i ballabili e dopo aver iniziato domenica scorsa con musica da diciamo musica e canzoni, e riprendiamo questa sera con musica da ballo. Franco la console e Anna Maria alle linee telefoniche per trascorrere questa serata insieme sino alle ore 22:30 con Amico Liscio, poi in notturno con Nazareno, Anna Maria e Franco. Allora, di nuovo buonasera, ben risentiti, ben ritrovati, e proseguiamo con iniziando subito un motivo veramente molto bello, Mario Riccardi con questo motivo.

molto molto bello quello che abbiamo appena ascoltato, era Magico Western, naturalmente Moderato Country. Ora andiamo con il Moderato Begin, sempre dell'orchestra di Mario Riccardi, con Piccola Grande Donna. Iniziamo così questa serata di musica.

piccola grande donna. Abbiamo iniziato questa sera con l'appuntamento di Liscio. Franco la console, Anna Maria le linee telefoniche, il nostro numero di telefono è 07 33 23 75 75. Amici, buona serata ancora, buon ascolto e andiamo subito con il mister Ravanello.

Mister Ravanello, Tony Gullo ha interpretato questa bella canzoncina, e bellissimo Fox. Ora andiamo avanti con ancora Mario Riccardi con la bella lavantaglia. Che ne dice? Sono canzoncine veramente molto molto belle da ballare. È una bella

dopo la bella lavantaia, l'orchestra di Mario Riccardi, proseguiamo con un grande fisarmonicista, e parlo di Sergio Franchi con la sua fisarmonica e una selezionata da Mario Gregorio, superstar. E andiamo con il valzer della fortuna. Eccolo qua, amici, per tutti voi.

è il valzer della fortuna, questo è il titolo di questo bellissimo valzer, naturalmente dall'orchestra di Sergio Franchi. Andiamo avanti con una bella celebre mazurka avariata di Miglia Vacca, eccola qua.

Bene, bene, bene. Dopo aver ascoltato questi brani, andiamo avanti con Roberto Polisano. Così per voi una canzone bella. Sapete com'è? È il secondo tempo. Roberto Polisano.

storia d'amore, questo è il secondo tempo della sua vita, dice così, è un moderato pop, naturalmente, da Roberto Polissano. Allora proseguiamo dopo aver ascoltato il secondo tempo di questa bella canzone. Andiamoci con una bella tarantella, che ne dite? Sette donne, eccole qua, amici carissimi, siamo qui a tenervi compagnia.

questa è la canzone Sette donne, naturalmente Roberto Polissano. Ora andiamo avanti, dopo aver ascoltato questa bella canzoncina, ritorniamo con una grande, sempre bellissima, la fisarmonica. È un Sirtaki, sempre da questo personaggio Roberto Polissano, con fisarmonica. Questa canzone la dedichiamo ai nostri carissimi amici di Tolentino, e parlo di Iole Valdo, che saluta tutti gli ascoltatori. Un bel rientro a tutti, diciamo, ha formulato questa bella notizia, perché siamo ritornati dopo le ferie. Allora andiamo con la fisarmonica per Iole Valdo, questa bella canzoncina per noi due di Tolentino e amici nostri di Tolentino, che saluta tutti, tutti, tutti.

bello, ma che bello! Abbiamo dunque queste belle canzoncine, no? E ora proseguiamo. Giovanna di Trodica di Merovalle, suo marito naturalmente saluta tutti noi dopo essere stati in vacanza 15 giorni. Bene, allora io ho scelto per Giovanna e Michele questa canzone qua, è una bellissima, un valzer lento, è la Reginella e poesia napoletana. Amici, eccole qua, ciao.

che bello, eh? Abbiamo questa grande fisarmonica di Sergio Franchi. Cambiamo genere e andiamo con i balli di gruppo, i più bei balli di gruppo di quest'estate, e ascoltiamoci una bellissima canzoncina che porta il titolo La Frittella. Vedete un po' perché è una canzone meravigliosa, nuovissima.

E questo era il ballo della frittella, giustamente, questi nuovi balli di gruppo arrivati recentemente. Andiamo avanti con un'altra cassettina carina carina, perché è la noce moscata. Vediamo un po' perché è la noce moscata, vediamo un po' di che.

gruppo Il Ballo del Sambuco, e proseguiamo, andiamo avanti con le altre.

0: Bene, bene, bene. Dopo aver ascoltato questi bei brani dei balli di gruppo, ritorniamo con le grandi orchestre e andiamo con Castellina Pasi, i grandi successi del passato di Castellina Pasi.
1: Lo sai?

molto bello, molto bello. Ora proseguiamo e andiamo subito ad ascoltare un altro motivo famoso dall'orchestra italiana Franco Bagutti. Ascoltiamoci Occhi Neri e Signora Fortuna.

salutiamo tutti e andiamo con questi brani veramente molto belli. Sempre l'orchestra Bagutti ci propone una canzone, Sono timida.

E Sono timida è il titolo di questo brano che abbiamo appena ascoltato, ma c'è un'altra bella canzone, una bellissima begin per una donna. Vediamo un po'.

canzoni. Per una donna, una dolcissima Peggy. Ora andiamo con un altro motivo bellissimo e famoso, calice amaro terzinato.

0: di questo appuntamento di Amico Liscio, poi ritorneremo nella seconda parte dopo la... Ora ascoltiamoci le notizie della sera, poi riprenderemo il nostro discorso. Sono le ore 22:30, poi inizierà il notturno con Nazareno, Anna Maria e Franco.
1: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

0: Rolling Stones.
1: Giornale Radio Nuova.
2: Bentrovati e buon ascolto. In occasione delle celebrazioni di San Giuliano, nel comando della Polizia Locale di Macerata si è svolta una riunione operativa per fare il punto sugli aspetti legati alla gestione della sicurezza e dell'emergenza durante l'evento. All'incontro hanno partecipato l'assessore alla sicurezza Paolo Renna, il comandante della Polizia Locale Danilo Doria, l'ingegnere Paolo Margione, responsabile del piano di sicurezza dell'evento, i vigili del fuoco e gli operatori della Polizia Locale e delle associazioni che saranno impegnate nelle attività di assistenza antincendio, safety, protezione civile e supporto alla viabilità. Ogni anno, prima e dopo l'evento, facciamo una riunione operativa con gli operatori coinvolti nella gestione della sicurezza e dell'emergenza, commenta l'assessore Renna, una prassi che ci ha consentito di migliorare negli anni l'applicazione e la gestione del piano di sicurezza e limitare sempre di più i disagi alla cittadinanza. Nella notte tra il 24 e il 25 agosto, intorno a mezzanotte, una pattuglia impegnata in un servizio serale di controllo del territorio in abiti civili, disposto dal comandante della Polizia Locale di Civitanova Marche, Cristian Lupidi, a rafforzamento di quello ordinario, ha notato un ragazzino alla guida di una bici a pedalata assistita con walk assist che percorreva il centro abitato a velocità sostenuta, in più occasioni senza pedalare. Il mezzo superava i 6 km orari previsti dalla legge, così il mezzo è stato fermato in via Castellara. Alla guida è stato identificato un ragazzo di 13 anni. Gli accertamenti hanno portato al sequestro del mezzo. Accertata una velocità di 31 km orari, previste sanzioni per migliaia di euro, data la minore età del conducente. Tutti i verbali sono stati contestati al genitore esercente la sorveglianza. Il minore è stato riaffidato al genitore. Dall'emergenza alla ricostruzione, dalla ricostruzione alla rinascita delle comunità. È il focus del confronto di ieri al meeting di Rimini, a cui è intervenuto il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, insieme al ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, al commissario straordinario per la ricostruzione del sisma 2016 Guido Castelli e all'amministratore delegato dell'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale Antonella Baldino. A 10 anni dal terremoto che ha colpito il centro Italia, Acquaroli ha posto l'accento sulla necessità di andare oltre la ricostruzione materiale, interrogandosi su che cosa debba significare davvero ricostruire un territorio colpito dal sisma. Certamente, ha sottolineato il presidente, richiamando la situazione dei territori più duramente colpiti, rispondendo alle domande del moderatore, non basterà il completamento dei cantieri per ritrovare la normalità. Dobbiamo considerare terminata la ricostruzione quando quelle comunità avranno ritrovato la normalità economica, la normalità sociale e anche la capacità di poter elaborare quello che sarà il loro futuro. A seguito di una segnalazione del personale del Retail Park di Tolentino, la polizia locale è intervenuta ieri all'interno del parcheggio interrato della struttura per verificare la presenza di una persona che aveva occupato abusivamente alcuni locali. Durante il sopralluogo, gli operatori hanno rinvenuto un cittadino di nazionalità indiana all'interno di un vano sottoscala dove aveva allestito un bivacco di fortuna. L'uomo, privo di documenti di identificazione, è stato accompagnato alla stazione dei carabinieri per gli accertamenti, identificato con le iniziali PSS. Il 34enne era già stato fotosegnalato nel mese di giugno scorso dai carabinieri di Tolentino. L'uomo non ha un permesso di soggiorno ed è destinatario di un ordine del questore di Macerata che gli vieta il ritorno nel territorio del comune di Tolentino per un anno. È stato denunciato e accompagnato fuori dal territorio comunale. La Festa dell'Unità torna in provincia di Macerata con un calendario di appuntamenti che coinvolge 12 comuni tra agosto e settembre. La tappa maceratese è in programma il 19 e 20 settembre alla Terrazza dei Popoli. Al centro dei dibattiti ci saranno temi che riguardano il territorio e il suo futuro, con l'obiettivo di creare momenti di dialogo e confronto sui problemi più sentiti dalla comunità. Si parlerà di sociale, economia, lavoro e sviluppo, con particolare attenzione attenzione alle nuove generazioni, spazio ai giovani, università e formazione per discutere delle opportunità e delle prospettive lavorative nel territorio marchigiano. Ai nostri microfoni Angelo Sciapichetti, segretario provinciale del PD, intervistato da Maria Moretti.
0: Abbiamo ideato questo format, che è un format del tutto originale, che abbiamo fatto per la prima volta 4 anni fa e che adesso ci viene un po' replicato anche in altre province d'Italia, perché non c'era nella provincia di Macerata una tradizione della festa dell'unità vera e propria lunga come può essere Reggio Emilia, Pesaro, a Bologna, dura 15 giorni. Ci siamo inventati una festa itinerante, cioè una serie di tappe nei vari comuni che nell'insieme fanno una festa provinciale. In 32 giorni quest'anno facciamo 14 tappe in 13 comuni diversi, perché Macerata fa 2 giorni, e quindi parleremo di diversi temi di grande attualità, dal lavoro alla crisi economica, dal sociale all'università, alla scuola. 2 o 3 tappe sono riservate esclusivamente ai giovani democratici, una sarà riservata alle donne democratiche, e quindi cerchiamo di affrontare una serie di temi sul territorio, nei comuni dove andremo al voto l'anno prossimo: Tolentino, Camerino, Corridogna, Civitanova. Servirà la festa dell'unità anche per lanciare i comitati per l'alternativa. Cosa sono i comitati per l'alternativa? Sono dei comitati in cui possono partecipare tutti, non solo le forze politiche ma anche le forze sociali, il mondo del volontariato, del terzo settore, tutto il mondo che non si ritrova in questa politica di destra che sta governando la Regione Marche e la provincia di Macerata e tanti comuni della provincia.
2: Selezione pubblica al Cosmari di Piane di Chienti per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria per l'assunzione a tempo determinato per 6 mesi, eventualmente prorogabili nei limiti previsti dalla normativa vigente, di autisti addetti al servizio scarrabili. Domande entro il 18 settembre 2026, esclusivamente via internet, compilando l'apposito modulo elettronico.
1: Il taccuino.
2: Aspettando Onda d'Arte, l'appuntamento civitanovese dedicato all'arte in strada, in programma sabato 29 agosto, l'edizione 2026 si apre con un'anteprima. Domani dalle 21.30 allo spiazzo del mercato ittico di Civitanova ospiterà Prima dell'Onda, per accompagnare il pubblico nel vivo della manifestazione attraverso i suoni del cantautorato contemporaneo. Protagonista sarà Leo Gassman, che farà tappa a Civitanova con un duo acustico del suo Vita Vera Paradiso Summer Tour. Sabato il centro città sarà inondato dalla seconda edizione della rassegna Onda d'Arte, che celebra il profondo legame della comunità con il mare. Una grande festa collettiva che abbraccia tanti momenti di spettacolo: musica, danza, teatro, arte di strada, esposizioni, area kids, gaming, talk e spazio food and drink. Porto Recanati si prepara a vivere uno dei momenti più attesi dell'estate con il Palio Marinaro di San Giovanni, cuore delle celebrazioni dedicate al patrono della città. L'appuntamento è per domenica 30 agosto alle 17.30 in Largo Porto Giulio, quando i quartieri torneranno a sfidarsi. Ad accompagnare la città verso il Palio c'è un programma che intreccia sport, musica, tradizione, spettacolo e celebrazioni religiose. Stasera alle 21 al Parco dell'Amicizia di via Brodolini, Andrea Morbidoni porta in scena Mille Voci in Festa, spettacolo di ventriloquismo, magia e cabaret. Alle 21.30 in piazza del Borgo, musica con A Pino Piace o Blues, dedicato alle sonorità di Pino Daniele, con la voce di Alessandra Doria. Sergio Baldoni è uno scultore che si dedica alla lavorazione artigianale e artistica di materiali quali argilla, pietra, marmo, legno, bronzo. Più che scultore, Baldoni preferisce definirsi un artigiano della materia, e proprio Materia e Pensiero è il titolo della mostra di sculture che con il patrocinio del comune di Corridogna sarà inaugurata sabato 29 agosto alle 18.30 presso le sale espositive di Villa Fermani. La personale, che raccoglie una parte della produzione di Baldoni, sarà aperta al pubblico dal 30 agosto al 6 settembre, tutti i giorni dalle 18 alle 23.
1: Lo sport.
2: Al volo, ritorno al Banca Macerata Forum ieri per dare il via alla stagione di Serie 2 Credem Banca 2026-2027 della Banca Macerata Fisiomed. Ad accompagnare questo primo momento di condivisione non è mancato il calore degli amici del collettivo biancorosso, presenza costante e preziosa al fianco della squadra. Il gruppo si è presentato praticamente al completo, a mancare all'appello soltanto due elementi importanti come Karil Dadash Ade, in città tra pochissimo, e Simon Plaschi, nuovo laterale biancorosso attualmente impegnato con la nazionale belga nella preparazione degli europei. Il classe 2001 raggiungerà Macerata al termine della competizione continentale. Davanti ai biancorossi si aprono ora quasi due mesi di intensa preparazione.
1: Il tempo nelle Marche.
2: L'alta pressione si rafforza ulteriormente determinando rasserenamenti sempre più ampi, venti deboli dai quadranti sud-occidentali in rotazione a orientali, mare poco mosso, le temperature minime e massime previste per domani 27-36 gradi. Il nostro GR termina qui, grazie dell'ascolto.
1: Giornale Radio Nuova.
3: Radio Nuova in blu.

Bene, riprendiamo. Signore Ore, un'altra bella canzone e poi metteremo la sigla del notturno di questa sera. Andiamo con una canzone che porta il titolo Amami.

0: da questo momento andremo in onda sino alle ore 24 con Nazareno, Anna Maria, e le vostre telefonate le riceveremo con molto piacere. Buonasera a tutti, il notturno di questa sera dopo le ferie è ripreso. Sono in studio Nazareno, Anna Maria e Franco la console.
1: Ci siamo tutti questa sera.
2: Aspettiamo a voi.
0: Ecco, aspettiamo le vostre telefonate.
1: Con questo freddo che avete, come fate adesso? Si sa come facciamo.
2: Nazareno, questo freddo.
1: Non c'è un freddo, non c'è un freddo, e invece c'è un caldo. Come sta facendo?
0: Esatto. È il caldo estivo, cari amici, il caldo estivo.
1: Secondo me è stato Franco che ha fatto tutto sto caldo qui.
0: Esatto, sono stato io che ho soffiato sui raggi del sole e ho detto...
2: Franco, cerca non far ridicolo, per piacere.
0: Ho detto, vieni nella terra a riscaldarci perché abbiamo tanto freddo.
1: Sì. Vero? Dopo questi glielo dici, questi ti vanno a pagare.
0: Mi ha dato ascolto.
1: Ecco, dici queste cose, allora ti facciamo pagare.
2: Ecco, rimeniamo, andiamo là e ci rompiamo tutto.
1: Tutto quanto, quindi è meglio di no. Comunque voi se cominciate a chiamare qui.
2: Esatto. Da dormire, Nazareno, andate.
0: Da questo momento le vostre telefonate le riceviamo con molto,
1: ecco.
0: Con tutto il cuore è aperto per voi.
1: Aperto per voi, raccontateci qualche cosa
0: raccontate, come avete trascorso le ferie, dove siete stati, eccetera eccetera.
2: Ma le ferie non è finite,
0: aspettando le vostre chiamate.
2: Franco, le ferie non è finite.
1: Quando finiscono le ferie?
2: Fra un mese?
1: Abbiamo ancora un mese per andare dove ci pare.
2: Sì?
1: Sì, dove tu vai?
2: Basta, c'hai i soldi per andare in giro.
1: Dove vai tu, Anna Maria?
2: Guarda, io ci sono andata fuori, non ci posso andare.
1: Dove sei stata? Su, raccontaci un po'.
2: No, Nazareno, per carità, non è il mio.
1: Non me lo vuoi dire.
2: Non mi piace queste cose a me.
1: Non ti piace?
2: No.
1: Allora, se qualcuno che ci ascolta, magari ci dica dove va. Andate a fare il. Però attenzione, perché il sole è forte, quindi portatevi delle cose più forti.
2: Se poi cambia il discorso.
1: Per come? Ti piace il sole?
2: Sì, mi piace, sono nata di luglio io, che dici?
1: Appunto, vedi? Io sapevo che tu ti piaceva il sole. Ecco perché te l'ho detto.
2: Però non me ne vado a fogarmi con il sole.
1: No?
2: No.
0: Sentiamo chi c'è in linea. Pronto?
1: Vediamo chi c'è.
0: Pronto?
3: Ferroviere.
0: Oh, ciao Benito.
2: Benito, ciao.
3: Il romboscatole.
0: No, perché...
3: parlate delle ferie, io dal 92 che sto in ferie, capito?
0: Sì.
1: Oh, sei contento, no?
0: Oramai hai fatto un'ossatura tremenda, eh?
3: No, sono veramente contento perché ho lavorato, è giusto che mi riposo.
2: Benito, tutti hanno lavorato, si riposano, eh?
3: Sì, beh, vabbè, ecco, allora, no, adesso per esempio ci sono quelli che sta in veri, che piglia 20 giorni, 15
2: sì,
3: secondi.
2: Sì, quelli va bene, ma quelli ancora lavora, c'ha dei poletti.
3: Ecco, invece io sono in pensione dal 1 gennaio 1992. Che
0: 92.
1: Quindi tu quanto tempo ci vuole per farti poi rimandare bene dovuto a quello che hai fatto?
2: Ha lavorato.
3: Sono contento, come ho detto, sono soddisfatto. È giusto che dopo sono in riposo, come si dice, tranquillo, felice, capito? Tutto fa cosa, in modo va bene, ecco.
1: Bello il felice, bello il felice.
0: Prima
3: io, dimmi.
0: Prima della. Del tempo che sono andato in pensione anch'io, e ci voleva 36 anni, 6 mesi e un giorno di lavoro.
1: Anche all'ultimo giorno?
0: Sì, 36 anni, 6 mesi e un giorno, e potevi fare la domanda per andare in pensione.
1: Pensione.
0: Poi adesso, se le leggi sono cambiate, questo non te lo so dire. Però io nel lontano 90, come ha detto Benito, in quel periodo lì, si è raggiunto 36 anni, 6 mesi, un giorno, facevi domanda e avevi diritto ad andare in pensione.
1: Ma perché l'uno che c'era, per esempio, ultimo, che voleva dire l'ultimo?
0: Nazareno, te lo so dire, la legge 36 anni, 6 mesi e un giorno.
1: È un giorno, questo ultimo giorno non lo capisco.
2: Adesso non è più così.
0: Era la legge dell'INPS.
1: Ma che era di domenica o di un giorno normale?
2: Nazareno, quello che è, un giorno.
0: Dovevi avere fatto 36 anni, 6 mesi, un giorno e potevi andare in pensione.
1: E via poi.
0: Esatto. Tu, Benito, è così, no? Anche tu sei andato in quel periodo.
3: Sì, beh, io sono andato perché c'era coloro che voleva andare in pensione anche prima.
0: Ah, ecco, sì, però andava con meno stipendio.
3: Beh, ma io ho fatto 32 anni di ferrovia, capito? Primo gennaio 1960, 30 dicembre 92, 60-92, ho 32 anni di servizio. E, insomma, volevo.
0: Sì, quel periodo lì passava 32 anni di servizio, capito?
1: Lui invece lo dice.
0: 10 anni eravamo 36 anni, 6 mesi un giorno.
3: Sono in pensione, sono felice, tranquillo.
0: Bene.
3: Di quello che ho fatto, ringrazio il Signore che il lavoro mio era un lavoro molto pericoloso e che è andata tutto bene, capito?
1: Senti, ma quanti treni hai portato?
2: Manco uno. Perché non
1: come
2: portava.
1: Non ha portato tanti treni?
2: Non portava il treno.
1: Ha detto tanti treni?
2: Era
3: un capo stazione delle ferrovie.
2: Non guidava il treno,
1: Nazareno. Ah, no, io pensavo che lui poi guidava lui.
3: Sì. No, li guidavo da terra, capito?
1: Da terra, ecco.
3: Allora, per esempio, gli posso dire che Pedaso, Porto San Giorgio e San Delpidio, io ero a Porto San Giorgio e siccome ci sono due binari pari e dispari, ne parlo un po' troppo difficile, ci sono le sezioni e tra Porto San Giorgio e Pedaso c'erano tre sezioni, ogni sezione ci passava un treno e ci poteva essere sei treni tra Pedaso e Porto San Giorgio Pedaso e bisogna stare attendo che quando ti chiamava il macchinista, perché il treno, il locomotore era più intelligente del macchinista.
1: Hai capito? Pure quello era intelligente, era.
3: Tu dici no, ma che cavolo dici, Benito? Sì, perché il macchinista non vedeva la normalità che c'era avanti, il treno che aveva il ripetitore dei segnali, il segnale gli diceva o rosso o giallo o verde vai
1: giallo, verde, io preferivo verde,
3: stai attendo, giallo stai attendo e rosso te si ferma. Se il macchinista non frenava il treno automatico, capito?
1: Ah, hai visto? Quella è una cosa che era.
3: No, il treno gli andava.
0: Era una sicurezza.
3: Andava in frenatura, capito? Automatico. Se non un macchinista, a minuto che si distrava, subentrava il locomotore e si frenava. Dopo il macchinista chiamava il capo stazione, che ero io. Capo, questo non mi cammina! Mi dai da fare?
1: A capo ti diceva? Perché tu eri capo lì?
3: Il capo stazione. Io dovevo rispondere al macchinista come si doveva comportare, però non a voce, per iscritto.
1: Ah, per iscritto? Ma come, non si poteva parlare?
3: Si poteva parlare, però lo scritto rimane, capito?
1: Ecco.
3: E lo parlava via, vuol dire che dicevi una cosa, un'altra, invece dovevi dare un fonogramma, un fonogramma di come si doveva comportare il macchinista. Il macchinista, io gli dovevo dire, piomba il blocco del locomotore che c'hai e il locomotore stembrava il blocco, però il treno, il locomotore dove andava cieco. Lui non vedeva più niente, no? Accelerava e camminava, però era il capostazione che aveva dato l'ordine al macchinista di come si doveva comportare. Allora viene avanti in stazione, entri in secondo binario, terzo binario, primo binario, ti fermi e poi dopo decidiamo il fare. Capito? Ecco.
1: Era molto complessa questa cosa,
3: No, beh, era complessa. Nazareno, tu con me ci conosciamo bene.
1: E come no?
3: Siamo stati a Locarno col treno, siamo partiti e siamo andati in tante parti belle e ci siamo divertiti.
1: È vero.
3: E siamo andati al re e i signori dice: ma che cavolo sta divenendo? Testimonio Nazareno.
1: Questo è.
0: L'avete detto tante volte, l'ho sentito tante volte questo discorso.
3: Ecco, quando c'è le cose, però va bene, sono felice, ringrazio il Signore che tutto mi è andato bene. Ecco,
1: questo è vero, sì. Fai molto molto bene a dirlo, perché.
3: Molto, sì, sono tranquillo, non c'è niente da rimpiangere, ringrazio il Signore. Io quando scusa, l'ho detto pure altre volte, quando salivo le scale della stazione Porto San Giorgio, le scalette, entravo dentro di me, facevo una riflessione, dicevo: Signore, stammi vicino, aiutami.
1: Bello, questo facevi bene, vedi?
3: Quando andavo via, tutto sorridente, fiorente, contento, tranquillo, ringraziavo il Signore che adesso veramente
0: tutte le cose sono andate bene.
3: Sono andate bene, insomma, nel lavoro, nel coso.
1: Questo è bene fare così perché il Signore ti aiuta. Quindi anche per tutti questo.
3: Chi è religioso, magari chi non è religioso, dice: benito, ma che cavolo dice?
1: Noi ce la facciamo diventare però religioni. Se no, che fanno?
3: Ognuno fa quello che ritiene il portone, capito? Non è che voglio dire, perché qui ci stanno le persone che magari non sono religiosi, io sono religioso.
1: Io gli dono a tutti questi qui: diventate religioni perché state più sicuri, quindi state più bene.
3: Capito, vabbè, io adesso vi lascio perché non voglio essere pesante.
0: Adesso noi vogliamo dagli ascoltatori la replica su quello che è stato già detto, cioè come la pensano magari le altre persone che hanno ascoltato questo discorso, mettendoci anche della loro, no? Aggiungendo le cose belle della gente che vanno in pensione e che poi quello che provano dopo aver lavorato tanto e che sono andati in pensione, se la salute li assiste, è una bellissima cosa, ecco.
3: Io 1 gennaio 1960, 30 dicembre 92 ho lavorato, dal 92 oggi che sono in pensione, 33 anni,
0: esatto,
3: però la godo e sono soddisfatto, ecco.
1: Che fai oggi se che non lavori?
2: Ma spasso,
3: che faccio? Niente, anche se non lavoro stavo tranquillo lo stesso perché ho fatto le cose fatte bene prima, capito?
1: Vedi.
3: Non so niente da rimpiangere, capito?
0: So che tu organizzi adesso a tempo perso, no? Delle feste nei quartieri tuoi, no? Fate delle feste, delle riunioni.
3: Abbiamo un bello centro sociale, attivo, facciamo dei branzetti, questo, quell'altro. Però è uno dei centri sociali più grandi di Fermo,
0: esatto,
3: dei centri sociali, ecco.
0: Dove ce l'avete questo centro sociale?
3: È qui al Lido di Fermo, di fronte alla farmacia di Lido.
0: Capito. Ma che questi giorni trascorsi avete organizzato qualche bella festa lì al centro?
3: Ne abbiamo fatte il 13, 14, 15 e 16.
1: Ma non ci avete detto niente, non ci avete
3: detto. Di agosto.
0: Sì.
1: Io ci volevo venire.
3: No, io l'ho detto, solo che vabbè, non
0: va. L'ha detto, Nazareno l'ha detto.
1: Mannaggia, già che io non l'ho sentito.
3: Non ti preoccupare, ma la gente sono venute modeste, diventante, hanno contribuito. Hanno mangiato, venuti lì a mangiare.
0: Certo.
3: Ecco.
0: È venuti alla festa, alla riunione, insomma.
3: Sì. Se chi veniva, 5 persone, 4 pagava, uno no.
1: Ai.
3: No, quella, non è vero, ho detto una cavolata.
1: Vabbè,
3: no,
1: perché sennò dopo chi doveva pagare dopo?
0: Comunque,
3: ho detto
0: venito, ritornato sul treno. C'è stato un periodo in cui se tu prenotavi per prendere il treno di sabato, un familiare su 4 non pagava il viaggio.
1: Ah, che bello, vedi?
0: Ti risulta?
2: No,
0: a me.
3: Ho capito. No,
1: Anna Maria c'è andata, non pagava.
2: No,
1: sarà
2: inventato, non è vero.
3: No, voglio
2: io
3: dire la verità.
2: Non ci vado, c'ho la macchina.
0: Dì. Allora, a me è capitato che quando io prendevo il treno per andare nell'Orde, allora se tu ti prenotavi per partire il sabato mattina per andare sulla località dove tu dovevi andare, dei 4 familiari, 3 pagavano il biglietto e uno era gratis.
1: Ecco.
0: Questo è stato tanto tempo fa, una ventina d'anni fa.
3: Beh, vabbè, però voglio dire, non ricordo, ecco.
0: Sì.
1: È una bella cosa, su.
0: Io l'ho soffruito io, capito? Perché dovevo andare nel nord, e allora partendo di sabato l'orario in cui dovevi partire, su 4 biglietti, e 3 faceva il biglietto e uno no, uno lo faceva, era gratis.
1: Quindi tu hai pagato poco, hai pagato?
2: No, grazie, ero piccoletto che non camminava.
0: Pagavamo. Allora,
2: ero più piccolo che non camminava.
0: Una volta mi è capitato, venendo giù da Parma, avevo prenotato il posto su un vagone, su una carrozza, no? Sono andato lì e ero occupato. Allora io mi sono rivolto al controllore. E ho detto, guarda, io ho questa prenotazione, dico, però l'ho trovata occupata da altre persone. Sai che ha fatto? Mi ha detto, vieni con me. Mi ha portato in prima categoria, mi ha dato il posto in prima categoria e ho viaggiato da Padre Eterno.
1: Ai, bella cosa che hai fatto.
0: Capito?
3: L'ha portato in prima classe.
0: Ma l'ha portato in prima classe, dalla seconda. Ma portare in prima classe, perché ha capito che hanno fatto uno sbaglio loro, e perciò io non potevo stare in piedi da Parma a Venezuela.
1: Dobbiamo dire che ci sai fare.
0: Lui è stato bravissimo, quell'uomo. Mi ha detto, vieni un po' con me. Mi ha portato in prima classe, mi ha dato un posto bellissimo, seduto, tranquillo, e ho viaggiato per la prima volta in prima classe. E ti posso dire che tra la seconda classe e la prima classe c'è tanta differenza,
1: Nel
0: vagone. Il vagone stesso, le poltrone, il vagone, la silenziosità, tante cose, capito? È molto diverso.
3: L'appoggi destro bianco. L'appoggi destro è bianco, capito?
0: Sì, c'era tutto bene.
3: Quello che hai detto è vero.
1: Quindi tutti davanti dovevano andare?
0: No, cioè in prima classe Nazareno si viaggia molto bene. Costa di più, se tu prendi un biglietto in prima classe, giustamente non è come la seconda classe.
1: Ma chi ha i soldi lo può fare?
3: Io Nazareno, ho la carta di circolazione di prima classe, capito?
1: Ah, ecco, per quello.
3: Vado, però, una volta da Vesuvia, adesso non si può più andare io in treno senza prenotare, perché è obbligatorio la prenotazione.
0: Esatto.
1: Ecco.
3: Però la prenotazione costa 3 euro, capito? Allora la prenotazione la fai e non ti dà nessun fastidio, perché automaticamente ti è stato assegnato il posto, la carrozza e il numero, capito?
1: Esatto. Beh, tutto ben fatto, sì.
3: Allora, sì,
1: l'ho fatto bene, sì.
3: Vabbè, io adesso vi lascio velocemente, sì. Però rimango in ascolto, non dobbiamo essere pesanti per le altre persone che vogliono
0: intervenire. Tanto ci abbiamo due linee, perciò se ci abbiamo due linee libere, perciò una è sempre libera.
3: No, bene, mi faceva piacere se interveniva qualcun altro.
0: Esatto, vorrei che intervenisse qualcuno che ci sta ascoltando.
3: Un collega, un ex collega, un tuo collega,
1: certo.
0: Bene, bene.
3: Vi lascio, scusate il disturbo.
0: No, è un piacere. Non è un disturbo, Benito. Capito?
1: Sei stato bravissimo, ci hai fatto sapere un sacco di cose. Esatto. Bella.
3: Ti saluto a tutti quanti che siete lì.
0: Okay.
1: Ciao
0: Benito.
3: Ciao.
1: Eccoci qua.
0: Ah. Salutiamo Benito. Allora, noi siamo qua.
1: Sì.
0: E appositamente con queste trasmissioni per ricevere le vostre telefonate.
1: Esatto.
0: Se no, altrimenti potevamo stare anche, non so, diciamo, finito la
1: trasmissione.
0: In attesa di ricevere un'altra bella, una bella telefonata, se non c'è una telefonatina, abbiamo programmato anche delle canzoni belline, come del resto, per non perdere l'occasione di ascoltare le cose belle.
1: Però ricordiamo anche il telefono, no?
0: Sì.
1: 0733 23 75 75 0733 23 75 75. Facile. Forza Lazio, Radio Nuova Macerata, raccontateci tutto quello che fate.
0: Esatto, quello che avete, diciamo, fatto questi giorni durante le ferie, cosa avete incontrato, chi avete conosciuto, eccetera eccetera.
1: C'è tutto, c'è un sacco di roba oggi,
0: esatto,
1: perché sta oggi poi con i soldi fortissimi che vanno avanti qua, ci fanno diventare neri,
0: esatto.
1: Però poco, quindi mi raccomando, domani che ha detto Franco, sarà anche domani sarà un
0: caldo così, sì. Domani avremo la bellezza, adesso vediamo quanti gradi di temperatura.
2: Domani è più caldo.
0: Allora,
1: è più caldo ancora?
2: Sì.
1: Allora, Anna Maria lo sa, vedi?
0: Anna, dillo tu.
1: Chi te l'ha detto Anna Maria?
2: Sta sul telefono qui.
1: Col telefono, vedi?
0: Dillo te Anna.
2: Ma dillo tu.
0: Allora,
2: discorso finale.
0: Noi domani avremo dal 21 gradi della mattina a 33 gradi verso il pomeriggio.
1: Mamma mia!
0: 33.
1: Ma è troppo,
0: Mica l'ho fatto io. Ce le manda il Padre Eterno.
1: Ma non si possono mettere
0: allora,
1: un po' giù.
0: Ti dico anche l'ora. Allora, avremo domani la 33 gradi. Cominciamo alle 11 del domani mattina, avremo 32 gradi e poi ecco alle 11 domani mattina avremo, ve lo dico solo,
1: quanto abbiamo, vediamo, alle 11
0: alle 11 32 gradi,
1: 32
0: alle 12
1: gradi.
0: A mezzogiorno 33 gradi,
1: dai.
0: E poi alle 13 all'una 34 gradi.
1: Dai ancora.
0: Esatto.
1: Mamma mia.
0: E poi man mano alle 3:34, poi a scendere alle 5:33, alle 6 della sera 32 e poi alle 7:31 e via discorrendo. Andremo.
1: Portatevi tanta acqua lì,
0: esatto.
1: Perché se no non so come facciamo.
0: La previsione del tempo di domani su Macerata.
1: Ma penso che so anche degli altri ci pure lo stesso,
0: beh certo, come adesso.
1: Quindi però anche a Macerata
0: ha messo anche la pioggia,
1: anche la pioggia?
0: Sì.
1: Come con tutto questo sto facendo la pioggia?
0: Adesso.
1: Oh signore.
0: Adesso per esempio siamo a 27 gradi e abbiamo la pioggia in programma.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Ma pensa tu che roba qui, non ci si capisce più niente.
0: Abbiamo pioggia alle 23, alle 11 pioggia, a mezzanotte non abbiamo più pioggia.
1: Ecco. Beh, meno male almeno.
0: Oggi così. Bene.
1: Allora,
0: abbiamo una telefonata.
1: Vediamo chi è che ci in onda viene a trovare. Chi ci viene a trovare. Vai.
0: Vado con la canzone?
1: No, ce l'ho telefonata.

0: guerriero. Lui si sente un guerriero durante la sua vita, però passando degli anni e se ne accorge che la sua armatura comincia a decadere. Allora sentiamo questa bella canzone.
1: Canzone,
0: Mauro Levrini, Guerriero.
1: Eccola.

0: Mauro Levrini, guerriero. Che ne dite, Nazareno? Ha sentito la storia di questo personaggio?
1: È bellissima,
2: Sì, sì, è una canzone molto bella. Peraltro ho sentito che Anna Maria l'ha cantata.
1: Certo.
2: Senti Anna Maria, perché non facci un qui più.
1: No.
2: Dai, provaci.
1: Non si ripete.
2: Un pezzettino, dai,
1: io
2: cantaci.
1: Non sono quelle che ripeto, Nazareno.
2: Un pezzettino un po'
1: non
2: poco.
1: Ripeto, come,
2: perché a me è piaciuto tanto, mi è piaciuto.
0: Nazareno, è come Paganini, non ripeteva la sua esecuzione col violino.
2: Ah, per quello.

0: avvicinarmi.
1: Sì, sono bravanini,
0: no, però a me piaceva sentirla.
1: No, è
0: perché
1: cantata bene.
0: Sì, quasi quasi era una cantante.
1: Mi piace
0: cantista.
1: Molto sta canzone.
0: Com'era?
2: Guerriero.
0: Com'era?
1: Franco, com'era Franco?
0: Canta un po'?
1: No.
0: No.
1: Non mi prendi in giro, non tanto non cantare. Ce la fai.
0: Ma no, la cantavi bene.
1: La cantavo perché cantavo. Sono
0: io la volevo sentire ancora.
1: No, comunque, non la faccio sentire.
2: Cioè la storia di questo uomo, no, che lascia ancora la sua donna per andare in giro per il mondo con la sua corazza, col suo guerriero, col suo desiero, no? A fare le conquiste più disparate. Però quando alla fine della sua vita se ne accorge che non è più un guerriero, no, e vuole ritornare da lei perché pensa che lei ancora
1: pentito,
2: lo aspetta.
1: Ma
0: vedi?
2: Questa è la storia.
0: Non l'aveva buttata canzone via proprio.
1: No. A me queste cose non mi piacciono.
0: Ecco, vedi? Ma
2: comunque,
0: le donne non si vogliono mandare via così.
2: Abbiamo una telefonata, vediamo chi c'è.
0: Chi
2: un attimino.
0: Vediamo il telefono. Vediamo il telefono.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Sì.
0: Buonasera.
3: Buonasera, sono Giuseppina.
2: Ciao Giuseppina.
0: Buonasera Giuseppina.
3: Ciao Franco.
2: Ciao.
1: Ciao Giuseppina.
3: Siete mancati due volte.
2: Sì.
1: Siamo mancati 15 giorni, Giuseppina.
2: Esatto.
0: Siamo andati un po' in giro, sì.
3: State bene, sì.
2: Sì, adesso
1: siamo stati in vacanza,
2: anche perché Giuseppina, la mia voce quel periodo lì non l'avevo più, capito? Ho fatto delle cure,
3: via la voce.
2: Ma a parte
1: perché,
2: quello,
1: sai perché era la mia voce, Giuseppina?
0: È scappata
1: lui
0: via.
1: Non lavorava, stava a Costa Castiglia.
2: No, è avvenuto che io ho preso una corrente d'aria con l'aria condizionata su un locale. E praticamente mi ha colpito le corde vocali, tutto quanto.
0: Ma
3: ho chiamato le corde vocali.
2: Esatto. Ho dovuto ricorrere a delle corde, dalle cure con antibiotici.
0: Una cosa terribile.
1: Cortisoni.
2: Ha preso un sacco di cose. E sta ritornando.
0: Senti, poveretto, ha fatto un sacco di
1: cose.
2: E purtroppo sono cose che succede quando tu magari
3: succede,
2: in un locale sei accaldato e c'è la corrente dell'aria condizionata troppo forte, capito? Ma sono 10 minuti che mi ha fregato.
3: Ero tanto preoccupata, però me lo immaginavo quasi.
2: Sì, dopo però siamo andati anche in ferie perché la radio è chiusa, capito?
3: La radio
0: è 15 giorni, sì. Diciamo che siamo andati un po', sì.
3: Nazareno!
0: Come stai, carissima?
3: Bene, tu stai bene?
0: Molto bene, anche io!
3: E mi fa tanto piacere!
0: Tu dove sei andata d'estate?
3: Io sto ancora in montagna!
0: Ah, vedi?
3: Mi dispiace perché non posso ascoltarvi!
2: Già, però ecco. Sono contento, siamo contenti che hai chiamato lo stesso! Anche se non si può ascoltare, sentendo la tua voce ci fa piacere.
1: Ma Giuseppina è un'amica,
2: esatto, sì.
1: Vero Giuseppina? Sei un'amica tu, per forza.
0: È un'amica, sì, beh,
1: tu
0: certo.
1: Sei un'amica, per forza ci chiami.
3: Tanto poi, familiari siamo.
1: Vedi?
0: Ecco, vedi. Ma senti, che montagna stavi?
3: Per Anna Maria, per Franco.
2: Sì.
3: E per Nazareno.
2: Sì.
0: Grazie, brava.
2: Senti.
3: Bravi.
2: Nazareno, allora, vuol sapere la località dove ti trovi.
0: Che montagna era?
3: Io mi trovo qui. È a Pianta della Noce.
2: A Pianta della Noce?
0: C'è le noci pure lì, vedi?
1: Non costa tanto lontano.
2: No,
3: vado in Monte Cavallo, no?
2: Esatto.
3: C'è il ristorante,
2: sì,
3: famoso.
2: Sì.
1: Non è tanto lontano, dai.
2: No.
3: Sì. No, 51 chilometri.
1: Che ci vuole?
0: 51 chilometri,
1: sì.
0: Beh, insomma, a piedi li fai?
3: Le altitudini è 800.
2: Esatto.
0: È vero che li fai?
2: Lo sai che in questa località dove tu risiedi io sono venuto centinaia di volte a trovare funghi? Ma sai quanti funghi ho trovato da quelle parti lì?
1: Ma c'era anche io?
3: Trovo,
2: sì. Ancora ci stanno,
1: Giuseppina, ci andavo anche io a cogliere i funghi, abbiamo imparato a fare i funghi. Sì, sì.
0: A me non me l'avete fatto mangiati,
3: Quindi... Ma io non ci vado perché ho paura.
2: No, no, guarda, non, se non li conosci.
3: No,
2: non
3: ma ci vado il tesserino, Franco.
2: Sì, lo so, però se tu per esempio raccogli un fungo, perché ci sono quelli buoni ma anche quelli che fa morire, specialmente se stanno sui boschi.
3: Esatto. Ma io non ci vado.
1: Esatto.
2: La mannite moscaria per esempio, quella che è rossa del cappello e c'ha tutti i ghiazzetti bianchi,
1: quella è rossa mortale,
2: è un fungo bellissimo che ti fa piacere vederlo, ma non lo toccare perché è un fungo mortale.
3: No, no. Allora, io faccio i saluti, prima voi altri, tanti complimenti e grazie.
1: Grazie.
3: Poi saluto tanto al professore, al maestro,
2: sì,
3: a Daniela, Anna e quei capelli rossi. A tutti. Un
0: anche
3: abbraccio
0: voi,
1: grazie.
0: Voi.
1: Grazie.
2: Va bene.
0: Senti, ma che montagna è questo?
1: Sta qui vicino.
2: L'ha detto Pian della Noce.
0: Ah, ecco.
3: Pian della Noce.
0: Ecco, esatto. Ecco, perfetto. Allora, sì.
3: Sono tutte villette dei professori, dell'avvocato, degli giudici.
2: Sì, sì, sì. Pian della Noce, lo conosco bene.
0: Ci stai fino a Natale? Fino a Natale ci stai?
3: Ma io c'ho la casetta di legno perché c'è stato un terremoto, no?
2: Ah, ecco.
0: Ah, vedi? Ecco.
3: E allora noi abbiamo comprato la casetta di legno e stiamo lì.
2: Ho capito.
0: Ho capito. Quindi stai sempre lì allora?
1: No, no, non sta sempre lì.
0: Non sta sempre lì?
1: Anche a Macerata, no, no.
0: Anche a Macerata, allora?
3: Ma io, no, no, io la residenza ce l'ho a Macerata,
0: No, pensavo che ci stavi anche,
1: no,
0: anche dopo, no? Anche...
1: No, no, no,
3: qui perché ci sta il compagno.
0: Ah, qui il compagno ci sta. Lui
3: non
0: fa...
3: è che se ci coso io, il compagno.
0: Ah, ecco, ecco. E lui ci sta sempre tutto l'anno?
3: Lui è nato qui, d'origine.
0: Ecco, capito. Ecco, ecco, vedi allora, e beh certo. Tu invece fuggi dopo.
1: Lei viene a Macerata, a Nazareno.
0: Lei torna a Macerata?
1: Sì.
3: Io a Macerata, è una vita.
0: Quando ritorni, dicelo così, ti facciamo un applauso.
3: No, no, non vedo l'ora. Il San Giuliano, no?
2: Sì.
0: Ah, San Giuliano, ecco.
2: Sì, sì.
0: Quindi tu vieni quando c'è San Giuliano.
3: L'ultimo, lo penultimo.
2: Il 31 di questo mese, San Giuliano. Lunedì
3: d'agosto,
2: sì,
0: di agosto,
2: esatto.
0: Vedi Franco quanto sa bene queste cose.
1: Non si sa che Nazareno lo sa tutti, e Franco chi è?
0: Io non lo sapevo, per esempio.
1: Tu perché non sei Macerata?
0: Infatti, è vero, io sono di Tullio.
3: Allora, io vi abbraccio, grazie che ci aiutate. Ciao. Tanto. Grazie.
1: Va bene. Ciao,
0: Giuseppina. Ciao. Ciao, salutaci tutti quanti,
2: Va bene, Giuseppina.
3: Anna Maria,
1: ciao,
2: un abbraccio
3: forte.
2: Sì, ok, anche
3: grazie.
2: Noi. Anche noi.
0: Anche noi tutti.
2: Ok.
3: Buonasera.
2: Ciao. Tante cose belle, ciao.
3: Ciao.
2: Ciao, buonanotte, ciao.
0: Ma che brava, ciao. Che brava.
2: Salutiamo Giuseppina. E abbiamo salutato Giuseppina.
0: Giuseppina è stata veramente molto brava.
2: Ascoltatrice, ascoltatrice. Ecco. Comunque la località che sta lei è una bellissima località, come ha detto lei.
1: Lei quando sta a Macerata, Franco, sta in via Spalato.
2: Lo so.
1: Ecco, io abitavo poco, mi ricordo che abitavamo prima di venire a Casa Nuova, abitavamo poco distante una con l'altra.
2: Sì.
0: Tutti lo sanno e così andranno a trovarla.
2: Quando ritorna.
0: Sì, è così. Quindi, ecco. Allora, benissimo, se c'è qualcun altro che vuole telefonare, forza ragazzi!
2: Il nostro numero di telefono è 0733 23 75 75.
0: 0733 23 75 75.
2: Esatto.
0: Forza, dici tutto, raccontateci.
2: Diteci
0: tutto.
2: Qualche cosa delle vostre
0: andate,
1: come avete questa confusione trascorse? Tutti e due.
0: Beh,
1: una confusione enorme.
0: Perché noi siamo veloci, capito? Noi siamo veloci,
1: no, siete veloci.
0: No, beh, quello si dice quella
1: si
0: cosa.
1: Si dice, si dice. No,
0: dopo se no ti dicono, ma che dice?
1: Ma che dice? Mica le cose giuste.
0: Sì? Si sì. Può dire quella?
1: Certo si può dire.
0: Ma intendo la radio?
1: Ma che cavolo me ne frega la radio?
0: Va bene, va.
1: Falla un po' finita, Nazareno.
0: Facciamo finita. Vabbè.
2: Allora
0: attendiamo che altri ci vengano a parlare, a dire
2: aspettando
0: qualcosa.
2: Le vostre telefonate, e oppure mandiamo in onda un'altra bella canzone, eh?
0: E se non arrivano bisogna che facciamo un'altra canzone.
1: Esatto. Farla, farla un'altra canzone.
0: Sì. Intanto allora, qualcuno si può,
2: se noi mettersi in attesa di ricevere telefonate,
0: ecco,
2: programmiamo un altro motivo.
0: Io perché penso che tante persone ancora non sono riporte dal giro,
2: dalle ferie, sono tutti. E poi Nazareno, quando è caldo così, la gente esce.
1: Ma esce, sta a casa.
2: Va a prendere il gelato, capito? Va al bar.
1: Ma esce tutte le persone, non stanno a casa.
0: Ma dopo come fanno? A dormire non ci vanno?
1: Non vanno a dormire mezzanotte, che succede?
0: A dormire siamo già alle 11 e più, eh?
1: Perché? Le 11.
0: Dopo domani non riescono a andare a lavorare.
1: Stanno in ferie, che ne sai?
0: Vabbè, questo potrebbe essere, sì. Questo potrebbe essere.
2: Allora, c'è un'altra canzone che ho programmato,
0: sì,
2: che riguarda, per tutti i vacanzieri, no? Quella bella casa in riva.
0: I vacanzieri?
2: I vacanzieri, no? Quelli che vanno in vacanza.
0: Ah, in vacanza.
2: In vacanza. Di Lucio Dalla, La casa in riva al mare. Questa è una bella canzone cantata da Andrea Scala, un arrangiamento bello, e la mandiamo in onda.
0: E allora ce la sentiamo, vediamo. Ce la sentiamo. Allora,
1: ma la conosciamo,
2: casa in riva al mare.
0: Vai.
2: E vai.

0: Eccola boom. Qua, che bella canzone.
1: Una bella canzone,
0: la
1: anche
0: casa
1: questa.
0: Ma, mare.
1: Ma tu dimmi una cosa, come fai a mettere qui queste belle canzoni?
0: Nazareno, sai perché? Un po' la mia fantasia, un po' anche perché le conosco.
2: Quando tutte,
0: le canzoni scelgo sono adatte, per esempio, a certe situazioni, al notturno, capito? E così allora.
2: Ma le
0: cerco,
2: canzoni sono belle, tutte
0: tutte belle, tutte belle.
1: Diciamo tu esattamente, per esempio, quante canzoni hai a casa?
0: Ma che ti dici, Nazare? Io nella mia mente ho migliaia di canzoni che conosco, no? E quando che vedo magari i titoli, ah, questa è bella, questa no, questa, insomma, capito?
2: Chi è che non conosce le canzoni? Ma già tutti.
1: No, più che altro io però volevo sapere quante ne ha lui, perché lui ne ha tanti,
2: Ma ce l'abbiamo tutti, se senti la radio, se senti le canzoni, se canti, se vai a vedere i film, tutti hanno le canzoni.
1: Tu per esempio ce l'hai molti, anche tu a casa hai molti canzoni?
2: Certo, ce l'ho tante, signore.
1: Ah, anche tu?
2: Ce l'ho a casa, ce l'ho.
1: Quante sono, lo sai?
2: Ce l'ho sulla macchina, ce l'ho dappertutto.
1: Quanti sono? 50? Quanti sono?
2: Che ne sono, Nazario?
1: 100?
2: 200, 300, 500, un milione.
1: Tantissimo. Ma più tu o più Franco?
0: Ah, non lo so.
2: Ma sono uguali, Nazareno, l'idea è quella, la cosa è quella, ci riconosciamo tutti e due, tanto io come lui.
1: No, perché io volevo sapere se tu eri di più o lui di
2: ma
1: più.
2: Ma che cosa, dei dischi?
1: Dei dischi.
2: Dei dischi magari sono tutti piccati.
0: Vediamo chi c'è in linea,
1: Ah, ci abbiamo la telefonata. Vediamo.
0: Pronto?
3: Pronto?
0: Sì.
2: Ciao Marco.
0: Oh Marco, ciao, buonasera, ciao, ben risentito.
2: Ti ho riconosciuto subito, hai visto?
3: Ma io vi sto sentendo da un bel po'.
0: grazie.
1: Bravo Marco, bravo.
3: Ciao Nazareno carissimo. Ciao.
1: Come va? Come stai?
3: Ma veramente sono proprio stanco perché ho addosso un 380 km circa.
0: Ah, ci metti, ci
1: metti. E tu sei andato?
2: Sei venuto a sudare da casa tua giù?
3: Sì, sono dovuto andare giù a fare un paio di cose e nel ritorno ho sentito il programma che avete fatto prima del notturno, ho sentito tutte le canzoni che ha messo Franco, tra le quali Calice Amaro, eccetera. Tutte canzoni che io facevo quando suonavo con un'orchestra liscio.
2: E tu conoscevi bene poi?
3: Sì, sì, che conoscevo bene.
2: Io so che conoscevi bene.
3: E quindi sono arrivato, insomma, da poco.
0: Sì. Cioè, dico, Marco, non sei uno sprovveduto in merito delle canzoni tu,
2: Ma se suonava come sprovveduto, Franco? Stai dicendo un peccato tu.
0: No, ho detto, volte. Non è uno sprovveduto, è uno che
1: ce ne tante.
2: Se una persona ha suonato come suona lui
3: allora in Abruzzo si dice i sacci lo fate me.
1: Che vuol dire? Io non ho capito che vuol dire?
2: Che ognuno sa il fatto suo.
3: So il fatto mio.
2: Te l'ho spiegato io, Nazar. Ognuno sa il fatto suo.
1: Anna Maria lo sa queste cose.
3: Scusate la falsa modestia, insomma, però
0: tranquillo,
2: è giusto, ma
3: e quindi allora dico, mo prendo la chitarra, però devo montare tutto il baldacchino, il microfonino a condensatore.
2: È troppa fatica, dai, c'hai ragione.
3: C'è un sacco di chilometri addosso, poi il caldo che ha fatto oggi, non ti dico.
2: Domani si arriva al 36,
0: Come?
2: Domani si arriva al 36.
3: Sì, sta a 36, pensa un pochettino.
2: Anche
3: e quindi
2: un pochettino
3: ho detto, un salutino si può fare e lo si fa anche volentieri. Però devo dire una cosa, che qualche notturno che è saltato in questo periodo, ci siete mancati molto, molto, molto.
2: Sì, mi hanno anche telefonato, però anche noi dovevamo averci un po' di riposo.
0: Sai Marco, anche da parte mia siete mancati, perché malgrado tutto io ho avuto dei problemi con la voce, con la
3: ho sentito.
2: Lui non poteva cantare più, capito?
0: Sta ritornando un po', sta ritornando.
1: Ma ha detto se volevo cantare io, ma come faccio?
2: No, non poteva cantare più, era diventato un palloso.
3: Quest'anno stanno succedendo tante cose strane, sarà la temperatura, ma io vedo pure la gente che va in giro, no?
0: Sì.
3: Ma oggi non ti dico, io sono stato in 2 o 3 posti, ho fatto il parcheggio. Voglio dire, una persona che vede che io sto parcheggiando, no? E viene dopo di me, come fa?
2: Quello sarà per tutto, sta attento. Allora, sono in croce, dovevo passare.
0: Non discendiamo.
1: Adesso va bene, è tornato.
2: Allora, io stavo su un incrocio, dovevo passare perché toccava a me. Se non sto attento, uno mi viene sopra. Perché è passato da sinistra a destra.
3: Tu ti fermi a un passaggio pedonale, no? Che attraversano avanti, e mentre stanno per finire di attraversare, passa una moto sulla destra e manca poco che li mette sotto i pedoni. Ma sì, sarà proprio il momento, il periodo che la gente non ci capisce più.
2: A me è successo oggi proprio con la macchina, Franco, che sai, in via Roma, capito dov'è, Franco?
0: Sì.
2: Venivo su per andare a venire, e c'è uno mi ha attraversato addirittura, ma non si è fermato, non ha suonato, è fatto un padrone.
3: Sta diventando tutto più difficile.
2: Fortuna, io mi sono fermato subito, e qui dietro a me c'è un'altra macchina che si è messa là come un dannato contro quello, cioè aveva ragione.
1: Ma dopo non c'è qualcuno che gli fa i soldi lì e fa tira fuori?
3: Ma carissimi, il tutto è cambiato. Una cosa, la cosa più semplice e più stupida, si può dire. Io prima di ripartire da Ortona, tra Ortona e Francavilla, sia quando arrivo che quando riparto, c'è un bellissimo bar che fa dei gelati, dei cappuccini e delle paste che non vi dico.
1: Tu portasene qualcuna che la mangiamo noi.
2: Senti che dici.
0: Mi viene l'alcolino in bocca.
2: Franco, fa sentire quello che dici.
3: Allora, da qualche tempo a questa parte hanno messo, tu vai alla cassa e ti dice, per esempio, il cameriere, un cappuccino e una pasta, non so, 3,15, 4,20, quello che sia.
0: Sì.
3: Prima c'era la cassiera, prendeva i soldi, ti dava il resto, oppure il barista che era in quel momento faceva il cassiere. Adesso devi mettere i soldi in una macchinetta e a me sto fatto stamattina, mi ha dato fastidio. Quando sono andato là, ho ordinato un cappuccino e una pasta e mi ha detto: metti i soldi là dentro.
2: Sì, anche a Macerata c'è.
1: Sempre più difficile.
2: Su una farmacia.
3: Io gli ho risposto: io soldi adesso dentro, non ce le mette. Buongiorno e arrivederci.
1: Ecco.
2: Allora, io sono andato in farmacia, stai Franco, quella giù in via Spalla, sto io di casa. In farmacia. Io davo i soldi sul bancone, metto no, mettili sotto, tu ti metti sotto, ma tra il resto ti fa tutto, però tu metti dentro questo apparecchio.
3: Ma perché vogliamo mettere tutti in automatico? Ma che non siamo più capaci di parlare, di esprimerci?
2: Non lo so, perché se questo lo fa, siccome che i dottori della farmacia sono più di uno, non vorrei che fosse che il padrone, il titolare della farmacia, pretende che sia tutti i soldi là dentro. Non lo so come stanno le cose. Tutto ciò mi sono trovato a pagare su questa macchinetta. E sinceramente, adesso mo mi sono abituata, non mi fa più niente.
1: Tutte queste cose così difficili, ma insomma, fatele voi, no?
3: Se vi dico di più, io una vita intera ho viaggiato con il telepass e non c'è cosa più antipatica nel momento in cui non funziona, che non ti ha precedente.
1: Questo ci abbiamo qualche cosetta un pochettino.
2: Marco, non so se tu ti sposti, ma non ti
1: adesso
2: senti,
1: è tornato.
2: Non ti senti quello che dice.
1: Adesso sei tornato.
3: È il segnale che oscilla in questo paese. Ecco.
2: Oscilla tutto.
3: Quindi va bene, allora è meglio che ci salutiamo, se no gli ascoltatori. Io ringrazio a voi, do la buonanotte a tutti, tutti gli amici ascoltatori, anche da parte di Paola.
2: Saluta anche a Paola.
1: Saluta
3: sì,
1: Paola,
3: sì. Bentornati e ben risentiti.
0: Bene, ecco, anche noi.
2: Ma ci siamo sempre qui. Ma fino al danno stiamo
0: Marco.
3: Buon proseguimento, buona chiusura.
0: Senti, a Paola e a tutti gli ascoltatori, che quelli che non ci hanno chiamato, gli dedichiamo una canzone che ho scelto. E sai qual è? È La notte dei pensieri. Ti piace?
3: Sì, come no. Grazie. Okay. Ecco, Paola ha detto grazie.
2: Ciao, saluta Paola. Ciao Paola, ciao Marco.
1: Paola.
0: Allora, mandiamo dopo Marco la canzone, ecco, La notte dei pensieri.
1: Vai.
0: E vai.

0: È la notte dei pensieri, l'abbiamo dedicata a Marco e a tutti gli ascoltatori, che anche quelli che non hanno chiamato.
1: Però è strano, ciao, perché la notte non si pensa, che stai ai pensieri a notte, basta.
2: C'è i pensieri,
0: Nazareno.
1: Ma si dorme la notte.
2: Se non può dormire, gli viene fuori dei pensieri.
1: Tu non dormi la notte?
2: Dormo.
0: Sai, Nazareno, ci sono delle notti, io, le notti passate, che l'ho fatto in bianco, veramente pensando alle cose che magari mi è capitate, che c'è da essere. Per dire, ci sono delle volte che non prendi sonno e cominci a pensare, pensi, capito?
1: Ah, questo per quelli che non dormono,
0: esatto,
1: non riescono a dormire.
0: Allora, questa canzone è di Michele Zarrillo, di Lopez, Lucio Scala e Fra Dubini, sono gli autori di questa canzone.
1: Ma secondo voi perché qua ci sono persone che non dormono?
0: E Nazaré, se riesci a non prendere sonno, incominci a girarti da una parte, girarti dall'altra, cominci a pensare e non dormi più.
2: Io, Franco, vado a dormire tardi, non è mezzanotte.
1: A che ora?
2: Mezzanotte, un quarto.
1: Mezzanotte,
2: Però quando vado a letto dopo dormo, fino alla mattina.
1: Ecco. Ah, allora forse qualcuno magari ci va a prendere molto presto,
2: cioè, va presto,
1: e allora dopo,
2: siccome sto sola adesso,
1: ecco,
2: sul letto ci vado, c'è la televisione, vado sul letto, faccio cena, poi vado giù, che vado girando per casa, vado giù il letto, accendo la televisione e la vedo fino a mezzanotte.
1: Fino a mezzanotte?
2: Sì.
1: Quale? 1, 2, 3? Quale?
2: No, io vedo, c'ho Sky pure.
1: Cos'è?
2: C'ho Sky. C'ho 1, 2, 3 fino a 9, poi c'ho Sky.
1: E che cosa c'è?
2: Sky è una trasmissione che c'è tutte le cose più belle che esistono. Te la fa pagare, però vedi.
1: Ma di che parlano?
2: Tutto, film, tutto, avventure, film, storia, geografia,
1: pozzi, ecco.
2: Pugilato, tutto quello che vuoi.
1: Il pugilato?
2: Io non lo vedo.
1: Ah, pure? Però vedi,
2: tutto,
1: insomma.
2: E allora con quello lì
1: tu. Cioè, tu solo quello vedi?
2: Ma no, io vedo il primo, il secondo, il terzo, vedo tutto.
1: Ah, beh, no, perché avevi detto che facevi solo quello.
2: C'ho Sky, tu non lo sai quello che può essere Sky, è la trasmissione che esce, la paghi ma esce. C'ho tutto il televisore normale dal primo fino a, e poi come te, più c'ho Sky,
1: ecco,
2: che vede tutte le trasmissioni che mi piacciono. C'è le corse, c'è
1: fino a mezzanotte questo?
2: Sì, fino a mezzanotte.
1: Poi ti metti a dormire?
2: Qualche volta passi anche più tardi, però a mezzanotte.
1: Eppure?
2: Se un film che
0: vediamo, sentiamoci c'è,
1: Andiamoci c'è, allora.
0: Vediamo un po'.
1: Vai.
0: Pronto?
3: Pronto, c'è Giovanna.
0: Oh, Giovanna, eccola qua.
3: Che ti voleva fare un salutino.
2: Gli ho detto un attimo fa, Franco, come mai Giovanna stasera non c'è?
1: Giovanna, eccola qua, Giovanna.
3: Anna Maria gli dice.
0: Anna Maria ha detto, come mai Giovanna l'ha chiamato?
3: Io perché prima ho avuto mia figlia,
2: detto, c'avevi tua figlia oggi.
3: È andata a finire questo orario.
0: Bene, bene.
2: Non ci siamo ancora.
3: È l'importante che ho sentito, no?
0: Certo,
3: io
0: certo.
3: Ascolto.
0: Che ci siamo risentiti, Giovanna.
3: Vuole, ascolto.
2: Giovanna, ci siamo anche domani, eh?
3: Domani sera?
2: Sì.
0: Poi
2: ci siamo domenica. Poi siamo domenica mattina.
0: Anche il giorno di San Giuliano.
3: Quando ci sta il sole qua dentro.
2: Senti, ci sta domenica mattina.
3: Non sta solo fuori, viene
0: che bella,
3: dentro.
0: Che bella frase che hai detto, Giovanni.
2: Poi, dopo domenica, ci sta anche lunedì mattina, perché San Giuliano a Macerata.
3: Ah,
0: esatto.
2: Facciamo la trasmissione anche lunedì mattina.
0: Lunedì mattina?
3: Ah,
0: e poi manderemo in onda una canzone è dedicata proprio a San Giuliano, la storia che l'ha composta Giovanni Maresi, il nostro carissimo amico poeta.
1: Ah, Giovanni Maresi,
0: E poi cantata da Maurizio Speranza,
2: ragazzo,
0: che
2: non c'è più,
0: ha lasciato questa terra alcuni anni fa. Domenica mattina e lunedì mattina manderemo in onda anche questa canzone per San Giuliano, proprio dedicato a San Giuliano.
3: Siete, allora, grazie che ci siete sempre.
2: Ci siamo,
0: grazie.
3: Io
0: grazie.
3: Sono domani molto felice.
2: Ci siamo venerdì, domenica e lunedì, va bene?
3: Brave.
1: Perché poi lunedì è festa, no?
0: Sì, San Giuliano.
1: San Giuliano.
3: C'è
0: da comprare il fischietto.
3: Io quando ero ragazzina venivo, no? Però non mi piaceva perché tutte quelle pistolette che ci
0: vengono. Sì, no, quella, sì, no, gli altri. Allora,
3: prima era così, non so, quegli anni, quando sono venuta a Macerata, io ero ragazzina.
2: Non giravo sulla piazza, mi dispiace, in casa.
3: Ma io ero ragazzina, ci sono venuta una volta o due, mi sembra, che stavo di casa a San Claudio quei tempi.
2: Io ci abitavo ormai.
1: Ma tu non ci hai, Anna Maria, come mai però?
2: Questo che ero lì, che stava proprio nelle bancarelle del mercato, capito? Poi stavo lì e poi stavo su in piazza.
1: Ma perché tu non vai in piazza? Hai detto che non vai in piazza?
0: Allora, a quei tempi San Giuliano è la festa dei bimbi, la festa di tutti, no? E lui era un grande personaggio che era un amante degli animali, tant'è vero che nel quadro c'è i maiali, c'è l'anatra, c'è le papere,
3: c'è anche la benedizione degli animali?
0: Penso, no, non so questo.
2: No,
0: fa.
2: Comunque
0: lui,
2: quella qua non c'è quella.
0: Allora, la storia di San Giuliano è che lui, essendo un cacciatore, faceva il traghettatore, siccome tra San Buchetto e la strada che porta la Madonna del Monte non c'era il ponte, la gente che da San Buchetto doveva venire a Macerata, lui li traghettava con la barca. C'aveva la barchetta, attraversava Potenza e di traverso e riportava la parte di qua.
1: Carina, era bella questa.
0: San Giuliano.
3: Franco, sai tutta la storia, Franco.
0: Sì, adesso ve la racconto. Però lui.
3: Senti, io adesso chiudo, dopo vi ascolto per radio, va bene?
0: Va bene, come vuoi.
1: Però Franco, tu dove vai avanti a raccontare questa cosa che stavi dicendo?
3: Sì, mi piace ascoltare a me.
0: Lui,
3: capito?
0: Era un signore che veniva dalla Galizia, no, non era italiano, non era marchigiano, era un, diciamo, salutiamo Giovanna. Allora, la storia di San Giuliano è così.
1: Questo dici, sì.
0: Lui, abitando a Macerata, faceva il traghettatore, tant'è vero che tra Macerata e la Madonna del Monte c'è una fontana, e la fonte di San Giuliano, dove lui abbeverava il cavallo. Tant'è vero, no? La storia è questa, che lui, stando a caccia, a un certo punto, e venendo fuori, sapeva che a casa sua, va a casa, vede il letto matrimoniale sguastato, si credeva che era la moglie che o l'amante, e allora che ha fatto? Ha preso la spada e ha ucciso.
1: Aia.
0: E invece era lupare la madre, che era andato era venuto a trovarlo dalla lontananza, e avendo trovato la casa aperta, sapendo che stavitava lì, che ha fatto? Sono andato a dormire e riposare. Lui ha ucciso il padre e la madre, quando se n'è andato ha preso la spada e si è tagliato il braccio destro, capito?
1: Che disastro.
0: E allora dopo così il clero l'ha fatto santo.
2: Questa è la storia di San Giuliano.
0: È vero, questa è la storia di San Giuliano, che lui guida il cavallo con i cani, le papere, tutto quanto. È la sagra della papera, perché si mangia a San Giuliano la papera. Le tagliatelle con la papera arrosto. È la tradizione del santo San Giuliano.
2: Va bene?
0: Questa è la storia.
1: Allora
0: Giovanni Marresi ha scritto questa canzone strumentata e Maurizietto Speranza la canta, l'hanno fatto
2: la
0: dischetto.
2: Cantata,
0: domenica mattina la manderemo in onda e lunedì mattina lo stesso, capito?
1: È
0: una bella canzoncina che riguarda San Giuliano.
1: Di allora a che ora? Perché sto così.
2: Che dalle, ne sappiamo, noi facciamo trasmissione
0: dalle 8 alle 10, versione 9:15 manderemo in onda questa canzone qua.
1: Ecco, così che ci vuole.
0: Se volete la possiamo mandare anche ora,
1: Beh, questo potrebbe essere.
2: Non c'entra niente, sta.
0: Sì, no, Nazareno, c'entra.
1: Ma sì, dai, facciamolo sentire, vai.
0: Facciamo sentire così la
2: sera.
0: Tanto ce l'ho sotto mano.
2: Vabbè, fai quello che ti pare. Fatto sempre.
0: Ecco.
1: Una bella canzone, così io posso, che dopo se no non la sento, sì. Così la sento adesso intanto. Eccola, adesso arriva, attenzione, è una canzone che non sempre si ascolta, quindi noi la facciamo sentire questa volta, visto che ne ha parlato Franco e quindi ce l'ha fatta.
0: Eccoci qua, allora la programmo subito,
1: ecco,
0: eccoci qua.
1: Digli a tutti, per se qualcuno non ha sentito, che è canzone è questa? Ecco,
0: di San Giuliano.
1: Allora sentiamola adesso.
0: Allora, di Giovanni Marresi, cantata da Maurizio Speranza.
1: Ascoltiamo, allora, questa bella
0: canzone. San Giuliano. Vado,
1: vai, andiamo.

0: Ecco, questa
1: una bella canzone, una bella canzone.
0: È fatta da Giovanni Marresi, cantata da Maurizio Speranza. Purtroppo, tant'è vero che Marresi mi ha detto: Franco, cerca di mandarla in onda. Dico: sì, sì, non ti preoccupare. Adesso sia stasera l'abbiamo fatta.
1: Hai fatto bene. Avete
0: dopo domani, domenica mattina la mandiamo in onda e anche lunedì mattina. Esatto. Perché sarà una canzone, diciamo, su San Giuliano. Non c'era una canzone scritta su San Giuliano, capito? C'è la storia, ma la canzone non c'era. E perciò Giovanni Marresi, insieme a Maurizio, hanno creato questa canzone.
1: Bene. Veramente abbiamo fatto una bella cosa, certo. E questo è giustissimo.
0: Esatto.
1: Ragazzi miei, allora, se c'è qualcuno ancora che deve chiamarci qua, chiamateci subito, perché sennò
0: si fa troppo tardi.
2: Sta per finire.
0: Vabbè. Allora, questa la mettiamo da parte.
1: Ecco.
0: La mettiamo, poi la lasciamo qua, che domani la deve mandare in onda Gio, la deve registrare e via.
1: Cosa
0: se ci sono altre telefonate, io farei ascoltare un'altra bella canzone. Che ne dici?
1: C'è qualcuno ancora che vuole chiamarci allo 0733 23 75 75? Sbrigatevi, perché sennò mandiamo una canzone. Sono telefonate.
2: Finisce, rimasto 5 minuti.
1: Come 5 minuti?
0: No.
2: 10 minuti c'è.
1: Ma veramente? No. Mezzanotte ancora?
2: No. C'è 10 minuti, Nazareno.
0: Io faccio.
2: Siamo le 23:46.
1: Ma 20 minuti sono? 20 minuti? Siamo a meno 20.
0: Va bene. E in attesa mandiamo un'altra canzone che ho
1: programmato. C'è sonno, secondo me.
0: Ok.
1: Allora, che cosa facciamo? Mettiamo una canzone intanto?
0: Sì, sì.
1: Siamo una bella canzone.
0: Allora, abbiamo una canzone di tanti anni fa, no? Cantata da questa grande cantante, Giusy Mercury, di Sciascia Giambieretti. La canzone è Ciao.
1: Eccola qua.
0: Eccola qua. Per tutti.
1: Cantatela anche voi se la sentite, eh?

0: È una bella canzone, naturalmente cantata da questa cantante. Andiamo con altro motivo e poi.
1: Che cos'è questa? Che cos'è per questi che ci fai sentire?
0: Vediamo
1: adesso?
0: Chi c'è al telefono. Vediamo un po'.
1: Chi c'è al telefono? Pronto?
2: Pronto? Giovanna, volevo dare la buonanotte.
1: Giovanna?
2: Sempre io.
1: Ciao Giovanna, beh, hai fatto bene.
2: Vi volevo dare la buonanotte. E poi avete grazie, chiuso con una bella canzone.
1: Una bella okay. canzone, vero?
2: Bellissima questa.
0: Ti è piaciuta Giovanna?
2: Sì, molto.
0: Molto bella, eh.
2: E la storia di San Giuliano è triste comunque.
0: Lo so, però, sai, l'hanno strumentata loro, l'hanno fatta loro e. La storia è così perché lui ha ucciso il padre e la madre, capito?
2: Perché si credeva che era.
0: E era avanti, capito? Perché la moglie lo tradiva con l'amante.
2: Sì, l'avevo sentita un'altra volta.
3: Ma
2: sì,
3: fin da piccola l'ho sentita.
1: Ma perché l'avevo fatto, si sa?
3: Perché la moglie mette le corna.
2: Se la moglie pensava che era la moglie.
3: Capito?
1: Cioè perché non ho capito madre. Perché che hai detto?
3: Gli sembrava che era la moglie che stava con l'amante.
1: Ah, ecco,
3: c'era
1: ecco.
3: Il padre e la madre.
1: Hai capito?
3: È una vita che ero piccola quando mi ha detto a me.
2: Va bene.
1: Cose brutte, ciao, cose grazie, brutte.
0: Giovanni. Allora.
2: Vi auguro buonanotte e buon tutto.
0: Grazie. Buonanotte Giovanna.
3: Grazie, Giovanna, grazie.
1: Allora anche ciao. Tu vuoi andare a dormire?
2: Sì, beh, io fra un po', perché adesso mi guardo un po' la TV e non ho sonno in questo momento, quando sonno vado a dormire.
1: Che c'è in TV? Che c'è in TV?
3: Vado a casa adesso.
2: Ma non
3: no?
2: lo so adesso che c'è, adesso non lo so perché non la guardo in questo momento.
3: Giovanna, quando vado a casa a mezzanotte mi metto lunga, accendo la televisione, ma un'oretta la vedo perché...
1: Fino alle 2:30.
2: Poi dopo ti viene sonno e dormi.
3: No, perché adesso io qua, devo stare qua, ti svegli. Non è facile da dormire subito.
2: C'è mio marito, sai che fa? Là, mette sul 17 che c'è le canzoni, no? E si addormenta con quelle. Dico, ma essendo tutto il giorno queste.
1: Belle, le canzoni sono belle però, eh?
2: Sì, ma quelle solite, quelle che fa sul 17, sull'11, capito?
0: Sì.
2: Roba di liscio, questa roba qua.
1: Ah, il liscio, quello è carino pure, eh?
2: Sì, è carino, piace, belle perché... canzoni, però siccome che le ascolto sempre, allora... Sì, l'altro giorno le sento.
3: Hai ragione, cara.
1: Tutto il giorno, eh?
2: Io senza radio non so stare.
1: Senti, qual è una? Dimmi una canzone che ti piace di quelle.
2: Sì. Ma ce ne sta tante che mi piace.
3: Una canzone
2: che
3: ci piace
1: di una, per esempio, qual è che ti piace?
2: Una, aspetta, adesso non mi ricordo il nome, ma ci sta. Oddio. Anche Gigione mi ascolto io.
1: Ah, Gigione.
2: Gigione, lo conosci Gigione?
1: Sì, pare, sì, Gigione.
2: Quello mi piace tanto.
3: Conosciamo
2: tutti. E poi anche quelle abruzzese, no?
0: Sì.
2: La Campagnola Bella, tutte queste canzoni qua.
0: Quelle tradizionali.
2: Sì. Poi, quando è stato? Ho sentito Santa Monica, ma a me piace tanto quel disco lì.
0: Ah, quella lì, Santa Monica. Non ce l'ho
2: Bertango.
0: Sotto mano, però.
1: Peccato,
2: Quando ce l'hai, Franco, metti.
0: Sì, te la metto.
2: Perché la anche quelle... chiedere stasera e poi
3: ci mettiamo a ballare, Ci mettiamo a ballare.
2: Poi ci facciamo un bel tango, sì.
1: No, perché quelle canzoni lì son belle, eh? Ogni tanto
2: belle, sì.
1: Anche qualcuno di quelle va bene per metterle.
0: Adesso
2: concludiamo.
0: Giovanna, con una canzone bella che ti piacerà veramente, perché è allegra e molto molto vivace.
2: Sì, va bene.
0: Il titolo è River of Babylon.
2: Io vi ascolto fino alla fine. Buonanotte, buon tutto.
3: Grazie Giovanna, grazie.
0: Ciao Giovanna, un attimo Giovanna, vediamo. Pronto?
1: Chi c'è?
2: Pronto?
0: Sì, pronto, chi parla?
1: Chi parla? Vediamo.
2: Parla.
1: Un'altra donna.
4: Parla Paola Blu.
3: Ciao Paola.
4: Un saluto a tutti.

0: sdraiare. Vicino a me, vicino a me, sapore di sale,
1: sapore di mare.
0: Vai, vai.
1: No, no.
0: Pelle di cose lasciate.

0: Che bella questa canzone!
1: E ti lasci cadere così nella sabbia e tra le mie braccia.
0: È fischiettino, c'è.
1: E mentre ti bacio sapore di sale,
0: sapore di sale, sapore di
2: Buonanotte, bravi, grazie.
0: A tutti, buonanotte.
2: Ciao. Che bello, guarda, finire con Marco è bellissimo poi.
3: Ciao, grazie Marco.
2: Ciao Paola, ciao Marco.
4: Ciao Marco, ciao.
3: Ciao
4: a tutti.
3: Ciao,
0: abbiamo fatto una finire veramente bella, eh?
3: Ciao Giovanna.
4: Questo qui che ho programmato, con questo si chiude il notturno di questa sera. Nazareno, Anna Maria Franco vi saluta, vi auguro a tutti una buonanotte. Con che cosa?
0: Ciao.
4: Con questo motivo qua, amici, eccolo qua, sentite.
0: Eccolo, l'acqua.

0: E così è terminato il notturno di questa sera. Franco, Anna Maria e Nazareno vi saluta, vi auguro a tutti la buonanotte.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nasceva

resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

vuoi, ma non pensare a niente, vieni, resta se puoi, ma non fingiamo sì.

dentro un prisma che mi abbaglia e mi colora di ambra e gioia, veri, chiari e limpidi ricordi che mi legano a quel passato vissuto. Mai

tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: La radio va e non si fermerà, prenderà per mare e segnerà volare.
2: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.

0: perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
1: Ho dormito un tot.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: il cuore al passo silenzioso della neve ormai.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.